0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Salicetto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo e per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini. Un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Una riunione ad altissima tensione tra governo e parti sociali sospesa per oltre un'ora, poi conclusa solo a tarda sera, si è svolta ieri a Palazzo Chigi sul destino dell'ex Ilva. La riunione è stata poi riconvocata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sul destino dell'impianto siderurgico e dei suoi lavoratori, il governo ha aperto alla partecipazione pubblica e ottenuto dalle parti datoriali il congelamento dei licenziamenti. Ha promesso anche un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali, il tutto in attesa della decisiva sentenza del Tribunale di Milano, che stamattina dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo.
2: Salario minimo, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini e una proposta comune sull'energia, sul programma Il Campo Largo non parte da zero, hanno detto ieri sera Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni per la prima volta insieme, questa volta sul palco della festa romana di AWS dopo il flop della manifestazione di Napoli dell'8 di luglio. Dalla platea inviti del pubblico a fare presto e a restare uniti. Sui temi più spinosi, i quattro hanno però sostanzialmente sorvolato sulle primarie, naturalmente anche in attesa di conoscere l'esito dell'iter della legge elettorale e soprattutto sull'Ucraina, che vede PD e 5 Stelle su posizioni ancora molto distanti.
1: Dopo settimane di relativa calma tornano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito statunitense ha detto di avere distrutto diverse petroliere iraniane dopo che Teheran avrebbe tentato di colpire una nave da guerra della marina statunitense con missili balistici. Gli USA hanno colpito le petroliere nel Golfo dell'Oman, vicino all'isola iraniana di Karg. Teheran poco fa ha annunciato di avere risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Questa ripresa degli scambi a fuoco nel Golfo ha nuovamente fatto schizzare il prezzo del petrolio sulla borsa asiatica. Ha raggiunto quasi $100 al barile.
2: L'amministrazione statunitense di Trump non si sarebbe opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata, lo riporta Axios, citando funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. La decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito altri 11 paesi occidentali, rappresenterebbe un altro segnale della frustrazione di Trump per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto fin qui, ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est.
1: Affitti brevi, oggi la Commissione europea presenterà la bozza del nuovo regolamento, si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile, e introdurrà criteri più stringenti per contrastare l'aumento degli affitti nelle zone turistiche e nelle grandi città. Il testo ruota attorno alla definizione di area sotto stress abitativo, individuata sulla base del rapporto tra il prezzo medio di un'abitazione e il reddito disponibile degli abitanti. In queste aree i comuni potranno imporre limitazioni dunque agli affitti brevi. Il testo, pur molto annacquato per le pressioni dei popolari, ha già suscitato le proteste delle associazioni di categoria e delle piattaforme.
2: La guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti ha subito in queste ore un'altra escalation dopo l'entrata in vigore dei dazi di ritorsione del Canada su merci americani per $27.6 miliardi. La Casa Bianca ha annunciato tariffe aggiuntive del 50% su alcuni prodotti e ha vietato a partire dal 29 settembre l'import di beni, tra cui bevande alcoliche, prodotti lattiero-caseari e moto di grossa cilindrata.
1: Continua il caos negli aeroporti britannici. Secondo il sito di monitoraggio Flightradar24, 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito sono già stati cancellati. Dopo le 1300 cancellazioni registrate ieri da e per gli aeroporti britannici, quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. La National Air Traffic Service ha dichiarato ieri sera di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un problema di sistema. Sei e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima il giornale radio alle 7:30, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Dottore, questa è la presentazione, così, che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piede a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande. Il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Oh, ma cos'è sto fango? Porca miseria, qua per terra. Un frizzante buongiorno, benvenuti in diretta qua su.
4: In diretta qui dalle paludi, di Campotto.
0: C'è una cosa. C'è della terra, del fango.
4: Sa che, dottore, che ho paura che non sia fango, no?
0: Non voglio sapere cos'è.
4: No, non ho l'idea che. Perché io adesso io non mi sembra che il fango avesse questo odore qua, insomma, però
0: vabbè,
4: sarà un fango particolare, sì. Un fango sulfureo. Cioè,
0: le chiatte sul mixer, va bene, ma non stiamo a
4: chiatte sul mixer, in che senso?
0: Vedi quella roba marroncina che c'è sul cursore, questo cursore qua, dammi il dito, qua, lì.
4: Allora, ho capito, sì, ma guarda, sì.
0: Lo lasciamo così quel livello, quello non si tocca. Perché noi adesso abbiamo delle buone notizie. La buona notizia è che il livello non si tocca.
4: Anche sul suo microfono ci sono delle bacche, dottore.
0: Porca miseria.
4: Vabbè, mentre il dottore se la vede con le macchie marron che c'ha sul microfono, noi vi facciamo presente una buona notizia che vi ristorerà sicuramente, perché riguarda una star, riguarda un idolo per tutti voi e tutti noi, cioè la vedova Paoloni.
0: Scusa un attimo, ecco, sto pulendo, vai pure.
4: Sembrava il pubblico.
0: No, stavo alitando.
4: Con questo lei ha mangiato aglio e cipolla, così alita e sterilizza. Dicevo, la vedova Paoloni,
0: il nostro importantissimo,
4: che ha recuperato la ricetta dei ravioli al tonno che tanto piacevano a suo marito Giacomo,
0: ma anche a noi piacciono,
4: e presto li preparerà per il nipotino Terenzio.
0: Bello.
4: No, ecco. aspetti.
0: C'è altro?
4: Sì, la ricetta era rimasta della tasca della giacca del marito, usata per la vestizione della salma e ritrovata durante la traslazione dei resti nell'ossario.
0: Bello, però l'hanno trovata, non c'è lieto fine.
5: Sono il topellino di peluche Casimiro. Io ascolto sempre giù dalle brande.
6: Te non sei un topolino di peluche, te sei un idiota.
5: Ma a me fa tanto ridere.
6: Idiota te e loro, altro che topolino e peluche.
7: Giù dalle brande mette d'accordo tutti.
8: I sogni son desideri di felicità.
0: La pattina trottolina è qua.
9: Dio Povar, buongiorno.
0: La favola del mattino.
9: Dio canta, sono contenta, Massimo, perché sono qui da un pochino e Dio bello non hai dato neanche un colpo di tosse.
0: Beh. No, mi sono messo quei 4 mesi, ma alla fine il catarro se n'è andato.
9: Bene, dove è andato, Dio Povar? L'hai tenuto?
0: Comunque, nel senso che l'ho distribuito
9: qui dentro. Qui dentro l'hai messo un bel po'.
0: Però sta roba per non l'ho messa io.
9: Ah, non è l'ultimo ispettorato?
0: No.
9: Vabbè. Allora, Dio Povar.
0: Che favola è oggi?
9: La forza dell'amore.
0: Oh, principe e principesse, questo amori contrastati.
9: Così mi piaci, che prevedi bene il futuro, Dio Povar. C'era una volta una nutria.
0: Ho sbagliato un po'.
9: Chiamata Rebecca.
0: Rebecca.
9: Dio povero, viveva in una grande colonia, in un accogliente argine del Po. Una nutria sta nel Po.
0: Cioè, sta bene lì.
9: Dio cantante, poco lontano da Berra,
0: È importante Berra in questo caso.
9: Io baci con la collocazione geografica precisa. Dio povero.
0: No, il nostro favolista.
9: E poi è lungo 650 chilometri.
0: No, è giusto.
9: Rebecca amava la vita della nutria, la vita che lei conduceva. Ci piaceva, Dio povero. Si tuffava con piacere nel fiume, cercando di stabilire nuovi record di apnea, e si divertiva a bucare gli argini. ammirandone poi il conseguente crollo.
1: Ah beh, sì, un giocherellona come tutte le nutrie.
9: Poi Dioballo la sera partecipava con piacere alle adunate della colonia.
1: Facevano le adunate, tutti
9: sì,
1: insieme.
9: Per trovarsi con le sue amiche Sonia e Gilda, che parlavano di maschi, di succulente radici vedioccata da rosicchiare e di nuovi argini da forare, da bucare.
1: Abbiamo scoperto di cosa parlano le nutrie: maschi, radici, succulente e argini.
9: Un giorno Diocante, però, Rebecca incontrò Luigi. Ma chi è Luigi?
1: Sarà un nutrione.
9: Un grosso toppone di fogna, dal baffo sensuale e dalla lunga coda.
1: Quindi un altro roditore, non una nutria.
9: E con la battuta pronta. E immediatamente se ne innamorò. Cosa vuoi mai? È il fascino del diverso. Io canta che aveva il salto di specie, che stiamo a vedere.
1: Vabbè, sono sempre roditori in fondo.
9: Le sue amiche non volevano mica crederci.
1: La sconsigliavano, certo. Le sagge amiche.
9: Gilda ci diceva: guarda che anche se è un roditore, lui non è mica pulito come noi, ti prendi una brutta malattia. E Sofia...
1: Ma non sono delle precauzioni, volendo, per non prendere le malattie, ma adesso apro una parentesi che non c'entra con la favola. Però facciamo un po' di informazione.
9: Sofia rincarava la dose. E ha letto i topi. Sono notoriamente scarsissimi, vedo canto. Peggio dei conigli.
1: Comunque ha frequentato l'ambiente.
9: Per me Sofia non me la conta, mica sì. Giusta, vedi, povera. Deve avere dei trascorsi. Ma non ci fu niente da fare, nulla da fare, Dio cantante. Quando l'amore chiama, nessuno può resistergli. Figuriamoci una romantica nutria.
1: No, infatti, quando l'amore chiama.
9: E così Rebecca e Luigi... Diobello si allontanarono dalla colonia e andarono a vivere nel suo loft, nel loft di lui.
1: Aveva un loft.
9: In un capannone abbandonato, Dio canta. In un capannone abbandonato della zona industriale. E lì vissero felici e contenti.
1: Quindi va bene la cosa.
9: Facendo qualche bagno nella dismessa piscina comunale che sorgeva proprio lì a fianco. La morale è nutria pelosa, nutria virtuosa.
1: Ah, questa è la morale, perché diamo ai bambini questa morale. Va bene, Fatina, grazie.
10: Che mondo sarebbe senza Giuda Lebrande? Non è così facile immaginarlo. Giuda Lebrande, per gente senza fantasia.
1: Di nuovo in diretta dopo la favola. Riprendiamo la trasmissione con un ospite e la solita premessa: noi siamo una radio aperta, una radio che lascia spazio anche alle voci dissonanti, anche a chi, come dire, ha un pensiero diverso e che non condividiamo assolutamente. Quindi in questo caso abbiamo ospite Spartaco Malossi, che è presidente degli Arditi del Bitone, questo circolo che si ispira un po' alla nuova destra, che ha preso il posto del vecchio circolo, la vecchia Casa del Popolo, Amici di Baffone, che c'era lì al Bitone. Quindi buongiorno Malossi, sentiamo le vostre proposte, facciamo capire perché la vostra proposta è così seducente per i bolognesi.
11: Buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Buongiorno cittadini, lavoratori Balilla.
1: Ecco, i Balilla sono un po', non credo ci siano più.
11: Assaltatori.
1: Anche i saltatori credo che
11: alabardieri.
1: Anche questi.
11: Boia. Dal governo ci hanno segnalato che ci sono fondi a disposizione, fondi del PNRR, che non sanno proprio più come utilizzare.
1: Come non sanno?
11: Gli arsenali sono pieni, quindi il più è fatto. E così ce li hanno offerti per fare qualcosa
1: a voi
11: di utile qui in città.
1: Cioè, a voi danno i fondi del PNRR che non riescono a spendere? Ah, sono contento.
11: Ringraziando per la fiducia meritata, peraltro. Noi che siamo il popolo italico patriottico del fare, quello che lavora giorno e notte, gli insonni, per il bene dei cittadini, abbiamo detto...
1: Avete già una proposta come spendere questi fondi del PNRR?
11: Bene, ci pensiamo noi.
1: Ecco, e cosa volete fare?
11: E col petto in fuori abbiamo portato avanti la nostra idea, che è di fare un qualcosa di utile.
1: Bene, utile.
11: Ed educativo. E abbiamo così pensato a una statua di bronzo di Italo Balbo.
1: Bello, utile.
11: Che si libra col suo biplano Caproni, facendo le corna e spargendo gas nervino per purgare le terre dell'impero.
1: Ma mi sembra una pessima cosa. Ma gli passava anche un monumento. In galera doveva andare.
11: In questa nuvola di iprite si staglia la figura del barbuto eroe.
1: E la facciamo, gli facciamo con i fondi del PNRR.
11: Noi
1: sono
11: siamo sobri.
1: Sobri,
11: quindi
1: certo.
11: Siamo per una cosa semplice.
1: Sì, sì.
11: Alta meno di 5 metri,
1: cioè,
11: ma accurata, accurata certo, nell'esecuzione.
1: Certo. Io spero che non ve li diano questi fondi.
11: Vorremmo sistemarla, siamo indecisi.
1: Dove?
11: Se italicamente in piazza 20 settembre.
1: Ma figuriamoci.
11: O patriotticamente di fianco al gigante.
1: No, ma no.
11: Che ci sta, ci sta. Ci abbiamo già preso le misure.
1: Sì, ma non ve la facciamo mettere.
11: Nella piazza maggiore.
1: No, la tenete in cantina.
11: Vediamo se anche stavolta voi comunisti che governate la città avrete qualcosa da dire.
1: O stavolta sono d'accordo a dire
11: vediamo
1: di no.
11: Vediamo se ne avrete il coraggio.
1: Credo di sì.
11: All'inaugurazione potrebbe partecipare anche il ministro Lollobrigida.
1: Perfetto, è un buon motivo per dire di no. Grazie, grazie Valossi, grazie.
12: Resistete ancora pochi minuti, poi sta boiata finisce, sti due se ne vanno e inizia il Breakfast Club.
13: Giù dalle brande, apprezzati e benvolute.
1: Caro Roberto, siamo di nuovo in diretta, cosa facciamo stasera? Non andiamo agli arditi del Bitone, io mi rifiuto di andare al Bitone stasera, portami da qualche altra parte.
4: No, no, ma dottore, io non è che voglio, cioè, sa, io propongo quello,
1: certo.
4: Che, quello che mi passano, insomma. Comunque stasera abbiamo passato, per stasera abbiamo passato un'altra cosa, alle ore 20.
1: Bene, prestino, poi dobbiamo essere qua presto noi.
4: Presso il centro sportivo Antonio Logozzo, in via Frullo Ovest,
1: sì.
4: Il dopolavoro era in collaborazione con la polisportiva Frullo,
1: sì.
4: Organizza la seconda edizione del torneo dei 5 cassonetti di calcio al barattolo.
1: Bello! Oh. Una seratona, calcio al barattolo.
4: Calcio al barattolo, ma non alla latina, al barattolo, perché ti è più botta che la latina.
1: Sì, sì,
4: invece
1: subito.
4: Un bel barattoleo di fagioli, magari anche di quei barattoloni grandi, no? Fagioli tonno anche così.
1: Però già aperto.
4: Cioè, sì, sì, già, per, beh, chiaro, sì, sì, sì, certo, certo, però, ma non, uno per noi pensava una lattina di birra, una lattina
1: no,
4: di
1: no,
4: una
1: no.
4: Bibita, no, no, che quella lì si frantumano, invece qui è gente che calcia,
1: sì, sì.
4: Si sfideranno l'Atletico Differenziato, la Umido United, la Dinamo Vetro e, Vetro e Latine, beh, va bene, e la Virtus Cartoni. È un quadrangolare, un quadrangolare.
1: Io sono un tifoso della Virtus Cartoni.
4: A lei tiene per la Virtus Cartoni, le piace la Virtus Cartoni, sì. Sì. Arbitrerà il dirigente era dottor Battaglia. E anche, sarà anche in funzione uno stand gastronomico con la specialità di carne grigliata direttamente sulla ciminiera del Frullo.
1: Si può?
4: Si deve.
1: Ah. Pensavo che potesse, fosse isolante, no. Però invece si vede che c'è qualcosa un po' scoperto.
4: Al termine della manifestazione, premiazione dei vincitori da parte del dirigente era Vetro e Latine, Mario De Pascale.
1: Ah, perché sono di... Vabbè, ogni... Non è che favorisce il Vetro e Latine?
4: Ma lui però,
1: non è che la Virtus Cartoni...
4: Lui viene... è lì soltanto a fare la miss praticamente, fa la premiazione, okay.
1: No?
4: Darà il bacino e così insomma. Ed esibizione del mimo Pantegana che divertirà il pubblico con le sue gag sulla calotta dei cassonetti dell'indifferenziato che non si apre mai.
1: Questo però in effetti è un tema che fa ridere.
4: Fa un po' di critica, un po' di denuncia, insomma.
1: Va bene, adesso a questo punto terminiamo, il dottor Piana sarà contento perché tocca a lui con Breakfast Club, l'aveva annunciato, lo diceva, ok, a lui il microfono, un caro saluto.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti. Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

E buongiorno, un puntual buongiorno, 7 un minuto e 8 secondi per questo mercoledì 9 settembre. E si comincia con il Breakfast Club, la prima colazione in diretta a ridosso dell'inizio ufficiale di stagione come palinsesto di Radio Città Fusico. Sapete che il Breakfast Club anticipa i contenuti di stagione, quindi ufficialmente sarà per lunedì 14 settembre per tutte e tutti, redattrici e redattori e la nostra emittente. Quindi si è tenuta la riunione di redazione ieri, ne porterò alcuni dei contenuti perché è un lavoro di assieme ed insieme. Il momento è difficile, molto molto, non c'è bisogno che vado a specificare, con un'eversione imperante, con dei contenuti terrificanti davanti ai quali più che spaventarci bisogna partecipare uniti. Differenze ce ne sono, perché è giusto così, eterogeneità di contenuti, ma sempre per democrazia, progresso e lavoro. Questo deve essere, secondo me, il principale e i principali motivi per dare una continuità a una povertà che troviamo intorno a noi, oltre che economica, anche culturale e sociale. Difficoltà tante, impegno altrettanto, deve essere più forte. Perdonate questa omelia iniziale, ma abbiamo tante belle cose da affrontare in un panorama assolutamente brutto, e un'educazione alla bellezza, secondo me, è una parte importante quando c'è da fare resistenza, una resistenza concreta a tutto quello che vediamo, che viviamo, che leggiamo, che conosciamo e che troviamo nella nostra quotidianità. Sì, è preoccupante, è spaventoso, ma non temiamo tutto ciò e lo affrontiamo ogni giorno. Ognuno porterà quello che può per restare uniti e per avere un motivo di lavoro e di percorso, anche con la redazione di Radio Città Fusico, perché abbiamo bisogno, dico certo, un lavoro è un lavoro e quindi lo svolgiamo con quella passione, quell'unità e quella continuità che ogni giorno ci porta già dalla prima colazione in diretta, certo criticandola, certo con osservazione e discussione, ad avere un avanzamento contro tutto quello che leggiamo dalle prime pagine e che soprattutto viviamo su di noi, lavoratrici, lavoratori, studenti, pensionati, giovanissimi, e non importa che sto a elencare ulteriormente tutto ciò, perché i progetti sono tanti e appunto per questo bisogna concretizzare in ogni momento della nostra quotidianità. Oggi, come ho detto, è mercoledì, siamo a metà settimana, il mercoledì è magico, magico per la letteratura. Presenteremo due libri, parleremo di letteratura con Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi, coinvolgiamo il pubblico perché ci fa piacere e perché il pubblico a sua volta ci darà consigli a noi. Quindi il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Noi collaboriamo a questo dialogo mettendo a disposizione i volumi presentati grazie a Libreria Ubic di Virnerio 27 e la musica che è pronta con il brano del buongiorno. Un brano del buongiorno che porta al titolo Rainforest. Eh sì, sta cambiando la stagione, speriamo che non sia traumatico né dal punto di vista emotivo e neanche dal punto di vista di reale cambiamento, in quanto a nessuno, per quanto possa piacere un abbassamento delle temperature, ma a nessuno penso piacciono poi i nubifragi e le devastazioni di quando un cambiamento di stagione con queste realtà climatiche vengono a portare con estreme manifestazioni. Quindi vediamo un po', lo osserviamo attentamente, lo viviamo. Cominciamo con il Breakfast Club con Yoon Miake dal disco Glam Exotica e questo brano Rainforest, foresta pluviale. Un buon ascolto, una buona colazione, a tra poco per aprire la nostra edicola, ok?

0: Buongiorno Matteo, buongiorno. Il DDL che verrà approvato sicuramente oggi mi spaventa tantissimo. Sarà legittimato e ufficializzato il fascismo. E quindi il nostro impegno deve essere maggiore a tal proposito. Grazie appunto per questo buongiorno che va a confermare l'incipit del Breakfast Club odierno. In ogni quotidianità, in ogni momento, quando sentiamo dei discorsi che sono motivo di eversione e di ritorno a un fascismo che sta portando contenuti nefasti in ogni ambito, è proprio per questo che non dobbiamo temere, anzi dobbiamo muoverci assolutamente per portare una resistenza, che sia una resistenza culturale, che sia una resistenza politica per tutte e per tutti, anche perché il panorama che vediamo intorno per chi dovrebbe fare opposizione non è che sia esattamente lucido, unito e con dei contenuti tali. Quindi non pensiamo di essere piccoli, pensiamo di essere presenti e di esistere in quello che crediamo e nel nostro lavoro di ogni giorno. Allora, lettura delle prime pagine. Io faccio anche gli auguri ad Andrea Gozza, oggi è il suo compleanno, per cui caro Andrea io ti faccio tantissimi auguri, se sei all'ascolto ti mando un caloroso abbraccio. Ci rendiamo conto che il PD ha consigliato di astenersi al voto ai propri parlamentari e confermi quello che ho appena detto. Lettura delle prime pagine tra pochissimo, quindi apriamo la nostra edicola ringraziando Edicola Cabianca.
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E non bisogna essere di certo complottisti per leggere alcune notizie come la principale dal Corriere della Sera per denunciare quello che è successo con poi conseguenze tremende. Siamo in Medio Oriente, Netanyahu accuse su due fronti, sanzioni a 12 dei 12 governi ai coloni, tensioni con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi, lui nega. Discussione e osservazione fatta da subito per quanto riguarda un aprire la porta a quello che è successo. Pensate che riescono a mettere di cerca persone esplosivi all'estero, non riescono a intercettare un'azione di tal genere. Ucraina, telefonata di un'ora tra Putin, il leader russo dice non colpirò l'Europa. E questo diciamo che non è certamente motivo di attacco per un'Europa che cosa aspetta? Che si riarmi? Cosa aspetta che diventi preoccupante ulteriormente la situazione per dare un attacco, il fantomatico attacco russo? Beh, la lucidità che manca in certe analisi dai principali quotidiani nell'esaltare poi e nel contraddirsi allo stesso tempo lo troviamo costantemente, per poi conquistare che cosa? Intanto da Berlino è la crescita nei sondaggi, boom dell'AfD, Merz sotto attacco, il dolore di Merkel, quelli che si strappano le vesti per la crescita dei nazisti dell'AfD sono poi quelli che danno le armi a chi ha i simboli nazisti in Ucraina, eh? Anche questo è un altro aspetto da considerare. Legge elettorale oggi al Senato, dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio. Legge elettorale, tramonta l'ipotesi del ballottaggio, troppi dubbi e tensioni nel centrodestra. E così il possibile doppio turno di urne proposta dall'ex presidente del Senato Marcello Pera non riceverà il sostegno della maggioranza. Di fatto non è mai stata superata la contrarietà della Lega. Il testo definitivo della nuova legge dovrà essere chiuso entro oggi. Vannacci diventa un caso, la lezione ai poliziotti, il seminario a Torino, il Viminale frena. Chiudiamo il Corriere, concludiamo anche la prima parte con Repubblica, titolo principale, Netanyahu fu avvisato, sì, è come l'11 settembre, è come tutte le cose che vengono raccontate, ma tutto quello che sappiamo, come ben conoscete, non è esattamente corrispondente a verità, non bisogna essere complottisti per arrivare a ciò. Faccio l'esempio dell'11 settembre, ma ce ne sono tanti altri. Un'inchiesta di Haaretz rivela la telefonata dell'emiro Ben Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania, e questa la dice lunga. Beijing. Dopo i colloqui, Putin sente Trump mentre su Kiev tornano missili. Successo dell'AfD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore. A centro pagina, la guerra dell'Ucraina al mondo con Jupiter, l'incubo diventa film. La strage di Hamas e la vendetta nella nuova stagione di Feuda, dopodiché la conclusione. Torino, la polizia, lezione da Vannacci e scoppia il caso. Quindi alle 7:13 minuti mi sono dilungato un po', recuperiamo con un po' di musica, con questo brano dei Block 16, con anche il remix che sentiremo con i Busu Baju, Under My Sensi. A tra poco, eccolo qua che sta arrivando, Busu Baju, Under My Sensi, mixato con i Block 16, Slow Hot Wind.

Ieri è arrivato un messaggio via SMS che non sono riuscito a leggere. Lo recupero oggi perché il contenuto è molto attuale, in seguito anche alle ultime notizie. Secondo me anche le testate giornalistiche stanno facendo molta propaganda alle fazioni di estrema destra. Certo, si parla tutto il tempo di Vannacci e poi quando si parla di gruppi come Potere al Popolo li si descrive come facinorosi e collettivi violenti. Secondo me stiamo vivendo in un doppio standard molto pericoloso. In primis i giornali e mass media fanno propaganda a questi sistemi politici. In secundis il pensiero retrogrado fa l'occhiolino al passato, alla quale appunto viene preso come utile per il tempo in cui si vive, dimenticandosi dei propri parenti e i nonni che hanno lottato per cacciarlo, per cambiare il mondo, e nel giro di pochi anni eccoci qua. Si chiama eversione revisionismo. Per quello ritorno all'incipit di questo Breakfast Club, l'impegno deve essere forte. La preparazione, l'informazione, il sapersi proporre come motivo di essere contro a tutto ciò. Il manifesto L'ultima bugia, poco prima del 7 ottobre 2023, gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. Quando è troppo il genocidio a occhi aperti. Gran Bretagna, sanzioni ai coloni, la svolta di Londra con altri 11 paesi, non l'Italia. Il campo largo fa la trattativa in piazza, la festa di AWS, più programma che primarie, con un compromesso in vista sull'Ucraina. La legge alla Camera, oggi manifestazione, non antisemitismo ma antidissenso. Germania, il cancelliere Merz con le spalle al muro, guerra in Ucraina, Trump chiama Putin e la Russia ringrazia. Europa FD, la disintegrazione è cominciata molto tempo fa, tanto che ha portato a casa il risultato, mi rincresce tantissimo dirlo, anche se l'han tenuto lì finché proprio non ne poteva più, è stato Joe Biden che è riuscito a fiaccare la Russia, togliere i rapporti commerciali dall'Europa e Russia, creare un disordine tale per cui ne esce l'America rafforzata. Questo è nato tutto dalle politiche dei democratici. La denuncia della CGIL, Vannacci formatore di agenti a Torino. Ecco, il Fatto Quotidiano, la bomba Salini-Salvini, 22 miliardi di costi extra, titolo principale, Bibi fu avvisato sul 7 ottobre, 12 paesi anticoloni, l'Italia no, Israele negli Atenei dell'Unione Europea, 38 progetti con la difesa di Tel Aviv, intesa fra BSV e AfD, CDU divisa, Merz ha già due rivali pronti a scalzarlo, non si critica Israele, DDL antisemitismo, PD spaccato, i suoi giovani protestano, vi rendete conto del PD davanti a tutto ciò? La conclusione, scandali ucraini, il PG vede Zelensky e dà le dimissioni. Lasciamo il Fatto Quotidiano, prendiamo il Domani. Chissà anche Zelensky, forse trova una candidatura con Azione. Bah, Netanyahu i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni, Meloni dice no, Ucraina, telefonata Trump Putin, il tycoon blandisce lo zar, affari in cambio di pace. Senza empatia non si vince, la politica ha perso il popolo. Come fermare gli estremismi, perché Trump, figlio dell'11 settembre, a 25 anni dalla tragedia, contributo al 5%, Forza Italia, propaganda, banche e frondisti, Salvini rilancia e spacca la destra. Chiudiamo il Domani quando sono le 7:18 minuti, torniamo tra pochissimo con le ultime due testate per concludere la parte di lettura delle prime pagine. Ricordo che la rassegna stampa è dalle 9:30 alle 10:30, curata e condotta da Alfredo Pasquali. Tra poco daremo la linea al GR di Popolare Net.

Thievery Corporation per la 18 Street Lounge, quello che stiamo ascoltando con diversi brani, come ho detto, da Buzu Baju, Thievery Corporation stessi, Karminsky Experience, che mi piacciono tantissimo, Bobby Hux Experience, insomma Thunderball anche, Block 16. Concludiamo con le ultime due testate dal resto del Carlino. Giovani aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi. Il ministro dell'economia scopre le prime carte per la manovra e frena la Lega sulle banche. 100.000 euro la nuova soglia per le partite IVA. Fisco al 5% sugli incrementi salariali degli under 35. Campo largo, i leader si ritrovano alla festa di AWS, le alleanze nel centro-sinistra. Caso Torino e prime crepe in futuro nazionale. Lezione agli agenti ed espulsioni, i nodi di Bannacci e Dai. Nuove norme sugli affitti brevi, il centrodestra attacca l'Unione Europea. Altro da aggiungere, Putin sente Trump, non c'è un piano contro l'Europa e pressing affinché si unisca anche l'Italia. Londra fa infuriare Israele, sanzionati i coloni e altri 11 paesi si accodano e l'Italia. Chiudiamo con il giornale, titolo principale, Ranucci, le carte segrete, le donne del mistero, l'inchiesta

Pagine, linea al GR di Popolare Network. Ah, fate caso a un altro aspetto che mi collego all'SMS dell'ascoltatore: definiti e condannati determinati movimenti di opposizione, e quando si parla dei neonazisti della FD o altri, che ce ne sono purtroppo, vengano definiti antisistema, antisistema. Alle 7:23 minuti a questo punto do linea al GR di Popolare Network.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di

0: Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
1: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: Popolare Network.
1: Ex Silva, oggi la decisione del Tribunale sullo stop dell'area caldo, scontro ieri sera all'incontro tra governo e parti sociali. L'esecutivo apre alla partecipazione pubblica, ma per i sindacati sono solo parole. In ballo il destino di una città, la salute dei suoi abitanti e migliaia di posti di lavoro. Campolargo, Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni per la prima volta sul palco insieme dopo il flop di Napoli. Immigrazione, salari, energia, non partiamo da zero, dicono i leader, ma su guerra e Ucraina la sintesi è lontana. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito americano distrugge 5 petroliere iraniane in risposta ad un lancio missilistico di Teheran. Ogni volta che prende di mira navi statunitensi perderà petroliere, è l'avvertimento di Marco Rubio. Trump non si oppone alle sanzioni britanniche alle colonie israeliane, informato in anticipo da Burnham sull'intenzione di interrompere l'import dei prodotti degli insediamenti. Il presidente statunitense non ha chiesto di rimandare la decisione del Regno Unito. Seguito da altri 11 paesi scatena la rabbia di Tel Aviv. Buongiorno, sono le 7:31 minuti, Popolare Network, la prima edizione del giornale radio. Una riunione ad altissima tensione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora e poi conclusa solo a tarda sera, si è svolta ieri a Palazzo Chigi sul destino dell'ex Ilva. La riunione è stata poi riconvocata tra 48 ore. Nell'incontro con aziende e sindacati sull'impianto siderurgico e i suoi lavoratori, il governo ha aperto alla partecipazione pubblica, ha ottenuto dalle parti datoriali il congelamento dei licenziamenti, ha promesso anche un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali, il tutto in attesa della decisiva sentenza, decisione del Tribunale di Milano che stamattina dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo. Sentiamo Valentina D'Amico.
2: Questione di ore e sapremo se la Corte d'Appello di Milano confermerà la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto a partire dal 28 ottobre prossimo per gravi inadempienze sul piano della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Se lo stop venisse confermato, sarà avviato un piano di reindustrializzazione verde, ha detto ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano agli enti locali e alle parti sociali intervenuti nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi. E ha proposto un tavolo permanente per verificare impatto occupazionale, misure sociali, possibilità di riassorbimento della manodopera in esubero, nuovi progetti di investimento per l'intera area tarantina, anche oltre l'Ilva. Al che si sono sfiorati momenti di tensione alta con i sindacati, arrivando alla temporanea sospensione della seduta. La FIMCISL ha bollato la chiusura dell'area a caldo come una decisione politica inaccettabile e indegna, annunciando iniziative a tutela dei posti di lavoro. Siamo a un punto di non ritorno, ha detto da parte sua Michele De Palma, della FIOM-CGL, che ha presentato un piano che garantisca l'occupazione su tutti i siti produttivi. Il governo si è preso 2 giorni in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, fiducioso nella decisione della magistratura, si dice Maurizio Rizzostriano, l'avvocato dell'associazione genitori tarantini che ha ottenuto il decreto di chiusura dell'area a caldo. Il fronte del Mors Tua Vita Mea è destinato a perdere anche questa volta, afferma il legale, ma finché resterà al potere non ci saranno speranze di cambiamento, sottolinea la necessità di un risveglio dei cittadini. Sarà decisiva, dice, la manifestazione di ottobre, con l'auspicio che lavoratori e cittadini possano finalmente unirsi.
1: Salario minimo, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini, riconoscimento dello Stato di Palestina, ancora una proposta comune sull'energia, sul programma Il Campo Largo non parte da zero, così hanno detto ieri sera Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni per la prima volta insieme, stavolta sul palco della festa romana di AWS, dopo il flop della manifestazione di Napoli dell'8 luglio scorso. Dalla platea inviti del pubblico a fare presto e restare uniti. Sentiamo Anna Bredice.
3: Sbrigamo, se urlano dalla platea circa 2000 persone arrivate nell'ampio spazio di Testaccio a Roma ieri sera, un appello accompagnato da applausi e inteso come sprone per definire presto tutto, programma, coalizione, magari anche leader, ma in maniera unitaria, unite infatti l'altro urlo che arriva dalla platea, senza litigare, facendosi trovare pronti se dovessero esserci elezioni anticipate. Il confronto dei 4 leader del Campo Largo questa volta è andato a buon fine dopo l'esperienza delle contestazioni manifestazioni a Napoli. Le posizioni sono state ribadite, ma con tempi che sembrano più vicini e sicuri. Il 20 settembre i 5 Stelle concludono il percorso di confronto sui temi del programma e ad ottobre è il tempo di una sintesi. Bonelli allarga il campo e propone una consultazione sul programma con le forze sociali. Tutti quindi si concentrano sul programma al punto da elencare ognuno ciò che proporrebbero come tema più urgente nel primo Consiglio dei Ministri se dovessero vincere. Per le primarie c'è tempo, dicono. Schlein non esclude che qualcosa possa andare storto alla Camera e la legge elettorale non essere approvata e con questo anche l'obbligo di indicare il candidato premier, forse più una speranza in questo momento. Conte non insiste sulle primarie ma si autocita più volte parlando delle cose che ha fatto nel Conte 2, quasi un'autopromozione. Uniti per bloccare un'onda di estrema destra che dilaga, dicono, anche per l'estrema debolezza dell'Europa. Se sulla Palestina sono tutti d'accordo, il primo atto, se dovessero vincere, è quello di associarsi agli altri paesi che ieri hanno bloccato le importazioni di prodotti dalle colonie israeliane. Sull'Ucraina l'obiettivo è comune a tutti, un negoziato forte con un'Europa altrettanto forte. La differenza resta però su come continuare a sostenere ora nel frattempo la resistenza ucraina. Linea allo studio.
1: Donald Trump non si è opposto all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania. Così riporta il portale di informazione Axios, citando funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Secondo quanto riportato, il primo ministro britannico Burnham avrebbe telefonato direttamente a Donald Trump la scorsa settimana, avrebbe chiesto di rimandare l'annuncio. La decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito poi altri 11 paesi occidentali, rappresenterebbe un altro segnale della frustrazione di Trump per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto finora e ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Sentiamo il commento dell'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
0: Finalmente si dice in modo molto chiaro, l'ha detto il ministro Miliband in Parlamento, che bisogna chiamare le cose col loro nome e che si tratta di un'occupazione e l'occupazione è illegale. Poi colpisce la vastità di questa coalizione, no, che si è creata, e quindi va dalla Spagna, il Portogallo, ma anche la Finlandia, la Danimarca, paesi molto diversi, anche con governi diversi, che però hanno convenuto sulla necessità di dare finalmente un segnale, non solo la denuncia, ma finalmente fare qualcosa di molto concreto. Io credo che il timing sia legato assai più a questa nuova fase del governo britannico, più che, come è stato fatto capire da alcuni critici di parte israeliana, la volontà di influenzare le elezioni in Israele. Ha molto invece da dire all'elettorato del partito laburista in Inghilterra, che vede finalmente realizzata una prospettiva di cui si era parlato per anni ma non si era mai venuto a capo di nulla.
1: E in Italia riprende oggi in commissione alla Camera l'iter della legge sull'antisemitismo. Il DDL è stato approvato al Senato lo scorso marzo, accompagnato da polemiche per la definizione di antisemitismo adottata dal testo del provvedimento, e cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ed antisemitismo. Alle 13 in piazza Montecitorio oggi si terrà un presidio a cui parteciperanno ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty International, Federazione Nazionale della Stampa. Sul punto i partiti del campo largo sono divisi, contrari 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, spaccato il PD che in Senato ha optato per l'astensione. Dopo settimane di relativa calma tornano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito statunitense ha detto di avere distrutto diverse petroliere iraniane dopo che Teheran avrebbe tentato di colpire una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. Gli Stati Uniti hanno colpito le petroliere nel Golfo dell'Oman vicino all'isola iraniana di Karg. Ogni volta che l'Iran prenderà di mira navi della Marina statunitense perderà petroliere, così ha avvertito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Teheran stamattina ha annunciato di avere risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere, altre 10 imbarcazioni. Questa ripresa degli scambi a fuoco nel Golfo ha di nuovo fatto schizzare il prezzo del petrolio sulla borsa asiatica, ha raggiunto quasi i $100 al barile. L'escalation rischia di allargarsi un'altra volta tutta la regione, come già successo a fine luglio. Anche in Iraq si teme il coinvolgimento delle milizie sciite filo iraniane. Sentiamo il racconto del nostro inviato in Iraq, Emanuele Valenti.
4: Abbas Al-Amerli guarda fisso il capannone di cui ci aveva parlato al telefono. La struttura è in parte distrutta. sopra le nostre teste ballano ancora delle grosse lastre di metallo. Non siamo contro nessuno, ci dice con tono severo il leader del villaggio. Ma come si fa a parlare di democrazia e poi bombardare un capannone che noi usiamo per le feste e i raduni? Siamo ad Amerli, nord dell'Iraq. Dietro al riferimento alla democrazia ci sono gli Stati Uniti, che a fine luglio hanno bombardato questa località in uno dei loro raid contro gli interessi iraniani in Iraq. Poche decine di metri dietro di noi c'è una caserma delle forze di mobilitazione popolare, gruppo paramilitare a maggioranza sciita, nato nel 2014 con il supporto iraniano per combattere l'ISIS. Pochi anni dopo l'organizzazione è stata integrata ufficialmente nell'esercito iracheno, ma la sua collocazione rimane ambigua. Dovrebbe rispondere all'esercito, ma è legata a doppio filo a Teheran e alle milizie sciite non legalizzate, quelle che su pressione americana il governo sta provando a disarmare. Chiediamo di parlare con il comandante delle forze di mobilitazione popolare di Amerli. Karar Shaker ci accompagna fuori dal villaggio con un pick-up, con lui dei militari armati fino ai denti. Ufficialmente l'ISIS è stato sconfitto, ma ci sono ancora sacche di resistenza, ci spiega. Credo che il nostro governo non abbia capito bene la situazione. Amerli, verso la zona petrolifera di Kirkuk, tiene insieme tante delle complessità irachene, forse troppe, di ieri e di oggi. Linea allo studio.
1: L'esercito ucraino ha lanciato nella notte 53 attacchi con droni in Donetsk, uccidendo un civile, ferendone altri 13, così si legge in un comunicato del Dipartimento del Governo della regione occupata. In Ucraina invece una centrale termoelettrica nella zona di Mykolaiv ha cessato di produrre energia dopo una serie di attacchi russi. Da stanotte l'erogazione di elettricità è cessata completamente a Mykolaiv e nella comunità di Kherson. Secondo i media ucraini, Kiev e Mosca potrebbero dichiarare una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche questo inverno come conseguenza dei colloqui del fine settimana. Ieri Trump e Putin hanno parlato al telefono per un'ora. A fatti brevi, oggi la Commissione europea presenterà il testo del nuovo regolamento, si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile, introdurrà criteri più stringenti per contrastare l'aumento degli affitti nelle zone turistiche e nelle grandi città. Il testo, pur molto annacquato per le pressioni dei popolari, ha già suscitato le proteste delle associazioni di categoria e delle piattaforme. Sentiamo allora Federico Baccini.
5: È atteso oggi il nuovo regolamento europeo sull'edilizia accessibile che ancora prima della presentazione da parte della Commissione è passato alle cronache come la legge contro gli affitti brevi. Non si tratta solo di questo, essendo più in generale un piano per frenare una crisi abitativa che ormai riguarda tutta Europa. Ma un fondo di verità c'è e basta guardare al contenuto delle bozze per capire come la Commissione voglia sostenere le amministrazioni che cercano di limitare le speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici. Secondo le ultime indiscrezioni, le limitazioni non violeranno le regole del mercato interno quando l'area coinvolta è sotto stress abitativo. Questa definizione richiede un calcolo preciso. Il prezzo medio degli alloggi deve superare di 8 volte il reddito medio annuale della popolazione. Il rapporto deve essere aumentato negli ultimi 10 anni e la pressione abitativa difficilmente si ridurrà nei 3 anni successivi. La valutazione del trend dell'ultimo decennio non sarà nemmeno necessaria se il rapporto prezzo degli alloggi reddito annuo supera quota 10. Secondo i primi calcoli, quasi tutte le città italiane potrebbero già essere considerate sotto stress abitativo. Le restrizioni potranno essere decise dagli enti nazionali, regionali e locali, quindi non ci sono imposizioni da Bruxelles, e riguarderanno gli affitti brevi in immobili diversi dall'abitazione principale, che potranno essere sempre affittati occasionalmente, ma anche l'acquisto o l'uso di seconde case destinate a turismo o investimento. Una volta approvate, le nuove norme saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Continua il caos negli aeroporti britannici, già 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito cancellati. Sentiamo il servizio dal Regno Unito di Daniele Fisichella.
6: Oltre 1000 i voli cancellati ieri, circa 200 oggi, la maggior parte tutti nello scalo di Heathrow e nella zona di Londra. Il guasto tecnico al sistema di controllo aereo è iniziato martedì verso l'una, sono bastate solo 4 ore per provocare caos e ritardi con gli arrivi bloccati dal pomeriggio di ieri. In poche ore anche agli aeroporti di Gatwick e Manchester non c'era più spazio per fare atterrare nuovi voli. Le compagnie aeree da Ryanair a Wizz Air hanno criticato bloccato il sistema britannico. Non è la prima volta, infatti, che un guasto blocchi migliaia di passeggeri. Era già accaduto l'anno scorso e poi nel 2023 avevano fatto seguito anche delle inchieste parlamentari.
1: In chiusura andiamo a Venezia. Ieri è stato il giorno di Bunker, il film di Florian Zeller con Javier Bardem e Penelope Cruz. Ci racconta tutto Barbara Sorrentini.
7: Un'altra famiglia è quella di Bunker, il film in concorso di Florian Zeller, formata come nella loro vita reale da Penelope Cruz e Javier Bardem. Il titolo fa riferimento a una costruzione che viene richiesta in gran segreto all'architetto spagnolo, interpretato da Bardem, per un imprenditore in stile Elon Musk. Penelope Cruz, che nel film lavora nell'editoria, è contrariata dall'idea di costruire una magione sotterranea per qualcuno che sta provocando la fine del mondo e spera di salvarsi con i miliardi accumulati distruggendo la società. Vivono in una lussuosa villa a Londra con due figlie, una sempre con lo smartphone in mano, come nel film di Nanni Moretti. Ricchi e intellettuali, attratti dai soldi ma con il senso di colpa per le fasce deboli, i disoccupati, i migranti e chi vive emarginato. Sia Bardem che Cruz, presentando il film, hanno sottolineato l'importanza dell'accoglienza e dell'attivismo per tutte quelle questioni che stanno devastando il mondo, dalle guerre ai confini al cambiamento climatico. Non a caso il Folle, che nel film di Zeller vorrebbe farsi costruire il bunker alle Hawaii dall'architetto famoso, potrebbe essere Mark Zuckerberg, ma assomiglia molto a Elon Musk, a cui è stato dedicato un documentario di quasi 4 ore che ne ricostruisce l'ascesa fin dall'infanzia, visto in anteprima qui a Venezia 83.
1: Sette 46 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 8:30 e buon ascolto.

Il duo Fallon Shepard, rispettivamente chitarra e basso elettrico, e ovviamente una parte elettronica, Arps Old Master, per la Leaf Record. Di rientro dopo il GR di Popolar Network, in attesa ufficiale del Voltiamo Pagina di oggi, mercoledì 9 settembre. Allora, chissà la reazione davanti a quello che è uscito, per cui di cui già abbiamo discusso e portato in attenzione del mancato allarme nonostante gli avvisi per quello che è successo in Israele, in Medio Oriente, da parte di Netanyahu. E quindi a questo punto quali sono le reazioni, quali saranno i percorsi? Nulla, assolutamente. Mentre invece troviamo una responsabilità importante, se non che totale, per quanto riguarda il genocidio.

avvisato dai sistemi dei servizi e oltre anche, non ha certamente portata l'attenzione dovuta di fronte a tutto ciò. E quindi tanti aspetti che diventano contraddittori, e tra l'altro ci avviciniamo anche alla ricorrenza dell'11 settembre, e anche in questo caso ve ne sono diversi di punti che dire oscuri è un eufemismo. Io vi invito alla partecipazione, come diceva Gaber, no? La libertà è partecipazione. Anticipo un po' quella che sarà una campagna abbonamenti per Radio Città Fujiko. È un modo per dare partecipazione, è un modo per quello che io chiamo una conduzione di assieme e insieme, cioè una co-conduzione. Quindi attenzione a quando partirà questa campagna abbonamenti stagione 2026-2027, io anticipo già con il Breakfast Club che ovviamente ci sarà, avremo modo anche di trovarne condivisione con motivi di incontro, di dibattito e di avere dialogo con ascoltatrici e ascoltatori.

Sonzeira, Brasil, bam bam bam, il progetto di Gil Peterson tra Talking Loud e Bronzewood Recording, che porta elettronica e tradizione nella musica carioca. Southern Freeze, il brano che stiamo ascoltando.

meno ascoltiamo, o ci provo a portare buona musica in questo spazio, e non solo per quanto riguarda il rientro dopo il GR di Popolar Network, ma per il Breakfast Club. E tra poco, preziosa la playlist di Silvia Albertazzi per il commento musicale del Voltiamo Pagina, in playlist in relazione al libro che porterà in frequenza, ricordo, la collaborazione con Libreria Ubic di Via Ernerio 27. Mi raccomando, passate a ritirare il libro che avete la possibilità di vincere, mi raccomando, perché ci teniamo di avere anche un vostro motivo di recensione per le letture messe in palio con i semplici, mica tanto, quiz del Voltiamo Pagina. A tal proposito, a vostra disposizione il 333-180-9494. Sai, William, ho letto quel libro, oppure a Silvia anche, e portare appena una riga, due righe di recensione, se vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto. 333-180-9494, non solo per il quiz, ma per presentare insieme a noi le letture che abbiamo avuto modo, non solo con il Voltiamo Pagina o con i magazine, o che per voi sono state importanti. Aspettiamo i vostri consigli, in questo caso sapremo ricambiare. A tra poco con il Voltiamo

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Scuole Roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
5: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
6: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Io saluto anche Roberto Raspadori e Piero Di Domenico, perché da lunedì 14 inizierà l'Edipeo enciclopedico. Questo significa che le nostre rubriche in questa settimana e in quella precedente sono state un po' più, e sono un pochettino più, estese, per cui insomma non solo libri, parleremo anche di last minute, prevalentemente letterari, e anche in dialogo con il pubblico, come ho detto in precedenza, a scambiarci consigli per le letture. Intanto do il buongiorno a Silvia Albertazzi, ben ritrovata, buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti.
0: E buongiorno a Stefano, il nostro notaio, per puntualizzare o per far ricerca relativi ai nostri quiz o sulle nostre affermazioni non sempre precisissime. Allora, per quanto riguarda, mi ricordo la scorsa stagione, non so se dopo lo stacco natalizio o dopo lo stacco estivo, che per il mondo dell'editoria in Francia c'è questo termine di rientro, no?
1: La rentrée.
0: È per quanto riguarda il settembre o l'inizio dell'anno,
1: settembre.
0: Quindi siamo anche noi in rientro,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: questo.
1: Perché coincide con la rentrée nelle scuole, insomma,
0: sì,
1: il ritorno a scuola.
0: La corrispondenza è questa, insomma. Bene, allora, a tal proposito, Ubik l'ho già citata, saluto Manu, saluto la Raffa, saluto tutto lo staff di Ubik, e noi iniziamo. Abbiamo due copertine rosse, una perché è incartata a mo' di sorpresa e l'altra perché è cromatica rossa ufficiale. Mi pare, ovviamente è difficile che io e Silvia prepariamo assieme, a me piace più la sorpresa, anche se qualche consiglio l'ho chiesto, ammetto, questa settimana, però dalla grafica, dall'estetica, ecco, per meglio dire, mi pare che sia un fazzi il libro che hai sotto mano.
1: Sì, il libro è un fazzi, si tratta di Il cuore d'inverno di Kevin Barry, autore irlandese che tra l'altro, come avevo anticipato settimana scorsa, giovedì scorso era alle Serre dei Giardini Margherita e ha fatto un incontro molto interessante su, appunto, su questo romanzo. Un romanzo molto particolare che devo dire io ho apprezzato di più dopo aver ascoltato l'autore, perché si tratta, in ultima analisi, proprio scarnificandolo al massimo, si tratta di una storia d'amore. Solo e semplicemente una storia d'amore, sembrerebbe, ma raccontata in modo molto particolare e ambientata in una situazione molto particolare. Allora, mentre io lo leggevo, avevo letto sul retro di copertina o in qualche recensione, ora non ricordo, che questo libro era stato selezionato come miglior romanzo storico dell'anno. E io, a lettura finita,
0: atto.
1: Sì, ne ho preso atto,
0: e
1: però
0: poi hai detto
1: ma perché? Perché non capivo, certo, il romanzo si svolge nel 1890, ma mi dicevo tra me e me, non basta ambientare un libro nel passato perché diventi un romanzo storico. L'autore invece ha spiegato che tutto quello che costituisce il setting, diciamo, del romanzo è assolutamente reale, realistico, preso dalla storia. Il romanzo si svolge in un paesino del Montana che si chiama Butte, proprio lui lo diceva come è scritto, Butte, che negli anni della fine del XIX secolo fu un luogo di immigrazione massiccia dall'Irlanda, perché era un paese minerario dove ci si poteva trovare rame, argento, insomma, era praticamente, gli irlandesi si spostavano e andavano in questo minuscolo paese per cercare fortuna lavorando nelle miniere. Succedeva anche che i paesi erano popolati da questi uomini che arrivavano dall'Irlanda, i quali poi prima o poi sentivano la necessità di crearsi una famiglia, e allora si cercavano delle mogli per corrispondenza.
0: Ah, cosa che è capitata anche agli italiani.
1: Infatti,
0: peraltro,
1: se ricordi quel film
0: meraviglioso
1: con Sordi,
0: titolo lunghissimo.
1: Sì, è bello, onesto,
0: cerca moglie.
1: Vabbè. E quello in Australia,
0: era.
1: Ed era anche subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre qui siamo molto prima. Ecco, allora, tutto questo crea in effetti una cornice storica molto potente per il romanzo, perché che è la storia di due personaggi praticamente. I personaggi sono pochissimi e non si fa fatica a seguire
0: buon per me.
1: La storia. c'è un ragazzo che ha 28 anni che si barcamena in questo paese, si chiama Tom, non fa praticamente, ha provato a lavorare in miniera ma è resistito pochi giorni e si considera un poeta, scrive poesia, ha delle velleità diciamo artistiche, però poi alla fine trascina i suoi giorni tra bettole e fumerie di oppio.
0: E beh, un poeta maledetto.
1: Sì, però è fare il poeta maledetto.
0: È un po' vizioso.
1: Fare anche il poeta maledetto in una cittadina mineraria sperduta nel Montana.
0: No.
1: E questo ragazzo anche per sopravvivere scrive le lettere che i connazionali analfabeti o comunque che non hanno una grande abilità scrittoria, diciamo, gli commissionano per cercare ragazze presso parrocchie o associazioni varie all'interno degli Stati Uniti.
0: Questo vago Cyrano de Bergerac.
1: E lui scrive anche delle, essendo un poeta, scrive anche delle lettere molto belle che attirano queste ragazze.
0: Si fa pagare per questo?
1: Sì, certo, okay. Certo che si fa pagare, anche se il suo lavoro sarebbe quello di aiuto presso un laboratorio di fotografia, l'unico che esista ovviamente in questo paese. Cosa succede? Che un giorno arriva da un dirigente di miniera sulla cinquantina, ha finalmente trovato, grazie alle sue lettere, una sposa, una ragazza di 28 anni, quindi una coetanea del nostro Tom, che appena scesa dal treno l'ha portata a farsi sposare dal prete locale e poi... Altra tappa obbligatoria al laboratorio di fotografia per fare la foto
0: diritto. Certo.
1: Anche perché al tempo non è che di foto se ne faceva
0: tante.
1: C'era
0: l'album, ecco.
1: Non c'era neanche la Kodak, insomma, l'Instamatic. E quindi lui fa questa aiuta il suo capo a fare questa fotografia e resta folgorato da questa ragazza che non è bella. È una ragazza, anzi, piuttosto scialba, ci viene detto, per di più con un occhio leggermente strabico.
0: Ma lo strabismo di Venere.
1: Ma infatti lo dice lui, che questo strabismo le dava un certo fascino e soprattutto ha un atteggiamento che è diverso dalla classica ragazza che arriva così perché non ha trovato niente, la classica zitella direi, che arriva perché non ha trovato niente di meglio. Si comincia a capire che forse questa ragazza magari può anche avere un passato un po' equivoco, se vogliamo, però non verrà mai detto, mai confermato. E lui si innamora pazzamente guardando questa ragazza, e lei pure. Tanto che di lì a pochi giorni lui cerca di rincontrarla, eccetera, e di lì a pochissimi giorni prende e la rapisce. Non la rapisce, lei è consenziente, scappano insieme. E il romanzo è praticamente la storia di questa fuga, di questi due attraverso le foreste del Montana in un inverno gelido, c'è sempre neve, sempre tempeste di neve, e inseguiti dai sicari, chiamiamoli così, che ha assoldato il marito.
0: Per farli fuori?
1: No, lui vuol far fuori solo l'uomo. La donna deve tornare a casa.
0: Certo.
1: Con la coda tra le gambe. L'uomo invece dice:
0: fine.
1: Lui, se lo trovate, fine. Non racconto altro perché chiaramente.
0: No, sei già stata molto precisa, seppur una trama, ecco, non arzigogolata,
1: no.
0: Però molto affascinante.
1: Sì, e poi il fascino del libro viene da come è scritto. Perché è scritto in un linguaggio veramente particolare, un linguaggio che cerca di riprendere il modo, soprattutto di pensare, di questi due personaggi. Per cui tu entri nella testa di lui e nella testa di lei, se vogliamo, con un linguaggio, non so, ci sono periodi, interi periodi magari dove la punteggiatura scarseggia o è nulla, perché sono i pensieri che si affastellano nella mente, ci sono altri momenti scritti in corsivo perché rimandano a situazioni pregresse. È difficile spiegare come è scritto questo libro, ma è scritto in maniera diversa, quindi tu sei di fronte a una storia di quello che i francesi chiamerebbero un amour fou, un amore folle, raccontato con un linguaggio a tratti folle, se vogliamo. Ecco, perché dicevo prima che il libro mi ha affascinato anche di più dopo aver sentito l'autore, perché l'autore ha spiegato che lui quando scrive ha bisogno di tutto quello che scrive di leggerselo ad alta voce, perché deve avere una musica, deve avere un certo ritmo che lui ha in mente. E per questo libro lui aveva in mente, e adesso rispondo a Stefano che ha detto porti sempre gli stessi dischi,
0: no, non con questo tono
1: no, non con questo tono, lui aveva in mente questi autori e io ho portato, mi sono attenuta a quello che ha detto lui, ho portato gli autori che lui ha detto, perché lui ha detto appunto che l'ambientazione e il linguaggio del libro, piuttosto che la trama, si risentono del cinema di Terence Malick e Robert Altman, certo cinema di Altman e di Malick, e delle ballate di Tom Waits, di Bob Dylan e via discorrendo. E siccome lui ci ha dato
0: questa indicazione,
1: ci ha dato
0: lui la playlist.
1: L'ha fatta lui la playlist, appunto.
0: Bene, è come avere parte dell'autore in diretta.
1: E c'è una cosa buffa, tra l'altro, a proposito sempre di Tom Waits, non l'ho letta allora non è qui nella quarta copertina, ma l'ho letta in una recensione. C'è un recensore che non mi ricordo più se è inglese o americano, che ha detto Kevin Barry, che sarebbe l'autore, è quello che sarebbe, che potrebbe succedere se avessero una relazione, se si fossero uniti, avessero figliato, se si fossero riprodotti insieme Tom Waits e Nick Cave.
0: Oh, mamma mia. Quindi, ecco, che coppia, però insomma due grandissimi, non che sia il mio gusto, però,
1: ma anche due, diciamo, un tantino
0: non degli allegroni,
1: ecco. Io l'ho detto perché mi faceva ridere, però devo dire che, anzi no, scusa, non era Tom Waits, era Roddy Doyle e Nick Cave, cioè due agli antitesi. Perché? Perché Roddy Doyle è un autore anche molto umoristico. Ecco, anche Kevin Barry è conosciuto come un umorista. Quindi in questo libro la capacità dell'autore è anche di raccontare una storia che è una storia tragica, in fin dei conti, di un amore tragico,
0: difficile,
1: eccetera, ma con degli inserti, degli spaccati di vita, delle osservazioni anche da parte dei protagonisti che sono decisamente umoristici. Si ride anche in questo libro, ecco,
0: nonostante tutto,
1: soprattutto nella prima parte si ride anche.
0: E allora ascoltiamo Tom Waits con Rain Dogs.
1: Sì, Rain Dogs.
0: Se non ho letto male,
1: sì, sì.
0: È un buon ascolto con il lavoro che ha dato il via a questo Voltiamo Pagina di Kevin Barry per Fazi Editore.
1: Il cuore d'inverno.

0: Finisce così sfumando un po' il brano, perché lo sento incalare come volume, probabile.
1: Sì, adesso... anche perché è un brano breve.
0: Sì, è un brano breve, Rain Dogs, Rain Cat and Dogs, vuol dire piovere a dirotto, pioggia a catinelle, ecco noi diciamo, è una pioggia intensa. Tra l'altro ci aspettiamo un oltre che abbassamento della temperatura, sperando che non arrivino nubifragi, in quanto non solo Silvia e Stefano, ma abbiamo già dato loro in particolar modo, se vogliamo.
1: Sì, diciamo di sì.
0: Ecco, però bando a questo aspetto meteorologico, parliamo di libri e non solo, perché al lunedì tra un 3-7 e una briscola, un piatto di tagliatelle ai porcini e tante chiacchiere con Andrea Lolli, il nostro traduttore, mio fraterno amico, si è parlato di questo libro e a me in maniera molto immediata l'affermazione: ma l'Irlanda non è enorme, però veramente è patria di tantissimi scrittori e tantissimi poeti. E lui stesso, punto di domanda su questo, sarebbe interessante fare un'analisi, un'indagine,
1: certo,
0: su tutto ciò.
1: Allora, lo stesso scrittore Kevin Berry a un certo punto giovedì sera ha detto: beh, noi in Irlanda sappiamo solo scrivere, però sappiamo scrivere tutto quello che sappiamo fare è scrivere. Ed è vero.
0: Tanti scrittori, ma magari sanno fare anche altro.
1: Ma l'aveva detto in seguito a una frase in cui aveva elencato tutte le cose che non sanno fare o che fanno male, e poi ha detto: però noi sappiamo scrivere.
0: Ok, ed penso anche in questo ci sia una forte autoironia.
1: Sì, però è vero, perché se tu, non che loro sappiano solo scrivere, ma che hanno tanti scrittori, tutti bravissimi, e hanno... E quello che è bello è che tengono in grande considerazione la scrittura, perché io sono andata a Dublino per la prima volta in giugno e mi sono stupita di vedere come sulle case ci siano i murales con i volti dei loro scrittori.
0: Certo.
1: E che occupano intere strade, perché sono tanti e sono famosi e sono importanti, e come loro proprio
0: ci tengono. E ci credo, anche perché dei grandissimi
1: e non
0: talenti,
1: solo quelli antichi, insomma,
0: quelli
1: Joyce,
0: classiconi.
1: Oscar Wilde, o anche...
0: non è uno scrittore, ma anche Beckett.
1: No, è uno scrittore.
0: Sì, è anche uno è un drammaturgo.
1: La trilogia di Beckett è un romanzo, Malone muore.

0: Anche questa possibilità.
1: C'era Giorgio della confraternita che faceva il bookshop e aveva questo romanzo che è stato candidato anche al Booker, che si chiama L'ultima nave per Tangeri, e me lo sono comprato per senza fretta me lo leggerò, perché qui non riesco mai con questo fatto di tenere dietro le novità, non riesco mai ad aggiornarmi su quello che ho perso. E la seconda cosa che mi volevi chiedere, hai detto ti vuoi chiedere due cose?
0: Ah, l'età. Non si chiede l'età a uno scrittore.
1: Non lo so, perché qui non l'ha scritta. A vederlo direi, adesso magari ci guarda il notaio e poi ce lo dice se lo trova. Io direi sui 60, 55-60.
0: Mio
1: così.
0: Coetaneo.
1: Sì,
0: ecco,
1: direi un tuo coetaneo. Okay. Sì.
0: E sta facendo ricerca, sì. Il nostro Stefano, che è sempre pronto e presente, e tra poco darà conferma anche per il quiz che è a proposito di un libro a sorpresa. Libro a sorpresa che ha delle attinenze oppure...
1: No, l'unica attinenza è che è un libro nuovo, cioè è un okay. libro che è appena uscito questa prima dell'estate da E.O.,
0: sì.
1: Ed è nuovissimo.
0: Ok, è un'uscita recente.
1: È un'uscita recente, sempre di lingua inglese, okay. In traduzione ovviamente.
0: Ci sono le tue note?
1: No, confesso che non l'ho letto.
0: Allora, articoli per Alias, lavori per Alias, qualche anticipazione o se no last minute?
1: No, Alias per ora non mi hanno chiesto nulla. Come?
0: Ha trovato la data di nascita.
1: Fammi vedere,
0: secondo me.
1: Kevin Barry. No, ma adesso nato a Limerick nel 1969.
0: Come me, sì. Visto? Sì. Esattamente. Last minute,
1: dunque, devo vedere se è un last minute. Faccio in un attimo.
0: Certo.
1: Se è un last minute di cui posso parlare anche la settimana prossima, o se invece. No. Vedi, hai fatto bene a chiedermelo. Allora, martedì prossimo, quindi prima che ci vediamo,
0: poco prima,
1: alle 19, alla Festa dell'Unità, sono stata invitata a parlare insieme ad altre persone più esperte di me della materia, di Claudio Lolli.
0: Ah, okay.
1: Dell'importanza di Claudio Lolli. Allora, è una specie di tavola rotonda che si terrà alla Festa dell'Unità. Alle ore 19 nell'ambito della Casa dei Pensieri, dove ci sono tante persone che hanno conosciuto Claudio Lolli, che raccontano aneddoti e che spiegano perché per loro è stato importante, e a me è stato richiesto di dire soprattutto sì, perché per me è stato importante, ma qual è l'importanza che lui ha avuto per la mia generazione, tutto
0: certo,
1: sommato.
0: Certo, allora segniamo anche questo last minute, che magari ribadiamo perché è martedì prossimo, al che a questo punto alle 8 e 27 minuti direi che il tempo e i tempi sono maturi per il quiz e per avere questa recente pubblicazione, libro sorpresa per E.O. Edizioni.
1: Sì, allora... state attenti alla canzone che verrà adesso, perché la canzone che verrà adesso è nella colonna sonora del film di Altman che ha ispirato questo romanzo, cioè l'ambientazione di questo romanzo. Quindi addirittura lo scrittore, quando gli ho chiesto, io gli ho detto: ma a me sembra che questo libro mi ha ricordato molto per certi ambienti il film Tot di Altman.
0: E lui ha confermato.
1: Non solo ha confermato, ma mi ha detto: vedi la prima pagina, questo personaggio che vende le patate calde e dicendo patate calde.
0: Si fa pubblicità,
1: invita
0: al pubblico.
1: Patate calde un penny, cioè questo viene pari pari da quel film.
0: Ah,
1: l'ho
0: citazione.
1: Preso proprio da quel film. Allora, io voglio sapere qual è questo film di Robert Altman che ha la colonna sonora di... posso dirlo, tanto lo riconoscereste comunque, di Leonard Cohen.
0: E allora ce lo ascoltiamo e poi andiamo in pubblicità e al 333-180-9494 aspettiamo le vostre risposte. Posso dire il titolo del brano?
1: Sì.
0: Winter Lady.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili. Dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Le canzoni camminano, se chiudi gli occhi cammini insieme a loro e puoi vedere posti lontanissimi o semplicemente fantasticare per inventare cose a cui non avresti mai e poi mai pensato.
1: E sei grande davvero, sei una grande fortuna.
0: È nella quarta di copertina del disco.
2: Sì.
0: Ho trovato la frase molto bella e Sergio, se all'ascolto, conosci Peppe Voltarelli? Sicuramente sì. Io non lo
2: so.
0: Conoscevo.
2: Allora, neanche io. Ma il bello è che adesso Stefano mi fa: chi è questo?
0: È Peppe Voltarelli.
2: Ho detto, Peppe Voltarelli, guarda che questo disco me l'hai regalato tu. L'ho preso perché ho fatto questo, veramente mi ha richiesto una notevole ricerca, trovare un brano italiano che avesse un minimo di legame, un'ambientazione simile a quella di questo libro, e questo parla appunto di un amore d'inverno, Winterlude, di questi che camminano nella neve, e mi sembrava che, sì, che ci stia tutto sommato.
0: Inverludio, c'è anche la traduzione.
2: Sì, c'è anche la traduzione.
0: Allora, quiz. Forza Luigi, hai risposto subito, è da un pochino che non vinci, almeno mi sembra, però mi fa piacere sempre trovarti. Con un caloroso abbraccio ti diamo il buongiorno e scrive America Oggi. No, non è America Oggi il film,
2: no,
0: in questione.
2: No, anche perché faccio la professoressa. Stiamo parlando di 1891, oggi non è proprio il 1891, ecco.
0: Ma uno dei miei film preferiti, aggiunge Luigi, è Il lungo addio.
2: Questo... Anche mio, senza dubbio, concordo
0: con
2: Luigi.
0: Hai vinto l'accordo con Silvio. Ma certo, anche di persona era il cantante del Parto delle nuvole pesanti, che lavoravano con Lolli, poi ha fatto il solista.
2: Vemo.
0: È molto bravo dal vivo. Vemo.
2: Vemo.
0: Grazie Sergio. Si dice tra Polesine e Ferrara, quando c'è un'abbondanza, ce n'è anche per i beati Paoli. Allora, noi abbiamo un'abbondanza e ne siamo contenti, di Paole all'ascolto tra il pubblico del Voltiamo Pagina.
2: Le beate Paole.
0: Le beate Paole, esattamente. Anche se non erano dei figuri, beati Paoli, sì, erano dei sicari.
2: Infatti.
0: Quindi le beate Paole invece sono delle lettrici. Il film è I compari. Confermi?
2: Sì, confermo.
0: Risposta esatta portata da Paola O. Dico solamente l'iniziale del cognome che metteremo per... A volte abbiamo anche delle iniziali di cognome uguali. In questo caso no. Paola O, puntato, è la vincitrice del libro presentato da Silvia.
2: Ecco, io c'ho sempre un mio desiderio, che ogni tanto lo dico, ma nessuno lo fa mai. Quando presento, regalo i libri misteriosi, mi piacerebbe che ogni tanto qualcuno che li ha avuti in regalo ci scrivesse due righe dicendo: ho trovato questo libro, fa schifo, oppure
0: è bellissimo.
2: Oppure è bellissimo.
0: Dai, beata Paola, su.

0: piccolo motivo tecnico di scambio per quanto riguarda la playlist con la conclusione per la colonna sonora odierna. Allora, ho contattato Silvia perché mi era sfuggito sinceramente che avrebbe presentato un lavoro che a sua volta con l'autore presenziava alle serre, e quindi, sapendo che Silvia conosceva e conosce anche l'autore di cui vi parlerò a breve, ho chiamato Silvia, ho scritto a Silvia per dire: guarda, io presento questo, che non facciamo un doppione. No, non è andata così, per fortuna si può dire, anche se Silvia è molto molto più preparata in tante cose, ma in particolare sull'autore Amitav Ghosh. L'occhio fantasma, il suo lavoro uscito per Einaudi proprio di recente, di cui si parla tantissimo. Lui è uno scrittore indiano, quindi sì, fa parte di Calcutta, insomma, sì, di Calcutta. Il romanzo è ambientato nel 1969, una data che ritorna anche questo anno, anno dell'uomo sulla luna, anno di termine per gli anni 60, insomma tanti sono i riferimenti anche nella narrazione dell'occhio fantasma. Tu mi dicevi di Amitav Ghosh che a un certo punto, siccome leggi e non si può seguire tutto, a un certo punto ti sei un po' allontanata, sì, giustamente anche.
1: Sì, io ho letto tutto Amitav Ghosh fino al Palazzo degli Specchi, che uscì nel 2001-2002. Poi dopo lui si è messo a scrivere dei romanzi che mi dicono molto belli, magari li riprenderò, di avventura. Ora, la narrazione di avventura non è proprio il mio genere preferito, per di più erano tutti romanzoni molto corposi, e quindi lì l'ho abbandonato praticamente.
0: Certo. Comprendo.
1: Dopodiché ha cominciato a, anche parallelamente, a pubblicare questi saggi che l'hanno reso poi famosissimo, questi saggi di impostazione ecologica sull'ambiente, sui problemi dell'ambiente, eccetera. E lì è diventato praticamente una delle massime, dei massimi opinionisti, chiamiamoli così, delle massime figure
0: di impegno,
1: non di scienziati,
0: ma impegnato,
1: che si impegnano sull'ambiente e sull'ecologia. Tant'è che dopo che lui ha scritto, man mano che lui pubblicava queste cose, ha cominciato a diffondersi in ambito accademico una nuova branca di critica, che è la critica ecologica.
0: Ah.
1: Che adesso veramente sta spopolando e sta anche rompendo l'anima.
0: Ci credo, sai,
1: perché
0: mi rendo conto.
1: Perché a un certo punto ecologicamente tu puoi interpretare tutto e il contrario di tutto. E riuscire a cavartela, non so,
0: condivido
1: con poca fatica.
0: Esatto.
1: Vabbè, non voglio essere polemica, poi tanto non siamo in accademia qua. Torniamo un attimo indietro. Invece Amitav Ghosh è un grandissimo scrittore.
0: Sì, confermo.
1: Ha scritto due romanzi, secondo me, che sono tra i più belli della fine del Novecento. Uno è in assoluto, secondo me, il più bel romanzo indiano di lingua inglese degli ultimi anni, della fine del millennio scorso, che è Le linee d'ombra.
0: E quanto ne hanno parlato delle linee d'ombra?
1: Le linee d'ombra è un romanzo magnifico.
0: Non l'ho letto, sarà mia cura.
1: Leggilo, perché veramente io l'ho letto e riletto, e ci ho anche lavorato sopra. È un romanzo sul rapporto tra India e Inghilterra, sulla fascinazione dell'Inghilterra per un certo tipo di indiani, ma anche sui problemi relativi alla spartizione tra India e Pakistan, a tutto quello che sono le problematiche religiose indiane. È tutto fatto attraverso una storia contemporanea.
0: Teniamolo presente.
1: Quindi veramente, sì, parlare delle linee d'ombra ci vorrebbe una trasmissione.
0: A parte, ok. Però io volevo aggiungere che oggi, l'ho già detto durante l'apertura del Breakfast Club, è il compleanno di Andrea Gozza e tutto l'Etere lo deve sapere. Quindi lo riporta anche Sergio e noi facciamo gli auguri ad Andrea, ok?
1: Okay. Grazie,
0: grazie, Sergio.
1: Auguri Andrea.
0: Auguri Andrea.
1: E poi niente, l'altro romanzo che io ho amato moltissimo è Il cromosoma Calcutta, un romanzo invece un po' tra il fantascientifico, il distopico e il romanzo storico, perché attraversa tre diverse epoche. parte dalla fine dell'Ottocento, se ricordo, adesso non ricordo bene, comunque attraversa tre diverse epoche e ruota tutto attorno alla scoperta dell'antidoto, non so come dire, per la malaria e alla figura del medico che ha avuto il Nobel per questa scoperta, per ribadire che in realtà è stato un Nobel un po' rubacchiato ad un altro personaggio che invece però il tutto si innesca in un discorso sull'immortalità.
0: Ma lui ha sempre questi aspetti esoterici, spirituali,
1: anche lì,
0: ma tremendamente.
1: Possibilità di trovare appunto l'antidoto alla morte, se vogliamo.
0: Certo.
1: È un libro molto affascinante, tant'è che ebbe un grande successo quando uscì, perché al tempo era una figura politica di grande spicco. Massimo D'Alema disse che era il suo romanzo preferito.
0: Vabbè, ha fatto un bel endorsement, se vogliamo. E in questo che è L'occhio fantasma, in riferimento, intanto saluto Andrea che ringrazia per le attenzioni piacevoli, ovviamente non solo doverose, per gli auguri, ma L'occhio fantasma di Amitav Ghosh, edizione Einaudi, è il tipico libro Einaudi, intanto è quello che ti aspetti da Einaudi, questo assolutamente per i lettori che hanno un'attenzione particolare corrisponde. Con questo cosa voglio dire? Che è un bel libro, è un bel libro di scrittura contemporanea. L'occhio fantasma ha dei riferimenti spirituali più che esoterici. Tu parlavi del passato, anche qui è presente, ambientato in due parti, un aspetto dicotomico tra 1969 e 2020, in piena pandemia, tra l'altro.
1: C'è questa mania allora delle pandemie, perché anche il cromosoma Calcutta poi ruota attorno a
0: pandemie. Da quello che
1: ho
0: capito, sì, infatti, e poi anche l'aspetto della malaria.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Amitav Ghosh nasce a Calcutta, mi pare nel 1956, ma quello che conta nella presentazione che voglio dare è questa attenzione per la reincarnazione, in quanto
1: Perfetto.
0: Questa c'è
1: il,
0: tutto.
1: Il
0: eh?
1: Cromosoma Calcutta praticamente ti fa vedere come ci sono dei personaggi che passano attraverso diverse ere fino a raggiungere appunto una sorta di immortalità.
0: E nel libro di cui vi sto brevemente parlando, in questo caso la protagonista è una bambina di una famiglia anche, diciamo, che sta bene, per dirla in maniera veloce.
1: Siamo in India?
0: Siamo in India, siamo a Calcutta, 1969, questa bambina in una dimora anche borghese, una dimora, non dico sontuosa, però di persone benestanti, a un certo punto, bambina assolutamente in linea con tutto quello che può essere una bambina di 6 anni, cioè graziosa, attenta, curiosa, a un certo punto ha un capriccio. Lei vuole assolutamente mangiare del pesce e voi direte: ma come, ha voglia di pesce? Dice che è da tanto che non lo mangio, assolutamente lo voglio, ma c'è un problema: la famiglia è rigorosamente vegana e vegetariana, quindi il pesce non ha mai visto spazio su quella tavola, e dicono: ma cosa ti salti in mente? Come, è da tanto che non mangi pesce? Non hai mai mangiato pesce, lo sai bene cosa proponiamo a tavola, no? E lei dà una risposta molto sorprendente: che la sua vera casa intanto non è quella, ma è una capanna lungo il fiume, di cui abbiamo l'immagine in copertina che è bellissima, dove lei era abituata a pescare dietro casa e a cucinare lei stessa il pesce
1: in un'altra vita.
0: E di qui a un certo punto la preoccupazione, la bimba ha dei disturbi, insomma, se dice questo. La portano a consulto da un pediatra che ha una moglie che è una psicologa legata alle problematiche per l'infanzia, e si apre così un'indagine molto particolare che è fatta di indovinelli, ricette culinarie anche, e cercano di metterla in difficoltà e dire: ah, ti sei contraddetta, è una tua fantasia tutto ciò, no? Non è che tu adesso vuoi mangiare per un capriccio perché hai sentito un'amica. No, no, no, no, lei dà dei dettagli perfetti di tutto ciò, non cade mai in inganno. E allora, tacchete, Brooklyn 2020, nell'isolamento della pandemia, la voce che narra è Dinu, nipote di Shoma. Chi è Shoma? È la psicologa da cui aveva attenzione per la bambina, che si mette a scavare nei ricordi di infanzia della bambina, si mette a cercare di lavorare su tutto ciò, a proposito di mettersi sulle tracce nuovamente di questa protagonista. Ma lei è su un'isola, l'Ushibari, dove si occupa di una ONG e cerca di mettere in difficoltà e di dare opposizione a una potente società che fa, in maniera non proprio onesta, delle ricerche sulle risorse energetiche. Per trovare però questa ragazza e per riuscire a parlare con lei deve indagare in profondità, deve carpire dei segreti che sono assolutamente sepolti nel passato, tornando al 1969. E il finale ovviamente è ottimista, vi dico solo questo, oltre che esserci un grande riferimento, come già avrete intuito, alle problematiche dell'ambiente, alla situazione grave in cui sta versando il pianeta Terra, da attraverso la spiritualità, la reincarnazione, il dialogo tra le epoche, anche una sorta di speranza attraverso questo occhio fantasma. Lui scrive divinamente,
1: sì.
0: Non è il mio tipo di romanzo, per onestà intellettuale lo devo dire, ma vi assicuro che non mi tirate degli accidenti per chi vince questo libro e può ritirarlo in libreria Ubik. Se n'è parlato tanto, è presente anche su diversi magazine.
1: Sì, ho visto.
0: E allora a questo punto lo faccio io il quiz, perché io ho una passione per la storia, la tradizione, i riferimenti, e perché sono variopinte, hanno il più delle volte tanti colori, con dei colori e con delle immagini raccontano delle storie di percorso di diversi paesi. Avrete capito che sto parlando delle bandiere. Certo, non è che io sia legato ai patriottismi, ma per quanto riguarda l'estetica e l'appartenenza per divulgarne la cultura, invece a quello sì. Allora, la bandiera dell'India, che è questo tricolore tra il zafferano, il bianco e il verde, al centro, nella parte bianca, ha un disegno che rappresenta, possiamo definirlo, un oggetto. Se mi dite qual è quell'oggetto, quella cosa che ha un'importanza spirituale molto forte, per voi Amitav Ghosh, l'occhio fantasma. Non vi chiedo cosa rappresenta, cosa significa nella storicità dell'India, però vi posso dire che è un oggetto, una realtà, ecco, che ha diversi significati. Aspetto da voi la risposta al 333-180-9494. Intanto ci ascoltiamo Bob Dylan.
1: Sì.
0: Dai.

0: and prayed in the darkness of my night.
1: E questo disco io l'ho anche in vinile, non per far rabbia Stefano che ha dei vinili bellissimi.
2: Anche io ce l'ho anche in vinile.
1: Ok. Però il lavoro che porta al titolo Girl from the North Country, certamente questa ragazza dal nord ha delle attinenze con la parte invernale,
2: sì,
1: con il Montana.
2: Poi a un certo punto fa anche un discorso, se la vedi, nella neve, cioè cita anche la neve.
1: Sembra di leggere in certi aspetti.
2: Sì. E poi dico sempre che Kevin Barry proprio ha citato esplicitamente: volevo scrivere il mio libro, è una ballata, mi sono ispirato a Tom Waits, Bob Dylan e alla colonna sonora di Leonard Cohen per Altman.
1: Io concludo con una doppia risposta. Purtroppo posso dare solo un libro, perché devo stare attento anch'io con tutte le spese. Mi piacerebbe premiare entrambi, sia Luca che Dino. Arriva nell'immediato Luca, che dice ruota, che rappresenta la legge del Dharma. Esatto, risposta esatta, una ruota. Precisissimo anche Dino, una ruota blu a 24 raggi rappresenta il movimento continuo, il progresso e le leggi etiche. Come fai a non premiarli tutti e due? Mi dispiace. Intanto è finito anche Bob Dylan, quindi rimetto Miles Davis, perché siamo anche vicini ai saluti. Luca, da libreria Ubik, Amitav Ghosh, L'occhio fantasma, magari per Dino un premio di consolazione sul quale medito. E in Audi le edizioni è il nostro Voltiamo Pagina, che dà appuntamento a mercoledì prossimo, e quindi vi invito a restare all'ascolto per Liberi Dentro e Rassegna Stampa. Andiamo a fare il video noi, che siamo anche un po' in ritardo. Strano che siamo in ritardo.
2: Sì, strano.
1: E una buona giornata. Grazie a tutti. Ciao Silvia.
2: Ciao a tutti.
3: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
4: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti, in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Scuole Roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine, bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
7: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, insieme a me Antonella Cortese, a cui passo già la parola perché oggi ci porta in India per raccontarci di alcune proteste pacifiche da parte di giovanissimi. Antonella, dici di più.
2: Bentrovate, bentrovati, ciao Ilaria, sì, vi porto in India con le parole di una scrittrice, autrice del Dio delle piccole cose, Arundhati Roy, che su Internazionale ha raccontato del Cockroach Janta Party in corso qualche tempo fa a New Delhi. È stato un momento importante perché l'India ha vissuto grandi difficoltà economiche e tuttora le vive. Ha un primo ministro Modi che è un ministro che ha avallato un poco alcuni meccanismi, nonostante in campagna elettorale avesse detto che la corruzione sarebbe stata soppressa, però i giovani che non sono riusciti a passare l'esame d'ammissione all'università, per il quale hanno speso tantissimi soldi, le famiglie si sono indebitate, hanno dovuto vendere le terre, e quindi nasce un movimento spontaneo che nasce ovviamente sul web, che si chiamerà il movimento degli scarafaggi, o meglio Cockroach Janta Party, proprio perché un ministro, Surya Kant, aveva definito scarafaggi alcuni giovani indiani disoccupati che avevano cominciato appunto a lamentarsi, a protestare. Abhijit Dipke, uno studente indiano che vive a Boston, ha pensato bene di riunire tutti gli scarafaggi indiani, e quindi è cominciato questo movimento. Un movimento che si è giustamente allargato a macchia d'olio. E che cosa chiedono questi giovani? Chiedono fondamentalmente giustizia e correttezza durante le selezioni, perché questo modo di fare, questo impegno che poi porta a risultati negativi, proprio perché la corruzione è quella che è, ha già creato molte vittime, ci sono molti ragazzi che si sono suicidati, e quindi questa situazione devastante e di grande precarietà ha fatto in modo che il ministro dell'istruzione, per esempio, si dimettesse, ed è stata la prima grande conquista di questo movimento. Ora cercano di ottenere sempre più sostegno e soprattutto di avere chiarezza e trasparenza per gli esami, altrimenti ci sono persone che non potranno mai accedere all'università nonostante avessero speso chissà quanti soldi. Gli scarafaggi hanno travolto quindi la capitale, hanno riportato, e questo lo dice Arundhati Roy, la dignità del popolo e del paese in primo piano. E quindi le rivolte che vengono dal basso, le manifestazioni più che altro, i moti popolari sono veramente la linfa della democrazia, e noi dovremmo essere grati a tutti questi giovani che si prendono l'impegno di scendere in piazza per ottenere diritti e libertà.
1: Grazie Antonella, e mi aggrego ovviamente a queste tue parole, perché come dici sono proprio la base della democrazia, il fatto di scendere in piazza, avere il diritto al dissenso, quello che oggi qui in Italia il nostro governo sta cercando di limitare in ogni modo. Ma passiamo ora a un'intervista, vi riproponiamo un'intervista a Giovanni Mengoli, presidente di Gruppo CEIS, andando a Casa Corticella. Casa Corticella è Don Nozzi, si chiama, è in via del Tuscolano 99 e è una casa residenziale che offre 8 posti per persone in misura alternativa. Giovanni Mengoli ci racconta come nasce questa iniziativa e che cosa accade, qual è l'importanza di questo progetto.
3: Il progetto inizialmente è stato possibile grazie al contributo della Diocesi di Bologna e di alcune fondazioni, perché il tema dell'accoglienza residenziale in misura alternativa non è, diciamo, non fa parte, diciamo, del sistema dei servizi, nel senso che questo di fatto è un po' un vulnus o comunque una mancanza nel sistema dei servizi, nel senso che se tu sei una persona che è ristretta adulta per usufruire di misure alternative, se sei malato mentale o se hai problemi di tossicodipendenza, puoi usufruire, diciamo, delle possibilità che il sistema dei servizi ti mette a disposizione per scontare in maniera alternativa la pena. Se non rientri in queste due tipologie, diciamo così, e comunque hai la possibilità di usufruire delle misure alternative, questo si può fare da meno di 3 anni, da 3 anni, quando mancano 3 anni alla fine della pena. Ovviamente se hai una famiglia che ti può accogliere, è facile che puoi ottenere il permesso di andare lì dal magistrato di sorveglianza, ma normalmente lo sappiamo che il carcere finisce tante volte per imprigionare la miseria. Il grosso è situazioni di miseria, di persone che hanno delle situazioni anche sociali difficili, e quindi si deduce che non hanno la possibilità di avere dei luoghi che danno le disponibilità all'accoglienza, e per questi di fatto non c'è mai stato nulla di strutturato. Dico non c'è mai stato perché adesso sta incominciando a strutturarsi. Quello che si è fatto dagli anni 2000 in avanti è usufruire di opportunità che metteva a disposizione la Chiesa, perché è sempre stato portato avanti appunto da preti che sentivano questa attenzione. A Bologna, non so, c'è Don Mario Fini che l'ha fatto per tanto tempo, l'abbiamo fatto anche noi a Deoniani, anche su alcune situazioni che ci venivano presentate, a dove via noi al villaggio, cioè in maniera isolata. Lo fa la Giovanni XXIII, l'ha fatto anche in maniera, con un bel progetto che è quello della CEC, Comunità Educative per i Carcerati, che è un progetto che ritengo che sia davvero anche dal punto di vista pedagogico molto interessante. E abbiamo incominciato a farlo noi qui, grazie anche appunto al sostegno, al supporto della Diocesi di Bologna. Questa casa è una casa di proprietà della parrocchia di Corticella, è stata ristrutturata con un'eredità che aveva la parrocchia di Corticella, e adesso è stata affidata a Fondazione CEIS con questa finalità. In questo luogo abbiamo questa struttura che accoglie fino a 8 persone in affidamento, e qui di fronte abbiamo una che si chiama Casa per il Lavoro, che è un luogo dove altre persone in affidamento, non necessariamente quelle che vivono qui, vengono per fare delle lavorazioni conto terzi per essere avviati al lavoro. In questo momento, dal punto di vista appunto del sistema dei servizi, con il progetto Territori per il Reinserimento, incomincia a costruirsi un welfare che è capace di essere inclusivo per le persone che possono godere di misure alternative. Comincia a strutturarsi, intendo che non è ancora, dal mio punto di vista, realizzato in maniera solida, sia per quelli che sono le fonti di finanziamento, sia anche per i budget che vengono in qualche modo assegnati e destinati a questo tipo di lavoro, ma anche per come funziona la macchina della giustizia, la macchina del, chiamiamola, del carcere, e tutto quello che ruota intorno al carcere, quindi anche, e delle misure alternative, quindi l'ufficio esecuzione penale esterna del UEPE, nel senso che devo dire che nell'ultimo anno e mezzo, da quando è partito il progetto, si sono fatti, dal mio punto di vista, grandissimi passi, molto importanti. Bisogna riconoscere che c'è stata la convergenza di un po' tutte le istituzioni, a partire dal carcere, però non è facile provare a cambiare la logica di un sistema, certo, che significa che ognuno lavora in rete con gli altri. Quindi il carcere, i funzionari giuridico-pedagogici sanno che questa o altre possibilità, perché ci sono nel progetto territorio per l'intervento, ci sono altri luoghi che possono accogliere, sono delle possibilità, ma anche UEPE che segue le persone che vengono mandate qui, lavora in rete, chi lavora qui lavora appunto in rete con UEPE, con i servizi del Comune di Bologna, che di fatto ha delegato tutta la parte della gestione all'ASP di Bologna, cioè si lavora sapendo che ognuno fa una parte, ed è importante per il sistema, perché quello che ad esempio cerco di spiegare quando descrivo un po' quella che era una volta è che chi si rendeva disponibile ad accogliere in affidamento delle persone adulte che uscivano dal carcere, di fatto configurava quasi delle adozioni, perché le persone ti venivano affidate, ma dovevi gestire tutte te, che non è sbagliato, ma alla fine lo puoi fare per una persona, non lo riesci a strutturare in maniera sistematica e a offrire e a mettere in moto una macchina che diventa una possibilità per tante persone. Quindi l'obiettivo, dal mio punto di vista, è che questo progetto, quelli che verranno dopo, perché territorio per l'inserimento finisce alla fine del 2026, adesso siamo in attesa di capire se ci sarà un rifinanziamento, che modalità di rifinanziamento, però l'obiettivo dovrebbe essere quello di mettere in moto una macchina che è a disposizione di tutti. Di recente il Ministero di Grazia e Giustizia ha fatto uscire una manifestazione di interesse, di recente intendo qualche mese fa, per censire e quindi iscrizione all'albo, un albo nazionale di quelle che sono i luoghi, diciamo, chiamiamoli comunità, di accoglienza per persone in affidamento che non abbiano problemi né di dipendenza né di malattia mentale. C'è proprio scritto, cioè è chiaro che per quelli se ci sono già dei luoghi deputati per queste situazioni, diciamo, di miseria, chiamiamole così, ma con tutto il rispetto, situazioni di miseria che hanno bisogno di un supporto, non c'è niente. Quindi adesso hanno fatto uscire questo albo, noi abbiamo iscritto questa struttura, altri stanno iscrivendo le loro strutture, poi da lì può essere che quello potrebbe essere il passo per poi dopo iniziare un altro modo di pensare carcere. È chiaro che si devono guardare le situazioni e lavorare sulle situazioni, perché comunque il carcere può avere un senso se è un passaggio, se invece diventa il luogo dove chi non voglio vedere lo metto lì, non ha senso alla fine, tanto che appunto tutte le ricerche dicono che le misure alternative abbattono la recidiva e rendono più sicuro il territorio. Non è che se tu fai uscire delle persone dal carcere aumenti l'insicurezza, cioè aumenti la sicurezza proprio perché le persone vedono una prospettiva e quindi capiscono che si può cambiare la propria vita. Poi anche lì, secondo me, l'Italia deve fare tanti passi avanti ancora, perché una cosa che io reputo abbastanza assurda, poi qualcuno mi dirà che non è così, per me è assurda che uno che finisce la misura e magari ha trovato un lavoro, e chiaramente non sarà un lavoro dove guadagni fiori di soldi, poi dopo ti arrivano sul collo una botta dall'Agenzia delle Entrate di 40.000 euro per pagarti le spese della detenzione. Dal mio punto di vista è assurdo, perché posso capire che uno deve ripagare qualcosa, ma posso capire, bisognerebbe che me lo spiegassero meglio, ma è chiaro che quello lì finisce per mettere una croce su una persona che dopo non si risolleva più, cioè bisogna dare delle possibilità, anche dire guarda, riparti da zero, cioè non hai neanche più neanche un debito verso lo Stato. Quindi quello è per dire che di passi da avanti se ne possono fare tantissimi. Però ritengo che l'attuale situazione, cioè l'attuale assetto è già un passaggio importante e va riconosciuto anche alla politica.
2: Restiamo sempre un po' nell'ambito della formazione e della promozione della persona e vi riproponiamo un'altra rubrica che si chiama Prodigi, dedicata proprio ad un percorso di alfabetizzazione digitale rivolte alle donne che vivono nel condominio per emergenza abitativa di via della Beverara Bologna. È stato un momento importante di condivisione e di apprendimento, ovviamente, e queste iniziative speriamo che si moltiplichino perché sono state effettivamente molto importanti. Lo ascolterete dalle parole delle intervistate.
0: Allora, siamo a Bologna. Siamo in via della Beverara 129, dove esiste un complesso che precedentemente era un pensionato universitario e che oggi è dedicato alla transizione abitativa di famiglie con difficoltà nel trovare un alloggio definitivo. È un progetto che nasce in collaborazione tra comune e associazioni del territorio che vogliono aiutare i cittadini più in difficoltà a trovare un alloggio. La transizione abitativa ha dei limiti, non può essere sopra i 4 anni e spesso nell'arco di questo periodo le persone, le famiglie trovano lavoro, trovano una sistemazione più adeguata. È anche un'esperienza multiculturale di condivisione, di collaborazione, di inserimento, diciamo, per tantissime famiglie straniere in una situazione, diciamo, italiana che spesso non è tanto favorevole, ma che qui trova un po' di solidarietà, un po' di prossimità.
4: Sono la presidente di un'associazione di volontariato che si chiama Coordinamento Volontariato LAME, radicata nel territorio da moltissimi anni e prevalentemente nelle zone Pescarola e Beverara del quartiere Naville. Lo scopo di tutte queste attività è di fare socializzare le persone, introdurre nella società queste persone, le persone che vivono qua e che vivono sicuramente in una maniera disagiata e cercare di evolverli anche verso appunto un apprendimento migliore della funzione della società italiana. Insomma.
5: Principalmente sono uno studente universitario alla fine del mio percorso, ho approfittato di quest'anno, diciamo, di fine percorso per mettermi un po' in discussione e ho partecipato al progetto Il Servizio Civile Digitale Italiano di quest'anno.
0: Prodigi ha approdato qui perché molte delle persone che abitano in questo condominio, diciamo, non stanno ancora lavorando e oltre a cercare una casa cercano anche un lavoro, diciamo, più dignitoso. Quindi il fatto di poter fare un percorso di alfabetizzazione digitale abbastanza impegnativo, 165 ore, accompagnato anche da un percorso di potenziamento delle soft skills, è sembrato più che opportuno a tutti, sia alle associazioni che qui collaborano che alle persone che oggi sono le beneficiarie. Sono tutte donne che hanno voglia proprio anche di riscattarsi, donne che per esempio hanno dedicato molti anni alla famiglia e quindi non si sono preoccupate di inserirsi nel mondo del lavoro, di aumentare le loro competenze, ma adesso vogliono e possono farlo. Le situazioni sono le più varie perché ci sono anche persone che stanno per esempio transitando dal carcere alla vita completamente libera e sono in quella, diciamo, fase di semi di libertà, di libertà provvisoria, di arresti domiciliari, dove però effettivamente l'educatrice le accompagna a farsi un progetto di vita stabile, quindi fatto di sicurezza abitativa, fatto di lavoro, studio, formazione, e questo, diciamo, è l'obiettivo proprio del progetto Prodigi. Il corso è cominciato alla fine di giugno, quindi abbiamo fatto un po' tutta l'estate insieme, abbiamo sospeso un attimo in agosto, ripreso adesso. Le beneficiarie sono circa una decina, c'è stato molto entusiasmo nel partecipare. In estate certo le mamme non erano da sole, per cui tutte avevano 2-3 bambini, abbiamo creato in parallelo praticamente un'attività con una ragazza che ha fatto un po' la babysitter, Paolo del Servizio Civile Digitale digitale, si sono aiutati a animare questo gruppetto di bambini che andava dai pochissimi mesi fino ai 12-13 anni. Dove siamo? Non siamo in un'aula di informatica, diciamo, predisposta proprio solo per quello scopo. Siamo negli ambienti comuni del condominio, probabilmente le vecchie sale studio o le sale di ritrovo dei ragazzi universitari. Siamo riusciti a creare una specie di, diciamo, piccolo corridoio, un'auletta con una dozzina di posti. Abbiamo portato qui una decina di portatili, il videoproiettore, la stampante, e diciamo nell'arco di poco abbiamo mosso i tavoli, sistemato, e dove non sembrava possibile, perché prima era magari pieno di cartoni, di disordine, è diventata un'aula, un bel punto di riferimento per queste signore che effettivamente stanno imparando un po' di tutto, dalla videoscrittura al fatto di avere una mail, poter gestire la mail. Stanno lavorando sull'identità digitale, in modo da inserire tutti i documenti sull'identità digitale, quindi poter avere non solo il documento in tasca, ma anche quello reperibile e valido su internet. E stanno studiando tutti i siti che possono servire per trovare lavoro o per migliorare la loro formazione, perché c'è stato anche un con la scuola, come fare per esempio per gestire il discorso dei bambini a scuola, i libri di testo, la borsa di studio. Cioè ci sono tantissime cose che anche una mamma deve fare per riuscire a stare dietro alla propria famiglia utilizzando internet. Oggi è quasi esclusivamente su internet, e vedo che

0: che io ho iniziato questo corso informatico.
1: Sono qui perché ho conosciuto questo corso, questa opportunità, che ho già iniziato la prima parte in carcere perché ho avuto un'esperienza carceraria e quando sono uscita ho chiesto di poter continuare questo percorso perché amo la tecnologia, amo tutto ciò che è informatica, quindi è una buona cosa per me, per un futuro e per il mio reinserimento. Grazie ad Andrea sto scoprendo nuovi trucchetti con Excel, con fare una lettera di presentazione per un lavoro, ho fatto un nuovo curriculum, ho riaggiornato il curriculum perché mi sono diplomata anche quest'anno in sociosanitario, quindi sto cercando anche lavoro e sto scoprendo delle cose che non conoscevo. Invece con Martina sto facendo più il lato artistico dell'informatica, fare le locandine, fare delle presentazioni.
2: E prima quando io venuta, io non sapevo niente per usare computer, solo accendere e spegnere, però adesso hanno aiutato tanto, perché molto simpatici quando fare qualcosa, domanda come si fa questo, come si fa quello, sempre aiutato, molto molto. Anche io sono molto contenta che io adesso riesco a usare tantissime cose a computer, prima come sogno, ma adesso come realtà. Fare domanda per lavoro e anche adesso io riesco a fare domanda per scuola, nido, trasferimenti, tante cose di computer, anche LibreOffice, quello adesso come prepariamo pubblicità e da sola adesso aggiungere musica e anche anima, tante le cose adesso facciamo sola senza aiutare. Anche io sono molto molto contenta.
3: Allora, la mia è stata un'esperienza totalmente positiva, non me lo aspettavo neanche io, ma qui io ho trovato un sacco di voglia di fare, un sacco di voglia di riuscire e dunque sì, sono molto contento di essere stato in parte il tutor didattico anche di questa, diciamo, di questa avventura. Io qui ho visto, ripeto, un sacco di persone con molte difficoltà impegnarsi per migliorare la loro condizione e questa è stata proprio questa per me è la sensazione migliore che mi ha lasciato, diciamo, questo corso.
4: Anche questo percorso ci conferma quanto l'alfabetizzazione digitale e anche tutte le azioni un po' di upskilling, per cui di andare al di là della semplice alfabetizzazione sul digitale, sono importanti perché restituiscono dignità alle persone, favoriscono l'inserimento, riducono quel famoso gap che fa sentire le persone diverse, isolate, meno capaci, meno impossibilità di altri. Questo è secondo noi importantissimo e da continuare al di là del progetto, anzi cercheremo di farlo, perché è proprio una forma di riscatto che si dà alle persone. E questa è la 12ª edizione del progetto Prodigi, che è ancora attivo a Parma con una terza edizione all'interno del carcere, ed è attivo proprio da ieri con una seconda edizione nel carcere di Reggio Emilia. Per il resto le altre 9 edizioni si sono tutte concluse. Stiamo raccogliendo anche tutti gli inserimenti lavorativi o tirocini o proposte o lavoro vero e proprio che effettivamente le persone dopo il corso sono riusciti ad attivare. Vedremo anche con questo percorso quante di loro saranno in grado di vedere attivata un'offerta di lavoro.
5: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Grazie a tutte e tutti voi che ci avete seguito e un saluto speciale a chi ci segue dalle case circondariali dell'Emilia Romagna. A domani.
6: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti. E invece

0: mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
4: Questo programma è offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:32 minuti di questo mercoledì 9 settembre e buongiorno a voi, siete all'ascolto alla nostra emittente, alla sua rassegna stampa. E man mano che si avvicinano alcune elezioni importanti vengono tutti i nodi al pettine. A nodi al pettine vengono anche per Israele. Perché, per esempio, a Rezzo giornale israeliano, quindi non di Hamas, neanche Al Jazeera, ma giornale di Israele, segnala che Netanyahu sapeva del 7 ottobre. Noi l'abbiamo sempre sospettato, l'abbiamo anche sempre detto. Però a questo punto c'è la conferma. Secondo un'inchiesta israeliana, il leader degli Emirati avvertì il premier, che però non fece nulla. Bibi dice menzogne, però viene smentito anche dagli stessi Emirati. Questo è il tema che arriva e che viene riproposto anche dal Fatto Quotidiano. 7 ottobre Netanyahu ignorò l'avviso. È un libro inchiesta. Aller, l'allerta fu degli Emirati di Egitto, pochi giorni dal terremoto di Hamas. Bibi non riferì né agli 007 né all'esercito. Strano, vero? E poi gli ostaggi potevano salvarsi. Evidentemente il sospetto è che Bibi gli servisse a Netanyahu un casus belli per scatenare l'inferno su Gaza. Magari non pensava alla dimensione, perché c'è stata una cosa imprevista, il famoso imponderabile, un rave al nord di Israele che fu così la manna per gli assalitori, perché davvero arrestarono, uccisero senza trovare nessuna difesa, e questo amplificò l'offesa, amplificando anche poi la reazione di Israele nell'emozione. E ancora oggi i filo israeliani dicono ma il 7 ottobre, il 7 ottobre si poteva evitare,
1: ecco. Questo,
0: il mediatore con la Hamas Baskin, la soffiata viene da Fatah, e poi sappiamo la contesa tra Fatah e Hamas. Bibi peccò di superbi, i suoi credono sia un complotto. Naturalmente la teoria del complotto, per dire poverini, questo è quanto. L'attacco dunque a Bibi, dice anche il giornale, l'accusa shock. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, non fece nulla. Un terremoto sul voto d'autunno, così riparte l'assedio al leader. Infatti tutte le opposizioni, tutte, da quella arba, quella di centro, che poi è belligerante come Netanyahu, però hanno fatto un documento e chiedono che si faccia piena chiarezza sul 7 ottobre, perché l'altra cosa che i giornali nostri non riportano più di tanto, che sono 4 anni che Netanyahu rinvia questa commissione d'inchiesta sul 7 ottobre. Chissà mai perché, si dice. E l'altra cosa è il tema dell'isolamento nazionale. Sanzioni contro i coloni. Tensioni tra Londra ed Israele. Torno a parlare col Corriere della Sera Luigi Ippolito. Miliband, che peraltro parla perché è ebreo, e quindi difficilmente può essere, si può dare dell'antisemita. Pulizia etnica nel terreno in confronto di palestinesi di Cisgiordania. 12 paesi, tra cui Francia e Canada, pronti a boicottare l'import. Questo, naturalmente, chi è contrario agli Stati Uniti d'America, che sono i grandi alleati di armi e di reazione di Israele, e chi l'Italia,
1: sì,
0: perché il nostro retentin Tajani, con quel fare un po' fintamente pacato, in realtà è sempre dalla parte del più forte. Ma l'Italia non si schiera, Tajani decide l'Unione Europea, perché in Europea chi è contrario? Italia e Germania, e lui dice no, non siamo noi, no, è l'Unione Europea che
1: è più l'Unione Europea.
0: L'attacco della Schlein viene segnalato anche dal Corriere, la leader del PD dice vergognoso non esserci, ma anche questi paesi che dicono sì, su e giù, però naturalmente hanno il retrobottega che non è dei più entusiasmanti, perché leggendo il Fatto Quotidiano, dal Regno Unito al Canada, 12 paesi sanzionano i commerci con i coloni, Londra, pulizia etnica, Tajani, aspettiamo l'Unione Europea. Ritorsioni, a questo punto impariamo che comunque continuano dei grandi affari con Israele, questo è quanto. In particolare possiamo guardare la Volkswagen, poi parleremo della questione tedesca ovviamente, che è la Volkswagen, con un tempismo assai sospetto, ha dichiarato di chiudere 3 stabilimenti nell'est della Germania 3 giorni prima delle elezioni. Sembra quasi sia un gioco di rimpiattino con i nazisti. Comunque Volkswagen cede lo stabilimento di Onnenbrook a Israele. Iron Dome e riarmo europeo vanno a braccetto, quindi guai a isolare Israele, perché appunto c'è di mezzo, oltre che un'alleanza storica e micidiale coloniale, ci sono anche grandi affari di mezzo. Questo viene fuori da contropiano Israele, dice ancora contropiano Aret, Netanyahu sapeva in anticipo del 7 ottobre, questo è quello che arriva. Poi c'è naturalmente, non dimentichiamoci anche la questione che continua micidiale nella guerra del Golfo, E allora, Iran, leggiamo il bollettino di guerra, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e le altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi nordamericani, i quali infatti hanno bombardato l'isola di Karg. L'agenzia di stampa Fars, affiliata alle guardie della rivoluzione, dà notizia delle altre 2 esplosioni nella città portuale di Yask, vicino allo stretto di Hormuz. Naturalmente per Trump la guerra è finita, vedete voi. Sta di fatto che poi abbiamo questa vicenda degli Houthi che avanzano verso l'Arabia Saudita, sono alle porte di Sana'a, quindi di fatto controllano quasi in tutto lo Yemen e controllano anche lo stretto del Mar Rosso, quindi per le petroliere sarà un giochi senza frontiere, come dire, passare da uno stretto a quell'altro senza essere bombardati. Allora leggiamo che l'Arabia Saudita ha confermato gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi, leggo sempre dalle agenzie, sulle sue strutture energetiche, hanno causato incendi e temporanea sospensione di alcune attività l'Arabia Saudita, quindi voi capite che siamo nel cuore del petrolio. Necessario porre immediatamente fine a tutte le forme di escalation praticate da questa milizia e dalle sue persistenti minacce alla navigazione marittima, poi adotteremo ogni misura per difenderci. Quindi è presumibile, più che presumibile, che ci sia naturalmente una escalation di guerra anche su questo versante. E sempre girando dall'indipendente, che ci conferma che la Germania è una fabbrica Volkswagen, passerà alla produzione di armi israeliane, questo è quindi cosa interessa alla Ducati, alla Volkswagen, la Ducati italiana, infatti la Corriere di Bologna adesso si valuta la cessione della Ducati, lo conferma Bloomberg, la D di Audi che è poi legata alla Volkswagen. Gernot Dollner, il sindaco, convoca i sindacati perché naturalmente c'è grande paura sia per il marchio, la sua importanza, ma anche per il lavoro. Infine, in tutto questo procede assolutamente questa proposta leghista, ma sposata dal centrodestra più i famosi sedicenti riformisti del PD, di fare in Italia quella legge perché equipara l'antisionismo all'antisemitismo, con un cono d'ombra enorme per poi colpire chiunque critichi Israele. Allora leggo di legge antisemitismo alla Camera, il PD è diviso, i giovani Dem lo contestano perché il PD è ancora una volta dilaniato anche su questo. Oggi il presidio dal 13 si censura la critica perché ogni mercoledì davanti al Montecitorio c'è questo sit-in di protesta.
1: E se noi uniamo questi puntini di una settimana che non è enigmistica ma è una settimana svastica, troviamo guerra, genocidio, guerra in Europa, armi, licenziamenti, bastonare gli operai e il dissenso, e questi puntini portano purtroppo una tremenda croce uncinata che vediamo costantemente in aumento dalla Germania, che ha tanti fili conduttori, poi con altri aspetti che vediamo in Europa, in Medio Oriente e anche negli Stati Uniti d'America, e con l'ultima bugia che è il titolo principale del manifesto. Poco prima del 7 ottobre gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. Questo a pagina 2 e a pagina 3. Intanto 7 ottobre il presidente degli Emirati Zayed avvertì il capo di Hamas Sinwar che preparava una vasta operazione contro Israele. Il primo ministro Sinoggi ha impedito l'avvio di un'inchiesta di Stato sul massacro, chissà com'è, e oltretutto dice, difendendosi in maniera veramente immediata, per dire un eufemismo, tutto ciò sono menzogne, che volete che dica, sì, ho deviato i servizi, sì, sono io responsabile di tutto ciò e via discorrendo. Capi delle opposizioni, non c'è più spazio per scuse, negazioni, occultamenti. Netanyahu con la sua arroganza ha tradito la fiducia degli israeliani. Ecco, questo per quanto riguarda le scomposte reazioni bipartisan in Israele, il prezzo lo pagheranno i palestinesi. Il ministro degli esteri Sahar chiude l'ambasciata britannica e per Ben-Gvir ora le Falkland sono argentine, perché c'è anche questo aspetto che va a collegare tutti i conflitti del mondo, come ho detto prima, in questo tremendo unite i puntini. Gantz risponde con più colonie, più costruzioni e più sovranità israeliana. Le sanzioni ai coloni, di cui ha parlato Alfredo, la svolta di Londra e altri 11 paesi, stop ai prodotti dagli insediamenti, ma le misure potrebbero colpire anche le banche. Le rivelazioni arrivano da Haaretz, che è il quotidiano di Israele, sulla grande sorpresa annunciata, si basano su colloqui con decine di fonti. Un'iniziativa di concerto soprattutto con il francese Macron e il canadese Carney. L'Italia non è pervenuta a riguardo di tutto ciò. Guardo su altri quotidiani prima di passare sempre in Medio Oriente alla questione Iran. Lo vediamo anche da Repubblica. Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, l'inchiesta di Haaretz, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi ma non l'Italia per i coloni in Cisgiordania. Da pagina 2 a pagina 4 si complica la corsa di Bibi, le sue responsabilità piombano sulle elezioni, e questo con l'affondo di Londra e 11 paesi, ecco le sanzioni per i coloni. Fauda, dopo il 7 ottobre, il peso della vendetta sulle serie delle polemiche. Nella nuova stagione, l'attacco del 2023 costruito solo dal punto di vista israeliano, gli autori una scelta, siamo sionisti, per quanto riguarda anche i contenuti di diffusione di tutto ciò, veramente vergognosi e strumentali. Questo arriva dalla Repubblica. Abbiamo altri aspetti sempre legati, come dicevo in precedenza, al Medio Oriente, e li trovo dal Manifesto, tornando sul quotidiano Il Manifesto. Rai Doti sui sauditi, l'altro stretto brucia. Dopo gli attacchi di Riyadh, il movimento dello Yemen attacca basi aeree, strutture Aramco, raffinerie, 73 feriti e il petrolio vola. Sanzioni contro la seconda banca egiziana, operazione paria economico, l'avvertimento USA al Cairo. Il tesoro attacca il paese per i suoi rapporti economici con Teheran. Questo a pagina 8 dal Manifesto.
0: Sì, dice anche il Corriere nella pagina economia. Gas a 76 euro, petrolio a 100 dollari. Taglio dell'accise verso la proroga. La proroga di 5 giorni.
1: Ormai c'è da ridere
0: giorni.
1: Per non piangere su questa proroga.
0: I famosi decretini, come li chiamiamo. E allora cerchiamo di dirlo, di boicottare Israele, cerchiamo di dirlo col rap.

0: Their water supply.
1: Sì, se lo dice anche Harry Lesser, la sua band, boicottiamo Israele. Ma veniamo, tu parlavi di guerra e nazismo, e c'è solo l'imbarazzo della scelta, mi sposto allora sull'Ucraina. Tornano le bombe su Kiev, sono 5 i morti, questo era c'è anche un raid russo al confine con la Moldavia, dove il valico di frontiera ha subito danni, le sue attività vengono sospese. Il governatore della regione di Odessa, Allkeeper, siamo nell'Ucraina, ha riferito di almeno 2 persone rimaste uccise e 3 feriti. Questo è il bilancio che va a aggiornare quanto leggevamo dal Corriere. Poi, naturalmente, in questo clima ci sono le espulsioni a catena, per cui spie di Mosca cacciate da Ungheria e Romania, dopo che l'Ungheria ha cacciato le spie di Mosca.
2: Questa è quel anche questa clima.
1: Così come, mentre si reclama, anche giustamente, libertà di navigazione ad Hormuz, che c'era fino a prima dell'attacco di Israele, America, all'Iran, comunque nessuno ha niente da dire sulla libertà di navigazione delle navi russe, per cui leggiamo: le autorità norvegesi hanno contribuito al rimpatrio di 69 cittadini russi rimasti bloccati nell'isola Svalbard nell'Artico dopo il sequestro la scorsa settimana di una nave russa su richiesta del gruppo energetico ucraino Naftogaz. Quindi sono i gruppi energetici, le multinazionali, sì, che decidono cosa libertà fare, di passaggio, certo, o meno. Questo è, naturalmente, ci sono l'Ucraina, Trump rilancia e prova a blandire Putin, affari in cambio di pace, dice il Domani, giornale ancora schieratissimo, senza ma, per l'intervento a fianco militare dell'Ucraina. E infatti si intervista con Anna Germoni, questa signora che è una grande analista americana, ovviamente, questo Angela Sent della Georgetown University. Voleva una vittoria rapida Putin, questo non c'è dubbio, non è andata così, anche questo non c'è dubbio, anche se è un paradosso, è per questo che ora amplia i suoi obiettivi bellici, e quindi invece questo è un po' in dubbio.
2: È in dubbio, sì.
1: Perché quale futuro vede, chiede tra le altre domande e tra le altre risposte. Lo scenario più plausibile è un cessato il fuoco senza un trattato di pace per lungo tempo, un modello coreano, e questo è una possibilità, forse l'unica possibilità sul campo. L'Ucraina deve essere armata fino ai denti, è la strategia dell'istrice, deve essere così ben armata da poter scoraggiare la Russia da sola, perché è improbabile che una garanzia occidentale sia abbastanza credibile. Naturalmente l'Ucraina è quella del battaglione Azov, sempre più potente, sempre più forte,
2: e il Domani sono quelli che si stracciano le vesti perché vedono la AFD,
1: sì,
2: che ha vinto, hai capito?
1: È molto meno evidenza, dice il Domani, in tutti i soldi che vengano svenati dai lavoratrici e lavoratori europei occidentali per armare l'Ucraina. Dovevano finire? Appalti gonfiati e frodi costano, dice il Corriere all'Ucraina, 1,2 miliardi, ecco, che non sono proprio noccioline, neanche droni, sono soldi portati via. Un'inchiesta che arriva dal New York Times, che rivede i dettagli e il buco nel bilancio della difesa. E allora c'è anche un riverbero immediato su questa vicenda, perché leggo dal Fatto Quotidiano: Ucraina lascia il procuratore Kravchenko subito dopo aver incontrato Zelensky. Qui siamo proprio nel dire cerchio magico stretto e dire poco di Zelensky. Unicamente si risparmia Zelensky perché è l'uomo della diplomazia internazionale, altrimenti questo. Sta di fatto che però naturalmente c'è il riarmo, abbiamo visto la Volkswagen che vuole non far meno automobili per fare armi. E questo ci riporta a Calenda, che dice che vincono in Germania i nazisti perché è colpa del Green Deal.
2: Sì, certo, perché proprio per quello.
1: In Europa non c'è più nessuno che fa macchine a combustibili fossili. Cioè, chissà perché la Renault vende moltissimo.
2: Infatti.
1: Non sono auto ibride, quelle, no, per Calenda è colpa del Green Deal. E non è colpa di tutto il resto, non certo della guerra. Però, insomma, droni e uso dell'intelligenza artificiale, così la guerra in Ucraina sta cambiando la NATO. Questo è Viviana Mazza che intervista il generale Aurelio Collagrande, che è uno dei boss della nostra schieramento militare. Con la grande dobbiamo innovarci più velocemente. E credo, ed è d'accordo, anche il CEO di Leonardo, che dice: ma non c'è una contrapposizione tra carri armati e droni, bisogna costruire gli uni e gli altri. chissà perché. Ma detto questo, andiamo da Londra a Berlino, dice il giornale, i Patriot per Kiev e 3 miliardi dall'Unione Europea. Beh, tanto qui il caso è il famoso pantalone che paga e paga esatto. per l'anima dell'eccetera eccetera. Bruxelles compatta per la difesa ucraina, si apre il fronte Ungheria, espulsa i diplomati russi, Mosca risposta dolorosa.
2: E per quanto riguarda il futuro di Zelensky, magari avrà una candidatura nell'azione di Calenda, non so, vedremo, ma quello che c'è...
1: Ma penso che Zelensky non voglia questa candidatura.
2: No, però Calenda
1: gliela offre.
2: Certo.
1: Ha già incontrato Battaglione Azov Milano.
2: E ha il tatuaggio anche, che certo. Non è il simbolo della Maserati, a proposito di mercato dell'auto, ricordo. Al che abbiamo anche dal Manifesto, per un occhiello di approfondimento, guerra in Ucraina, Trump chiama Putin e la Russia ringrazia. Un'ora di telefonata tra Trump e Putin in cui il capo della Casa Bianca e quello del Cremlino sembrano in grande sintonia. Soluzione pacifica, pronta, europea, al sicuro da attacchi russi. Mentre Zelensky deve affrontare l'ennesimo scandalo di corruzione. Tanto è vero quello che insomma dice Alfredo, ha vinto Biden in tutto ciò, perché ha fiaccato la Russia, ha portato l'allontanamento dell'Unione Europea in ambito commerciale con la Russia e l'ha fatta rafforzare a protocollo con gli Stati Uniti d'America e tanti altri aspetti. E adesso chiaramente questa patata qui che tocca ai repubblicani, che a modo loro portano avanti questa situazione, mettendo ulteriormente in difficoltà l'Unione Europea. Dopo i colloqui Putin sente Trump, mentre su Kiev tornano i missili. Questa è Repubblica. La guerra dell'Ucraina al mondo con Jupiter l'incubo diventa film, serie, film e quant'altro, ma la situazione non è certamente da mettere su pellicola o su una serie di grande come Netflix, ecco, no, purtroppo è la verità. Putin al telefono con Trump, su Kiev tornano i missili, Zelensky dice vertice a tre, il Cremlino ha ribadito al presidente USA che l'Europa non sarà attaccata, anche perché se deve attaccare l'Europa cosa aspetta? Un completo, solido riarmo che sarà qui da non so quanti anni, oppure che merito avrà di attaccare una situazione che per quanto riguarda risorse energetiche si forniva prima dalla stessa Confederazione Russa, per motivi commerciali che dovrà mai conquistare? Insomma, sull'attacco all'Unione Europea molti interrogativi ci sono, anche dal punto di vista di concretezza. L'Unione Europea raggiunge un accordo sulle deroghe per gli aiuti militari, questo è Repubblica. Insomma, guardate, tra aspetti che sappiamo e leggiamo, ed è già così, non è che vado ad aggiungere altro. A proposito di chi attacca chi, è più probabile, anzi è già il contrario. Putin sente Trump, non c'è un piano contro l'Europa. E a pagina 4, dal Resto del Carlino, ribadiamo, non vogliamo aggredire l'Europa. Il Cremlino rassicura la Casa Bianca, Zelensky dice trilaterali in autunno, presto spero di vedere Donald. Bruxelles a sostegno dell'Ucraina, fondi dell'Unione Europea per acquistare missili e TEDAI. L'Ungheria espelle 10 diplomatici russi. Questo lo riporta il Dopo Orbán. Mosca a Budapest, la nostra risposta contro le lobby russofobe sarà dura e dolorosa. Questo pagina 4 che arriva dal Resto del Carlino, ribadendo anche questa mia osservazione che i riformisti e non solo che sono nel panno della paura, certamente per la AfD tedesca neonazista in grande crescita, sono poi gli stessi che danno non so quanti soldi al battaglione Azov e alla stessa presenza che si trova poi in Ucraina, ecco, così per ricordare.
1: E naturalmente c'è la questione tedesca, ancora lo shock prevale, però dice Marco Travaglio, ven avanti stupito. Cioè, perché non c'era nessun segnale di questo secondo certi nostri personaggi in shock, compreso la Merkel che ora gli piange il cuore, eccetera eccetera.
2: Sì,
1: eccetera.
2: Infatti.
1: E allora dice Marco Travaglio, bisogna ricordarsi di un tal Einstein, ti ricordi quello?
2: Sì.
1: È molto relativo questo ricordo.
2: Esatto.
1: Dire. E lui diceva, la follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Perché di fronte all'avanzata di questi nazi europei, tutti dicono, no, bisogna stare al centro, politica, ci vuole Draghi, che sono le cose che fanno avanzare i nazisti in Europa.
2: Sì, perché non mi sembra da ieri che si faccia
1: no.
2: Questo, è da un bel pezzo.
1: Merz, che ho pestato una Merz, si dice in Germania in questo momento, Merz è già finito in mezzo alle liti per la successione. E qui arriva la Waberbeck, questa leader fuoriuscita dal link filo Putin dichiaratamente, che è disposta a fare il patto con i neri. In Italia ci vorrebbe provare Marco Rizzo, ma meno possibilità, perché la signora è riuscita, ahimè, a superare di poco il 5% della barriera elettorale. Il cancelliere non riesce ad assicurare il partito, CDU spaccato tra chi insegna Weidelin e chi li vuole bandire. Sì, effettivamente c'è un sorto di tutti a casa nella CDU. Ieri era l'8 settembre, perché Merz, dice il Corriere, si ritrova sotto assedio. L'FD sarà ancora nei sondaggi, perché in tutto il mondo è paese, città, c'è una parte di porzione elettorato che sale felice sempre sul carro del vincitore, qualunque esso sia. Il partito è in tumulto, gli alleati di governo frenano sulle riforme, poi si segnala il dolore di Merkel e noi potremmo dire chi se ne frega. Detto questo, da una parte c'è bandire l'estrema destra, sarebbe una grande trovata questa. Mettere fuori legge il partito più votato vuol dire consegnarlo alla storia.
2: Esatto, e poi fare come farebbero loro.
1: Anche la CDU rompe il tabù, nessuna scelta affrettata, ma studiamo la questione. Ne parla il possibile re del cancelliere, ma c'è un nodo costituzionale, evidentemente. Però, allo stesso tempo, sempre nella CDU, e ce lo dice il Domani, che dimostra appunto quanto sia lo sbando, dunque, nella CDU vacilla il muro di fuoco anti-FD. In spaccature in Sassonia Hanalt, dove Magdeburgo, dove questi hanno vinto, c'è chi vuole dialogare con i post-nazisti, c'è chi vuole metterli fuori legge e chi vuole dialogare, e questo veramente è una strada spianata per questi personaggi che hanno delle ricette veramente che sarebbero risibili se non nascondessero dietro un terrificante liberismo ai danni delle persone camuffato da grande Germania Uber Alles. Per esempio, la dirigente Vostork, che si chiama così, la minaccia sui migranti, che sono colpevoli di tutto al migrante, perché Calenda è il Green Deal, per loro sono i migranti. Via i siriani, gli afghani, alleggeriremo il paese.
2: Ecco.
1: Magari con qualche forno per alleggerire il paese più velocemente. Questo è quello. E poi ci sono quelli che fanno i puntini sulle I. Compare dal Corriere l'intervista a Gianni Di Lorenzo, direttore del settimanale liberale tedesco Die Zeit. Altro che nazismo, è la paura del ceto medio impoverito. Ah beh, bella scoperta. Allora giro pagina, sempre dal Fatto Quotidiano, vado a Alessandro Rubecchi. Dunque, però, cercando di astrarsi dalle cronache tedesche, basterebbe un libro di storia sul comodino, così per addormentarsi meglio, per sapere certe cosette. Per esempio, che se davanti a un'ondata di scontento popolare del ceto medio impoverito e incattivito, ai poveri in cui si indicano come nemici i più poveri ancora, rispondi mettendo al governo un ex dirigente di BlackRock. Non sei un genio, ecco. L'argine non ha tenuti. In generale, sembra di capire un po' tutte le elite europee cercano di non tenere oggi il cancelliere Merz un po' il loro simbolo. Un tifoso della riconversione industriale dal civile al militare, più armi, più guerra, amicissimo di Israele addirittura, fino alla rivendicata complicità. E quelli, ricordate quando disse Israele fa per noi il lavoro sporco. E insomma, continua Rubecchi, ben condensati tutti i vizi d'Europa di Ursula. Da anni monti in Europa una destra razzista e squadrista, ma la risposta è sempre stata minimizzare, blandire, appellarsi alle ragazzate, agli elementi folcloristici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma intanto chi si deplora l'inducibile scontento si continua a implementarlo e farlo crescere, a prendere decisioni politiche ce lo faranno aumentare. L'argine sembra concime, a dire tutto più che un argine, fomenta. Se c'è una cosa che fa incazzare la gente, è il burocrata affarista che ama le bombe e che sembra uscito da un disegno di Groth. Adesso magari qui ci vuole un po' di storia dell'arte, insomma, sono questi personaggi capitalisti con il tubo in testa, grassi e flaccidi e schifosi. Naturalmente che tutto questo finisca per favorire i nazisti è spaventoso, ma sarebbe bene che lo spavento non rendesse ciechi sulle cause. Insomma, non è che il ceto impoverito borghese non crea il nazismo. Il nazismo nasce da queste cose qua, da quello che Gramsci chiamava il centro rumoroso di estremista.
2: E per quanto riguarda AfD, trovo da Repubblica quello che appunto diceva Alfredo in precedenza, citando i forni. Subito le espulsioni dei migranti e le milizie, aggiunge, dei cittadini. Abbiamo chiesto la revoca dei contributi statali alle chiese. Vogliamo che servano la fede, non la politica. Se ci mettessero al bando mondo la Germania non sarebbe più una democrazia. Siete voi, infatti, che voi siete dei grandi propositori della democrazia, ma diventerebbe uno stato autoritario. Quando io dicevo con certi percorsi, poi si viene tacciati di essere tali e quali, no? È quello che cercano. Beatrix von Storch, tra le fondatrici del partito, spiega il programma una volta al governo della Sassonia-Anhalt e vice del gruppo parlamentare della AfD al Bundestag. Qui la troviamo a pagina 8 da Repubblica. Leggo allora perché i servizi segreti interni sostengono che la AfD in Sassonia-Anhalt è di estrema destra, ma non ci vuole certamente un'analisi così da politologo.
1: Elementare, Watson.
2: Proprio direi che perché i servizi segreti interni sono il governo è il nostro avversario politico. I servizi segreti interni vengano strumentalizzati dal governo per combattere i propri concorrenti politici. È questo il vero scandalo, capito? Non le affermazioni che trovano spazio e che leggiamo con questa avanzata. E dal manifesto, certamente, anche il cancelliere Merz con le spalle al muro. Sono passati solo 3 giorni dalle elezioni in Sassonia-Anhalt stravinte da AfD, che, come abbiamo letto poi dalla sua vice, fa la vittima, certamente, no? E le scorte di gas languono mentre si accendono le tensioni con i partner di governo dall'SPD all'interno della sua CDU. Andiamo a pagina 7 velocemente dal manifesto per trovare altri spunti da aggiungere a tutto ciò. Eccoli, vedere il risultato nero su bianco è qualcosa che mi fa sanguinare il cuore, tanto nero, eh? Il cordone sanitario, questo termine tremendo fra l'altro, che venne adoperato ai danni dei bolscevichi, perché crearono i regnanti dell'Europa occidentale, definirono contro il socialismo sovietico un cordone sanitario per isolarlo. Ecco, quindi il parallelismo non tiene per niente ed è un fallimento in questo caso, perché il cordone sanitario, da quando hanno iniziato a proporlo, non ha visto altro che l'avanzata di questo nero, che purtroppo non è certamente di un buon auspicio, neanche un po', e non mi piace come funziona, dice la stessa Angela Merkel. Germania, tutti i guai di Merz, il cancelliere spalle al muro, nel servizio a pagina 7 di Sebastiano Canetta, questo arriva dal manifesto.
1: E così una piccola appendice di politica italiana: nella festa a Roma di AWS si è ritrovato il Campo Largo,
2: sì,
1: con foto, unitari, sorrisi, eccetera. In Campo Largo sul palco, ma sull'Ucraina la sintesi non c'è.
2: Infatti non trovano la quadra in tutto ciò.
1: È dall'altra parte, questo è quello che arriva. Allora, noi prima abbiamo detto in rap, ora lo diciamo con lo ska, con la banda Passotti, con questo Nadi Sion Polizei.

0: E poi una nota anche per quelli che dicono che alla fine la guerra risolve le cose. E allora torniamo nei Balcani, perché la guerra del 98, la NATO col governo D'Alema bombardò Belgrado per difendere il Kosovo e garantirne l'autonomia, e non si capisce perché il Kosovo possa garantirsi l'autonomia e il Donbass no, però francamente è ovvio che non prende alleanze. Comunque, cosa succede nel Balcani? I funerali di Mladic, che fanno tornare la purulente ferita allo scoperto. Mladic è un macellaio, è un criminale di guerra che ha assassinato dir poco più di 6.000 musulmani inermi a Srebrenica, tra le altre cose, che faceva pandan con l'altro macellaio, questa volta la Croazia, il comandante Arkan, il quale invece invecchiato ed è morto nel suo letto tranquillo, mentre Mladic, essendo tra i perdenti, la porta all'aia, l'ha messo in galera, l'ha fatto morire lì. I funerali di Mladic infiammano i Balcani, con decine di migliaia di persone commoventi e commosse che davanti al suo feretro, e tanta gente che bacia la crocifissa dove lui è sepolto, dicendo: siamo pronti a ripartire per la grande serie e riprenderci il Kosovo.
1: Ecco, questo visto cosa ha riportato la
0: questo
1: guerra.
0: È il clima, naturalmente dipenderà poi dalle condizioni internazionali, se certo. Si accende la Santa Barbara o meno, ma questo è il clima di fondo. Bosnia contro la Serbia, stop la diplomazia. Espulsione e accuse dopo gli onori di Stato al generale genocida. L'adesione di Belgrado all'Unione Europea sempre più in salita, anche, ma non per Mladic, perché l'Unione Europea è neutralista con Mosca, quindi Mladic è solo, come si dice in gergo, un epifenomeno. È questo. Poi tutta questa grande guerra infinita, senza tempo e senza confini, quella guerra a capitoli di cui parlava Benedetto XVI e che adesso si sta saldando tassello dopo tassello, iniziò, si può dare tra gli altri una data, la prima guerra del Golfo, ma noi ci siamo più recenti, andiamo alle Torri Gemelle.
1: Ah, tra poco è l'anniversario.
0: 25 anni dopo, l'11 settembre, è il domani che Mattia Farresi ci fa capire come, così come Bibi Netanyahu, neanche allora Bush era così innocente. Dalle ceneri delle due torri è nata l'America di Trump. Contraddizioni e paranoie figlie di un trauma lungo un quarto di secolo, eppure il paese che ha eletto un musulmano al sindaco di New York non smette di trasformare con la forza la sua immagine. Questo è quello, e deve ancora, quale verità? Il momento per la verità del 11 settembre non è rimasto l'espressione di una sottocultura marginale, ma è diventato l'incubatore di tutto ciò che è seguito: il Bizarim, il Pizzagate, il movimento Haqqanon, il negazionismo elettorale del 2020 sono formati la scuola dei complotti sull'11 settembre, che ha solidificato l'immagine della Deep State, che mette in scena un cataclismo fondativo nascondendo la verità ai suoi cittadini. Questo è il quadro, il marcio purulente delle vicende delle lotte tra serviti segreti.
1: E allora mi collego a pagina 11 con primo piano: i MAGA sbarcheranno in Italia, l'evento a Roma dopo le elezioni. A una prima cena nella capitale con i vertici del PAC, l'organizzazione USA dei conservatori, e c'era anche Arianna Meloni. E cos'è che si diceva dei MAGA per quanto riguarda le interferenze sulle elezioni?
0: Soldi, miliardi. Milioni di dollari ai gruppi di estrema destra, e Bannon, che voleva anche un monastero per sé in Umbria o in Toscana per fondare la scuola MAGA in Europa. Poi fortunatamente
1: almeno
0: la resistenza popolare ha evitato questo scontro.
1: Almeno questo. Questioni primarie, migranti, guerre e disuguaglianze, i temi in campo largo. Schlein, Conte, Bonelli e Frattoianni si confrontano, come citava Alfredo, alle feste di AWS. La platea non vuol parlare di gazebo, ma dice giustamente: fate presto il programma. Allora, legge elettorale cambia ancora, anche su impulso del Colle. Dovrebbero sparire le soglie di sbarramento per l'ingresso in Parlamento, e oggi il Melunellum arriva in aula senza relatore, ma il testo è tutto da riscrivere. Ecco, anche su questo c'è da dire tanto. Vediamo come la prende Repubblica per analizzare questo aspetto. Raggiungo pagina 12: la destra rinuncia al ballottaggio, Fratelli d'Italia premio assegnato già dal 41%. Vertice del centrodestra in via della Scrofa sugli ultimi nodi, maggioranza in cerca di un accordo, e oggi il testo che arriva in aula. Meloni avverte gli alleati: se la riforma viene bocciata sia il voto a gennaio. A Palazzo Chigi si temono falsi passi dalla Camera con il voto segreto. I leader di Forza Italia e Lega non riescono servono a fornire garanzie. Offerte di Salvini ai ribelli, facciamo insieme le liste, niente scherzi a Pontida. Oggi il vice premier vede i governatori del nord che chiedono un cambio di linea. Sul tavolo la scelta collegiale dei candidati. Il segretario cerca una tregua in vista della kermesse del partito. Giorgetti Media, resta in bilico il capogruppo Romeo tra i guai della Lega. Questo a pagina 13 di Repubblica.
0: Sì, ritornerò sulla cosa politica più avanti, ma c'è una cosa molto politica che riguarda l'ambiente e le tasche in rosso per alcuni e la via in rosa per altri. Il Fatto Quotidiano infatti apre con le grandi opere. La bomba Salini e Salvini,
1: ah,
0: 22
1: sì.
0: miliardi di costi extra. We Build e il ministro battono cassa col governo perché si rischia lo stop. Il monopolista We Build, addio cantieri se non riceve il più 70% per variante. Non è che fanno dei contratti all'inizio e dovrebbero essere rispettati, no, loro dicono no, vogliamo più 70% per varianti e materiale. Matteo chiede scostamento di bilancio da 20 miliardi. Oh Calenda, la colpa non è del Green Deal, eh?
1: No,
0: è del monopolismo. Grandi opere, ora Vibil vuole 22 miliardi di extracosti con una lettera variante, basta una lettera, vedi?
1: Ci vuole poco.
0: Oggi pomeriggio ti metti lì, fai
1: scrivo
0: la letterina e dici sì. Ma che 22 miliardi è tanto, ci bastano 200.000 euro.
1: Sì, ci accontentiamo.
0: Varianti, aumento di prezzi pari al 70% dei contratti. L'amministratore delegato Salini scrive al governo: intervenga o i cantieri sono a rischio. È un po' un ricatto, agli ordini Salvini, serve uno scostamento da 20 miliardi. We Build, il colosso ormai monopolista degli appalti, e ora c'è anche l'affare ponte, tra l'altro dentro tutte le cose grosse c'è We Build, perché è in posizione di forza con Cassa Depositi e Prestiti, con le banche. Dunque lo Stato è azionista del gruppo che chiede a RFI, cioè allo Stato, più fondi. Questo non è male, anche questo come è della serie, ma la colpa è del Green Deal,
1: certo.
0: Secondo l'ottimo Galenda. E naturalmente il termometro va su. Oggi deve essere una giornata di fresco, beh, francamente.
1: È ancora.
0: Comunque, Raffaele Simone dal Domani parla della grande fuga dal caldo estremo. Inizia l'era del cosiddetto turismo climatico. Più che a vedere le città d'arte o i mari tropicali, si va in montagna. Il fenomeno della colocation, perché quando li chiami in inglese sembrano più moderni, no? Più alla pagina. Siamo, anch'io ho la colocation,
1: sì,
0: vado in Abruzzo, è una brass, si potrebbe dire. Comunque, allora cioè, si parla, per esempio, Le Monde è andato a scovare l'isola di Sylt, piccola appendice della Germania, al sul fianco ovest della Nord Danimarca, in mezzo al mare del nord. Le acque sono grigie e fredde, le spiagge ventose, ma riparandosi opportunamente vi si può passare qualche giorno in pace. Sai che belle vacanze?
1: Che belle vacanze!
0: È ovvio che questo spostamento di flussi, che diventerà quasi certamente un fenomeno di massa, ah perché sia più caldo, toglie alimento all'industria turistica delle aree meridionali e le destabilizza economicamente. Nel mese di luglio varie associazioni di categoria hanno segnalato che le presenze a destinazioni balneari italiane sono calate di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, con punte dal 15 al 20% nei periodi di picco termico. Questo è quello che arriva. Ma sempre dalla serie è colpa del Green Deal, secondo
1: Calenda.
0: L'ottimo Calenda, segnaliamo venerdì l'11 settembre, se non vado errato, questa iniziativa che si tiene al Pilastro, un fenicottero a Bologna, confronto tra territori in lotta. Tutto l'11 settembre alle ore 18, e dice, il sottotitolo afferma: contro le devastazioni del capitalismo, le speculazioni e la crisi climatica, uniamo le forze per un'opposizione reale, non contro il Green Deal. No,
1: certo.
0: No. I territori non sono merce, le nostre vite non sono in rendita. Ospiti e testimonianze dall'Albania, dalla Val di Susa, sapete, l'Albania c'è appunto il
1: fenicotteri.
0: La rivolta di fenicotteri, dalla Val Susa, dalla Sardegna, Puglia, la realtà locale, e si segnalano anche, saranno bar cibo e anche benefit. Dunque al Pilastro, Parco Mitilini, Moneta, Stefanini, presidio permanente il Mobasta, perché è il famoso collettivo del quartiere che si è mobilitato contro questa scuola dei bambini da fare in un parchetto. E allora su questo fenicottero Bologna l'Antonella Selva ha intervistato Lorenzo del comitato, sentiamolo.
2: Un fenicottero a Bologna, di che si tratta, Lorenzo?
3: Allora,
2: Fondamentalmente si tratta di un'iniziativa alla quale noi crediamo tantissimo, come crediamo tantissimo al ruolo che hanno e che possono soprattutto avere i comitati attivi sul territorio, ed è proprio per questo che abbiamo chiamato questo evento, per proporre una riflessione il più possibile concreta su come poter provare a portare avanti un'opposizione contro questo sistema che è sempre più evidente che attraverso la lente dei comitati si può effettivamente provare ad attaccare.
3: Stiamo parlando dei comitati che nascono ormai come funghi per la difesa dei territori, no? Avete invitato molte realtà. Quali sono, Gaia, le realtà che parleranno venerdì sera al Pilastro?
4: Allora, il principale a cui è intitolato appunto un fenicottero a Bologna è l'Albania, e sappiamo bene tutti che il loro simbolo della loro lotta è appunto un fenicottero. E poi avremo dei comitati della Sardegna contro la speculazione eolica, dalla Val di Susa dei Notav, da Torino per salvare il Mesino, da Roma dei comitati per salvare gli alberi, e la Puglia, anche lì c'è contro un progetto di speculazione turistica, e poi Reggio Emilia, l'assemblea permanente di Bosco Spizio, e dei comitati bolognesi come Comitato Besta e ovviamente il Mubasta.
3: Quindi una sorta di congresso internazionale dei comitati. Ma come mai il Pilastro, il Mubasta, ha deciso di fare questa cosa proprio qua?
5: Sì, perché noi siamo una comunità che resiste e siamo la lotta di tutte le lotte e siamo il comitato di tutti i comitati. Sbagliata legge investo ad alta velocità, il contesto sistema poco onesto butta al cesso.
3: Ok, concluso in rap. Allora, il concetto è che mettiamo insieme tutte queste realtà che lottano contro un assalto capitalistico, diciamo, ai territori. Ho capito bene?
2: Sì, esattamente. È proprio questo, esatto, la parola è giustissima, secondo me l'assalto capitalistico ai territori è sempre più evidente l'urgenza di provare a trovare delle risposte per continuare a lottare, e crediamo che con i comitati si possa effettivamente fare qualcosa di molto importante, e per questo proporremo delle riflessioni il più possibile concrete di come portare avanti questa lotta.
3: Una sorta di collegamento tra le iniziative di base e dal basso. Vi sentite un po', mi sembra di capire, orfani della politica, non avete molta fiducia che si possa intervenire a livello istituzionale, o è un'impressione?
2: Confermo l'impressione, diciamo che è sempre più in qualche modo rilevante per noi discostarci da delle logiche che si organizzano attraverso il sistema partitico, che rispondono alle logiche elettoralistiche, perché crediamo che questo sistema abbia dato ormai troppe evidenze di non essere più capace di rispondere al sistema che vogliamo combattere, che è il sistema capitalistico.
3: Ma c'è abbastanza forza dal basso? Perché sono tutte realtà molto piccoline.
2: Secondo noi c'è tantissima forza e crediamo proprio che sia necessario cercare di collegarle il più possibile, di fare rete, e attraverso la rete si possono fare tantissime cose.
3: Allora, venerdì sera a che ora comincia?
4: Alle 18. Alle 18.
3: Il dibattito inizia alle 18?
4: Sì.
3: Ma prima le cibarie, no?
2: Sì, esatto, inizieremo prima con un po' di, come dire, cercheremo di introdurre la situazione con un momento un po' più rilassato, e poi quando calerà il sole inizieremo con il dibattito assembleare. Però sì, ci vediamo tutte le 18, ci sarà un momento conviviale e poi più o meno verso le 8:30 inizieremo.
6: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. la rotta dell'informazione.
0: E veniamo allora a come sono lontani i tempi del capitano Martino, che della Celero di Padova denunciò i poliziotti con l'anima di acciaio nei manganelli, perché la formazione sui poliziotti è chi è affidata adesso a Vannacci.
1: È tremenda sta cosa. Cosa,
0: non solo perché è già tremendo che un esponente, un leader di un partito va a dire, tanto più quando il politico è un nazista. Questa sì. è una formazione, ma è questa cosa appunto, Vannacci formatore di che? La polemica che imbarazza la polizia, che imbarazza, dovrebbero saltare tanti quei prefetti, ma comunque. La SILP CGL denuncia, l'eurodeputata a un seminario formativo, il Dipartimento di Sicurezza chiude il caso, non c'è alcuna attività di aggiornamento. Con una bella affermazione burocratica che non vuol dire nulla e che vuol dire tutto. Ma vorrei segnalare che il Corriere dice Vannacci prof per i poliziotti e il Viminale interviene sul convegno, il Ministero blocca l'aggiornamento professionale, questo, ma assieme a Vannacci altri formatori, per esempio c'era Pietro Senaldi, co-direttore di Libero, un altro progressista. Poi c'era questo Francesco Tonelli, che si dice imprenditore ma non di Forza Italia, più una serie di rappresentanti di sindacati di poliziotti corporativi. Questo è il momento formativo della nuova polizia. I contatti tra Palazzo Chigi e il Ministero di Piantedosi, la

0: Attenzione. Avanti così.
1: Allarme confedilizia contro l'invasione di campo. Guai a dire qualcosa dal mercato, perché il mercato bellezza si regola da solo e si regola i conti con i poveracci. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia rispondono all'appello. E in campo scende, dice il giornale, chi esattamente? La signora Letizia Moratti. Un altro pezzo da 90 che per lungo tempo si sono contesi centrodestra e centrosinistra, adesso opta per i vincenti centrodestra. E poi, appunto, dicevamo già prima, parlando della Germania, si valuta la cessione della Ducati. E quindi stiamo proprio a Bologna, l'amministratore delegato di Audi, votazioni su Ducati, l'Eppo è pronta a sostenere i sindacati, il manager tedesco afferma, ne stiamo discutendo ma nulla è deciso. Che vuol dire? Cosa volete sapere voi? D'altra parte, quando voi andate in un bar e c'è una porta con scritto privato, sapete che lì non potete entrare.
2: Sì, perché l'ingresso è tolto, è privato.
1: Questo è il bello del privato, toglie alla gente. Dunque, il valore sarebbe intorno ai 1,25 miliardi. La preoccupazione del sindaco che ha convocato i metalmeccanici a Palazzo da Curzio per venerdì. Nel 2025 Ducati Motor ha fatturato 925 milioni e conta oltre 2.000 dipendenti. Questo, dal comune al governo c'è grande ansia per un marchio del Made in Italy, purtroppo da tempo ormai svenduto all'estero, anche questo.
2: E si conclude con la cronaca, si parlava di forze dell'ordine, siamo ad Anzio, soldi, cocaina e soffiate, arrestati 5 poliziotti, rapporti con i clan, bufera sul commissariato di Anzio, gli agenti sequestravano la droga e poi la spacciavano, il questore li sospende ed è Ercinghiale, Staffan Macello, ruba i soldi di tutti e l'ultima volta sono andata a casa di uno, c'erano 9.000 euro, gli hanno detto noi siamo in tre, ci prendiamo 6.000 euro, te ne lasciamo 3.000, non te li segniamo sul
1: non
2: verbale,
1: è anche male.
2: Non te li segniamo sul verbale però, hai capito?
1: No, certo.
2: E ti aggraviamo
1: tra
2: la posizione.
1: Gentiluomini.
2: Hai capito? Altrimenti ti aggraviamo la posizione, lo fanno a fin di bene, è una disponibilità. Comunque la notizia, bando all'ironia, è la realtà di questo arresto per quanto riguarda non solo rapporti con i clan ma anche dispaccio su degli stupefacenti sequestrati. Pagina 20 di Repubblica. Noi siamo giunti al termine, se
1: e
2: non
1: c'è la corrispondenza da linea... Venezia, esatto. Quindi linea più di domenica dalla Laguna del Cinema.
2: Appuntamento

Buongiorno da Piero Di Domenico, da un lido di Venezia un po' più fresco e con qualche temporale annunciato nella giornata di oggi. Una mostra che continua con alcuni segnali che sono molto evidenti, molto precisi. Ad esempio è sparito il problema della produzione da parte delle piattaforme di film, da parte delle piattaforme di streaming, quest'anno praticamente assenti. Quel legame che Venezia aveva coltivato per qualche tempo, a differenza di Cannes che lo aveva ostracizzato, ma che nei fatti si è dissolto, perché evidentemente alle piattaforme, alle grandi piattaforme, il cinema, il formato film probabilmente interessa ormai sempre meno, quindi l'impegno nella produzione è sempre più scarso. C'è poi un altro fantasma che aleggia qui nel al Lido, il fantasma dell'intelligenza artificiale. C'è stato anche un grande convegno pochi giorni fa a Venezia, perché naturalmente la linea è quella che bisogna comunque capire, analizzare, vedere le possibilità di utilizzo di dialogo, ma come ha detto George Clooney, che era presente all'incontro, non mi fido assolutamente di chi fa le regole, e quindi esprimendo insomma un po' tutto lo scetticismo, tutta la anche un po' la paura verso una tecnologia che comunque, ha detto lo stesso Clooney, è destinato insomma a far perdere posti di lavoro, come se insomma non se ne perdessero abbastanza. Anche la stessa presidente della giuria, Maggie Gyllenhaal, che ha presentato un suo cortometraggio dedicato a Marilyn Monroe, ha confessato di essere stata solleticata dall'utilizzare appunto sistemi di intelligenza artificiale per il suo lavoro, ma di non esserne poi stata soddisfatta. Per quanto riguarda i film, continuano

0: le proposte. Ieri è stata la volta di Company di Casey Affleck, regista, autore, fratello del più noto Ben Affleck, con un film che sovrappone racconti, narrazioni temporali, ambientato un po' comunque nelle zone, in una landa remota del Montana del Colorado. Il film è una sorta di strano romance dal sapore western, dopo i segreti di Brokeback Mountain, quindi con la trasposizione di una storia gay nel mondo, nel ruvido mondo dei cowboy. Affleck prova appunto invece l'inserimento, il mix del romance così di successo, così amato in questi nostri tempi, con appunto il mondo profondo, le viscere profonde dell'America. Il risultato non è francamente dei più esaltanti. Più interessante forse Bunker di Florian Zeller, il regista francese che viene dal teatro, ha lavorato con soprattutto con alcune pièce come The Father o The Son. Questa è la sua prima sceneggiatura originale, mette in scena la vita di una coppia, che è una coppia anche sulla reale, Penelope Cruz e Javier Bardem, per loro ovviamente anche coppia regina anche sul red carpet, una coppia che il cui equilibrio si incrina quando il marito architetto accetta di progettare un bunker di sopravvivenza per un miliardario della tecnologia. E è un film che fa affiorare tutte le paure, i dubbi del nostro presente, che penetrano e serpeggiano in maniera inquietante nella nostra vita quotidiana, anche nella vita naturalmente di chi non ha assolutamente problemi di soldi ed è un professionista, e sono professionisti affermati. Il bunker in qualche modo è quello che ci tendiamo a costruirci un po' tutti, a rinchiuderci e a rinchiuderci dentro.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo, oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni, una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20, Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato. Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
8: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 9 settembre 2026, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz per la zona di Bologna, in DAB per tutta l'Emilia Romagna, per la Toscana e per la Lombardia, nonché il web per tutto il resto del mondo, web che potete ascoltare con l'apposita app che potete gratuitamente scaricare dal sito radiocittafujiko.it. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì per un paio d'ore scarse vi propone musica registrata dal vivo ufficiale, registrata dal vivo in tutte le epoche, ma non tutti i generi. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una cover, anche oggi non è da meno perché abbiamo una cosa molto molto intrigante. È un cofanetto, 6 CD, 3 concerti. Sono 3 concerti che una band di Coventry che si chiamava Specials fece nel luglio del 2019. 3 concerti contenuti appunto in questo cofanetto, 9, 10 e 12 luglio 2019. Ci sarebbe dovuto essere anche l'11, ma per problemi tecnici la registrazione non venne o venne fatta male, non so dirvi con precisione il motivo. Appunto la serata dell'11 non è contenuta in questo cofanetto, che mi sono potuto permettere perché è un prezzo molto abbordabile. Per chi invece vuole risparmiare ancora un altro po', c'è un bignamino, un compendio, un riassunto di questi 3 concerti che onestamente devo dire sono praticamente identici, e in formato doppio CD, quindi potete tranquillamente rivolgervi a quello. Dicevo Specials, che sono di Coventry, si sono formati nel 1977, sono stati attivi fino al 2002 con diverse interruzioni. Il 2002 fra l'altro è stata l'anno della morte di Terry Hall, che era uno dei membri fondatori, che ha portato appunto alla fine degli Specials. Sono stati leader nel British Ska Revival della fine degli anni 70, anzi sono stati direi lui coloro che l'hanno iniziata, nella figura anche di Jerry Dumners, che purtroppo non ho capito bene perché non ha partecipato già all'ultima riunione della band dopo l'ennesimo scioglimento, sono riformati e lui non ne ha voluto sapere. Però Jerry Dumners è colui che ha fondato anche la Two Tone, che è stata la casa discografica che ha dato lustro allo Ska Revival britannico, pubblicando in primis gli Specials, nella quale lui suonava le tastiere, e poi tutti una serie di altri gruppi ska veramente, veramente notevoli. E niente, ci sono una lacuna diciamo assolutamente incredibile secondo me, la mancanza di un brano che si chiama Free Nelson Mandela, non c'è in nessuno dei 3 concerti, ed è la cosa secondo me molto molto deleteria nel senso vero della parola. Andiamo ad ascoltare dopo tutte queste chiacchiere gli Specials dalla cattedrale di Coventry il 9, 10 e 12 luglio 2019. Il brano che ho scelto per aprire questa trasmissione di oggi si chiama Stereotype.

Tre cantanti nella formazione classica degli Specials, tre cantanti che si alternavano alla voce, e a volte, come in questo caso nel finale di questo pezzo, che si chiama Stereotype, cantavano anche all'unisono. Erano gli Specials, questa grande band che non esiste più, ma che ha fatto veramente furore sul finire degli anni 70 e inizi anni 80 con questo Ska Revival che ha avuto tanto tanto successo all'epoca. L'album che vi faccio ascoltare oggi, appunto, è un cofanetto con 6 CD, 3 concerti che si sono svolti il 9, il 10 e il 12 luglio del 2019 nella vecchia cattedrale di Coventry. Che in realtà è una rovina, perché in realtà la cattedrale originale, che datava tantissimi anni fa, anzi secoli fa oserei dire, è stata distrutta da un bombardamento tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. La cittadinanza di Coventry ha pensato di costruirne di fianco una praticamente uguale e di mantenere le rovine a futura memoria, anzi a memoria perenne direi. E in queste rovine poi è stato allestito un palco, un'arena nel quale tutte le estati ci sono degli ottimi concerti, tipo appunto quello degli Specials. Questo mi offre la possibilità di ascoltarci brani che sono stati registrati in luoghi storici, diciamo così. Non andremo oggi nell'antichità, cioè nei siti romani o egiziani, questo lo riservo per un'altra trasmissione. Oggi diciamo che rimaniamo più o meno nel Medioevo o in tempi un po' più recenti. Infatti cominciamo da un'altra chiesa. Se la cattedrale di Coventry, essendo una cattedrale, è la sede del vescovo, ci sono chiese invece più umili, più piccole anche, e anche sconsacrate, tipo quella che il 5 ottobre del 1996 ad Alba vide in scena i CSI, che al momento sono sulla bocca di tutti perché sono tornati a suonare, pare che il loro concerto sia splendido e non ho alcun dubbio. Sono stati attivi dal 1992 al 2002, poi appunto sono tornati quest'anno con questo tour che secondo me porterà a un album dal vivo. Comunque questo è un altro discorso. Hanno fatto 2 album live, questo è uno di quelli, si chiama La terra, la guerra, una questione privata, concerto in onore e memoria di Beppe Fenoglio. Chiesa di San Domenico, sconsacrata, è una chiesa del 1292 ad Alba, e il brano che ho scelto per voi si chiama Esco CSI.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!

Siamo rimasti in una chiesa, ma dopo quella sconsacrata di Alba, dove siamo stati insieme ai CSI, che fra l'altro ci hanno rifatto, perché proprio in questi giorni sono tornati a suonare nella chiesa di San Domenico ad Alba. Ma in questo caso invece siamo in una chiesa tuttora attiva, diciamo che in quella che grossolanamente potremmo chiamare canonica, ogni tanto fanno qualche concerto. E il 15 settembre del 2004 erano in concerto R.A.M., questi li avrete riconosciuti sicuramente, super band che si è sciolta nel 2011 e che aveva il vezzo di regalare gli iscritti al proprio fan club ogni Natale un singolo. Inizialmente erano in vinile, poi sono diventati come CD, e questo è uno di quelli per cui va catalogato nel reparto rarità. È stato registrato, appunto, sono due brani registrati nella chiesa di St. James's a Londra, è una chiesa del 1684 che è stata disegnata da Sir Christopher Wren, colui che ha praticamente ricostruito Londra dopo l'incendio del 1666, se ricordo bene. E il brano si chiama She Just Want to Be, loro erano R.A.M. Per il momento abbiamo esaurito le chiese e andiamo con le dimore storiche. E qual è la dimora storica più storica che esista per quel che mi riguarda? Si chiama Hampton Court Palace, un posto meraviglioso che ha visto in scena diversi concerti, sempre d'estate naturalmente, all'aperto nel parco, e quindi sono stati registrati alcuni album. Uno di questi, non poteva essere altrimenti, è quello che Rick Wakeman ha dedicato al padrone di casa, diciamo così, che sarebbe niente po' di meno che Enrico VIII. In realtà Hampton Court Palace era stato costruito dai Cavalieri di Malta, ma dal 1514 il cardinale Wolsey lo comprò e lo ristrutturò e lo fece un palazzo enorme, che poi dopo la sua morte venne confiscato, fra virgolette, da Enrico VIII. E come dicevo, tanti concerti. Il concerto per eccellenza era quello naturalmente di colui che ha dedicato il suo album più famoso alle sei mogli di Enrico VIII. Sto parlando di Rick Wakeman, tastierista eccelso, che arriva da Londra, a meno da un sobborgo della Greater London per essere precisi. Mentre studiava alla Royal College of Music di Londra, iniziò una carriera di session man che gli diede un tantissimo successo, ma poi è passato a suonare, fra l'altro ha suonato anche in Space Oddity di David Bowie, per la cronaca. E poi è passato un paio di anni negli Strobes e nel 1971 si unì agli Yes, in quella che è la formazione migliore di questo gruppo, di quale parleremo prossimamente. L'album si chiama Live at Hampton Court Palace, è stato registrato il 1° e il 2 maggio del 2009. E il brano che ho scelto per voi è quello di una delle mogli, diciamo, che non ha avuto tanta fortuna, ma del resto 5 su 6 non l'hanno avuta, da parte di Enrico VIII, Rick Wakeman, Anne of Cleves.

Siamo rimasti a Hampton Court Palace, in quel di Londra, un sobborgo di Londra, Richmond per la precisione, che ha visto in scena i Simple Minds il 16 giugno del 2011, concerto immortalato in un triplo CD della serie Instant Records, quelli che registrano i concerti e alla fine del concerto, dopo qualche minuto, una mezz'oretta al massimo, ti vendono il concerto in CD. Naturalmente rimangono sempre appositamente delle copie che si possono tranquillamente trovare nei vari siti dove si acquistano i CD. Simple Minds, dicevo, che hanno li conoscerete tutti, per cui non sto a parlare più di tanto, hanno annunciato il loro nuovo album che si chiamerà Sacrosanct, che uscirà nel gennaio del 2007, seguirà un tour che il 17 aprile prossimo venturo li porterà qui a Bologna all'Unipol. E se volete acquistare biglietti, saranno in vendita, mi sembra, dalle 10 di venerdì mattina. Il tutto, come dicevo, in quel di Hampton Court Palace, posto a mio avviso meraviglioso. Per la cronaca dirò che di fronte all'altra parte della strada c'è un pub dove si mangia benissimo, perché contrariamente a quanto dicono quasi tutti, anzi direi tutti a parte me, in Inghilterra si mangia veramente bene, carne a volontà fantastica. Senza volo, senza spirito. A questo punto dovrei passare ai castelli, ma non c'è più tempo, per cui ne prendo uno per tutti. È il Burg Herzog Castle, che sta in Asch in Germania, è un castello che è stato costruito nel 1280 e la famiglia von Domberg lo detiene, è il padrone, diciamo, da più di 550 anni. E vi faccio ascoltare un gruppo italiano che ha suonato in quel castello, per meglio dire davanti al castello, dove si svolge un festival molto, molto noto che si chiama Open Air Burg Herzog Festival. E questo gruppo si chiama Wind, puntato, W-I-N-D puntato,

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
1: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
4: Okay, Mr. All, you can say what you want to say when you want to say it.
5: All I've got to say is too much too young.

0: Over and out.
1: Uno dei primi grandi successi degli Specials ad aprire la seconda parte di Città Fujiko Live Club. Siamo al 9 settembre 2026 e naturalmente la novità che vi propongo quest'oggi è la nuova uscita discografica degli Specials, band che si è sciolta nel 2022 ma che continua a pubblicare album soprattutto dal vivo. Tipo questo è un cofanetto, si chiama Live from the Cathedral, sono 6 CD che racchiudono 3 concerti, sono 2 CD a concerto, mi insegna la matematica. Ed è molto bello, a parte il fatto, come ho detto in precedenza, che i 3 concerti sono praticamente identici. Too Much Too Young, il brano che ha aperto la seconda parte, uno dei super classici di questa band da Coventry, e l'album è stato registrato proprio nella cattedrale di Coventry il 9, il 10 e il 12 luglio 2019 e si chiama Live from the Cathedral. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. Ancora una volta, non mi stancherò mai di dirlo, tantissime cose registrate in questa giornata, il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1977 con una band che si era formata 10 anni prima a Tampa, Florida, e che si chiama tuttora Outlaws, anche se non c'è nessun membro originale della band dopo la morte del leader Hugh Thomason nel 2007. Hanno fatto parecchi album live, questo che ci andiamo ad ascoltare è il primo, si chiama Bring It Back Alive, è stato registrato in diverse location con una band tostissima, pensate, basso, 3 chitarre e 2 batterie, un bel casino. Comunque, il brano che ho scelto per voi è un brano che si chiama There Goes Another Love Song ed è uno dei classici, diciamo così, della produzione di questi Outlaws. Lo ripeto, il brano e l'album si chiama Bring It Back Alive e There Goes Another Love Song, c'è un'altra nuova canzone d'amore, Outlaws.

Spero vivamente che all'esterno l'ascolto sia stato, non dico ottimale, ma almeno buono, perché qui negli studi di Radio Città Fujiko, almeno nella prima parte, c'è stato qualche problemino. Comunque erano Outlaws, il brano si chiama There Goes Another Love Song, è stato registrato all'Argon Ballroom di Chicago il 9 settembre del 1977 e fa parte di questo album che si chiama Bring It Back Alive. Ho detto in precedenza che avremmo parlato degli Yes, ma ne parliamo sotto mentite spoglie, come si suol dire, perché nel 1988 Chris Squire, che era il bassista, che era il bassista purtroppo perché è morto, ma all'epoca era vivo ed era il titolare del nome Yes, a un certo punto si trovò con una band che non aveva tutti gli elementi migliori che erano passati nel molteplice, diciamo così, line up della band degli Yes, appunto. Alcuni di loro chiesero di rientrare, lui disse di no e quindi fondarono una band in proprio che si chiamava con i nomi dei quattro leader: Anderson, Bradford, Wakeman, Howe. John Anderson alla voce, Bill Bradford alla batteria, Rick Wakeman alle tastiere e Stevie Howe alla chitarra. Hanno fatto solamente un album, poi per quel che riguarda il secondo, che stava per uscire, alcuni brani erano già pronti, i due management si misero d'accordo e ci fu questo come dire guazzabuglio che risponde al nome di Union, cioè gli Yes in otto elementi: la band di Stevie, di Chris Squire e Anderson, Bradford, Wakeman, Howe. Durò pochissimo naturalmente, e comunque loro hanno fatto due album dal vivo, sto parlando di Anderson, Bradford, Wakeman, Howe, e questo è il primo che ci andiamo ad ascoltare. È stato registrato al Shoreline Amphitheater di Mountain View in California il 9 settembre del 1989. Una curiosità: il bassista titolare di questo gruppo, Anderson, Bradford, Wakeman, Howe, era niente po' di meno che Tony Levin, bassista eccelso, che purtroppo la sera della registrazione ebbe un problema di salute e fu sostituito da Jeff Berlin. Basta così, il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Birthright, Anderson, Bradford, Wakeman, Howe.

Ho dimenticato di dire, probabilmente preso dall'euforia della foga, che l'album doppio si chiama An Evening of Yes Music Plus, già esemplifica il tutto, e il plus appunto è uno di questi brani, i brani dell'album in studio di Anderson Bradford Walkman Howe, tipo questo che si chiama Birthright, che ci siamo ascoltati da questo concerto al Shoreline Amphitheater di Mountain View in California il 9 settembre del 1989. Prossimamente, un avviso ai naviganti, Yes, o chi per loro, hanno pubblicato in questo periodo estivo un nuovo album live che prossimamente sarà su queste frequenze. From our latest recording. Una grande band nel quale secondo me purtroppo pochi si ricordano, si chiamavano Moody Blues, venivano da Birmingham, sono stati attivi inizialmente dal 1964 al 1974 e poi dal 1977 sono sciolti definitivamente nel 2018, anche perché la formazione è abbastanza attempata, è andata a scemare. Loro sono passati praticamente nel corso di tutti questi anni dall'English Beat al Progressive e hanno avuto un grande successo negli anni 60 e anche negli anni 70. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra. Red Rocks, sappiamo tutti, è un posto meraviglioso, insieme alla Colorado Symphony Orchestra è stato registrato, e in questo caso Moody Blues, il 9 settembre 1992. Super classico, naturalmente non poteva mancare, si chiama Nights in White Satin.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
8: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
9: Burca, Flossão, vai de bairro, vai de Louisiana.

Un brano scritto da Sonny Landreth, si chiama Biotech, ma ad eseguirlo un gruppo italianissimo, toscanissimo, anzi, sono attivi dal 1993, sempre sotto la guida di Andrea Lupo Lupi, bassista e cantante. Si chiamano Hotel La Salle e hanno suonato un po' in tutta Europa e, fra parentesi, nel 2006 anche a Castel San Pietro in Blues Festival, come del resto anche Wind in precedenza. Wild and Alive è il loro unico album live, è stato registrato in diverse occasioni, in questo in particolare allo Schmolzer Bluestag Festival di Schmolz in Baviera, Germania, ed era il brano appunto che è stato registrato il 9 settembre del 2005. Hotel La Salle, Biotech, quello che ci siamo ascoltati. Nel 2010 una coppia nella vita, ma anche lo divenne anche nella musica, Susan Tedeschi e Derek Trucks, che avevano già una propria carriera molto molto consolidata, unirono le proprie forze e le proprie bands per formare una mega band di 15 elementi, fantastica, una delle migliori cose uscite negli ultimi anni. Si chiamano Tedeschi Trucks Band, hanno fatto 4 album dal vivo e più alcuni che sono a disposizione degli iscritti al fan club. Questo è il secondo, si chiama Live from the Fox Oakland, la dice tutta, e Oakland naturalmente in California. È stato registrato il 9 settembre del 2016, il brano che ci ascoltiamo si chiama Anyhow, Tedeschi Trucks Band.

Grande chitarrista naturalmente Derek Trucks, grande voce quella dei Susan Tedeschi, Tedeschi Trucks Band, Live from the Fox Hookland, California, registrato il 9 settembre del 2016, il brano si chiama Anyhow. E andiamo a concludere, rimane giusto il tempo per un brano, torniamo alla novità che vi propongo quest'oggi, sono gli Specials, questo sestuplo cofanetto, sono tre copie di CD che racchiudono tre concerti effettuati alla cattedrale di Coventry il 9, 10 e 12 luglio del 2019. Molto velocemente vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, il tutto da Bologna naturalmente, in FM, in DAB e in web. Vi do appuntamento per mercoledì prossimo, sempre stesse modalità d'uso, stessa musica, spero che sia di vostro gradimento. Il brano che conclude e che ci fa riascoltare gli Specials, la cosa mi fa molto piacere, è un brano che è basato su Do The Dog di, al momento non mi ricordo più, un classico del rhythm and blues, e loro ci hanno cambiato un po' il testo, ma il titolo è sempre quello, Do The Dog, Rufus Thomas, eccolo si chiama, colui che l'ha scritto e che l'ha interpretato per primo. Ciao a tutti da Nevio.

0: Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

Si riaccende lo scontro nel Golfo tra Iran e Stati Uniti, nella notte attacchi incrociati e il petrolio schizza $100 al barile. La guerra in Iran pesa sui consensi del presidente Trump, che oggi apre la convention dei repubblicani di Dallas in vista delle elezioni di midterm. Il suo tasso di popolarità è sceso al 33%. Legge elettorale via l'esame in Senato. Per le divergenze nella maggioranza il provvedimento arriva in aula senza mandato al relatore. Ora si corre, l'esame deve concludersi entro il 15 settembre. Antisemitismo, presidio sotto Montecitorio contro il DDL Delrio. L'opposizione presenta unitariamente 4 proposte di modifica per scongiurare la punibilità di ogni critica allo Stato di Israele. Dovevamo agire prima che fosse tardi, il ministro degli esteri britannico.

0: Panico difende la decisione di interrompere il commercio con le colonie israeliane dopo gli attacchi di Tel Aviv. Sono le 12:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Il mondo MAGA sta raggiungendo in queste ore Dallas in Texas, dove questa sera inizierà la convention dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. Il presidente, che parlerà in apertura e in chiusura della due giorni, è il protagonista indiscusso dell'evento, ha personalmente voluto l'incontro con l'obiettivo ufficiale di aiutare i candidati repubblicani più in difficoltà a novembre. Il timore dilagante però è che Trump a Palusa, così come la convention è stata già ribattezzata, si riveli un boomerang. Il presidente infatti si presenta alla convention con un consenso ai minimi storici, secondo gli ultimi sondaggi sotto il 33%. A pesare sull'opinione pubblica, anche all'interno della base repubblicana, è soprattutto la guerra in Iran e gli effetti che sta avendo sempre più concretamente anche sull'economia statunitense. Oggi il prezzo del petrolio è nuovamente schizzato sopra i $100 al barile, dopo un nuovo acuirsi delle ostilità tra Teheran e Washington e uno scambio incrociato sulle navi nel Golfo. Il servizio.
1: Il comando centrale militare americano ha comunicato sul social X che ieri le sue forze armate hanno distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman e vicino all'isola di Karg. E ha aggiunto che le forze americane hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inservibili. Si tratterebbe della risposta americana agli attacchi di Teheran, una nave da guerra americana con missili balistici in due occasioni negli ultimi due giorni. Nel post sul social X si legge che l'unità americana è riuscita a evitare i tentativi di attacco iraniani e ha proseguito il pattugliamento delle acque della regione, e si precisa anche che nessun componente del personale americano è rimasto ferito. Nel post si legge che l'Iran ha utilizzato queste petroliere nell'ambito di una rete occulta multimiliardaria che finanzia i Pasdaran e i suoi gruppi affiliati nella regione, e che l'Iran non dispone di mezzi per difendere tali imbarcazioni. Il 5 settembre le forze del comando centrale militare americano avevano distrutto altre 3 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano tentato di attaccare una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili americani. Tutti i tentativi dei Pasdaran contro le navi da guerra della marina americana sarebbero falliti. L'osservatorio britannico United Kingdom Maritime Trade Operations afferma di non essere in grado di confermare la presenza di vittime o impatti ambientali, ma è evidente che la dispersione di petrolio in mare rappresenta un enorme disastro ambientale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: È iniziato in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Dopo un'estate di trattative tutte interne al centrodestra, i nodi non sono sciolti. La Commissione Affari Costituzionali ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame della riforma, che arriva dunque in aula senza mandato al relatore e senza l'emendamento sulle preferenze, che dovrà comunque essere rivotato. Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, è iniziato ora l'esame generale del provvedimento. L'opposizione promette battaglia. Sentiamo il parere del politologo docente alla Sapienza Gianluca Passarelli.
2: Stiamo surrettiziamente provando a introdurre una riforma della forma di governo, cioè una riforma costituzionale, cioè torniamo alla vecchia idea del premierato, introducendo l'indicazione forzosa del capo della coalizione, tra l'altro capo, mentre in Costituzione c'è presidente del Consiglio dei Ministri, che è diverso da capo. È tutto qua la partita. Quindi quello che succederà oggi al Senato è fumo negli occhi, perché abbiamo una legge che contro la logica, contro la Costituzione e contro i cittadini. Io penso che ci sia nelle opposizioni complessivamente una consapevolezza di questo pericolo. In parte c'è anche in una piccola quota della maggioranza, che è costretta a votare i primi di maggioranza. È una cosa veramente senza senso, perché finché abbiamo un sistema parlamentare, i governi si fanno e si disfano in Parlamento. Cioè, c'è una parte, io chiamo la sinistra per la destra, che sta propalando quest'idea del rischio del pareggio. Ma non c'è nessun rischio del pareggio, perché quando c'è un Parlamento e ci sono e i cittadini elettori si esprimono democraticamente, bisogna accettare il risultato, e in Parlamento si decide di trovare un negoziato e trovare un accordo. Se non ce la si fa, ci sarà un Presidente della Repubblica, che viene bellamente dimenticato in questa proposta di legge.
0: In piazza Montecitorio a Roma inizierà tra poco meno di mezz'ora un presidio di associazioni e partiti di opposizione contro il DDL Delrio sull'antisemitismo. Tra gli organizzatori ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty e Federazione Nazionale della Stampa. Oggi infatti in commissione alla Camera inizia l'iter della legge già approvata lo scorso marzo dal Senato, tra le polemiche proprio per la definizione di antisemitismo adottata dal testo, e cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ad antisemitismo. Sentiamo l'opinione della storica e scrittrice Anna Foa.
3: In sostanza viene considerato antisemitismo tutto quello che tale viene definito da questo disegno di legge, e questo è il vero problema, non tanto una nuova legge contro l'antisemitismo, è una definizione che praticamente blocca qualunque critica, non tutte forse ma in gran parte, allo Stato di Israele e alla sua politica. Cioè, qualunque cosa possa fare Israele, e che abbia fatto anche il genocidio a Gaza, in ogni caso attaccarla è una forma di antisemitismo. Ora, è evidente che una cosa del genere innanzitutto è assolutamente anomala nel panorama politico e anche nel panorama culturale, e poi susciterebbe antisemitismo invece di reprimerlo, di impedirlo, ecco. Io credo che sia un limite alla libertà molto forte, che va molto al di là di quello che dicono quanti dicono possiamo rinunciare a un pezzettino di libertà per combattere l'antisemitismo. Qui non è un pezzettino, è proprio la libertà di discutere, di criticare, perché a questo punto sarà molto difficile fare la distinzione fra gli ebrei che non appoggiano Israele e quelli che l'appoggiano, fra quelli che gli attivisti che in Israele rischiano la vita tutti i giorni per legarsi ai palestinesi, di aiutarli, e quelli che invece appoggiano Netanyahu. Tutto diventerà un enorme mare in cui tutto è uguale e tutto è antisemitismo. Io credo che qualunque testo avrebbe dovuto appoggiarsi a altre definizioni dell'antisemitismo, oppure forse semplicemente rinunciare al testo. Rinuncia che è stata fatta in Francia sugli stessi temi e con la stessa opposizione più ampia, perché il mondo ebraico è più ampio in Francia.
0: Dovevamo agire prima che fosse troppo tardi, così Ed Miliband, ministro degli esteri del governo britannico, ha difeso stamattina, parlando con la BBC, l'annuncio di sanzioni contro i coloni degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi fatto ieri da lui stesso davanti al Parlamento di Londra a nome del Regno Unito, annuncio su cui si sono poi allineati altri 11 paesi. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto finora, e ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Quali conseguenze ci possono essere per Israele quando la misura entrerà effettivamente in vigore? Sentiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara.
4: Essendo Israele inserito in un contesto di economia globale, da parte israeliana si è già detto: beh, certo, voi fermate questi beni, ma noi abbiamo un mercato globale in cui poterli collocare. Adesso, più che l'impatto diretto, che comunque può essere considerevole, perché l'Unione Europea e soprattutto poi questi paesi sono paesi che sono partner commerciali molto importanti per Israele, e questo può avere una qualche conseguenza. C'è un aspetto addizionale che Miliband ha reso molto evidente nel suo discorso: noi non sanzioniamo solamente i prodotti, noi sanzioniamo anche tutta l'infrastruttura che serve a rendere realizzabili questi insediamenti, per esempio le imprese di costruzioni, per esempio chi affitta le gru, per esempio tutti quelli che forniscono assistenza di qualsiasi tipo alla costruzione stessa di questi insediamenti. Anche queste aziende, siano esse israeliane o internazionali, sono sottoposte a sanzione, quindi sono misure piuttosto serie.
0: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha nuovamente smentito l'articolo di Haaretz secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di un attacco pianificato da Hamas giorni prima dell'offensiva del 7 ottobre 2023 e non avrebbe agito in base a tali informazioni. Netanyahu ha affermato su X di avere incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista Shlomi Eldar. Si tratta di una calunnia di sinistra chiaramente orchestrata a fini politici, parte integrante della campagna elettorale della sinistra, e ce ne saranno altre di questo tipo, ha detto. È attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dell'ex Ilva. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora, poi conclusa tarda sera e riconvocata tra 48 ore in attesa appunto della decisiva sentenza di oggi. Sentiamo Valentina D'Amico.
5: Questione di ore e sapremo se la Corte d'Appello di Milano confermerà la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto a partire dal 28 ottobre prossimo per gravi inadempienze sul piano della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Se lo stop venisse confermato, sarà avviato un piano di reindustrializzazione verde, ha detto ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano agli enti locali e alle parti sociali intervenuti nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi. E ha proposto un tavolo permanente per verificare impatto occupazionale, misure sociali, possibilità di riassorbimento della manodopera in esubero, nuovi progetti di investimento per l'intera area tarantina, anche oltre l'Ilva. Al che si sono sfiorati momenti di tensione alta con i sindacati, arrivando alla temporanea sospensione della seduta. La FIMCISL ha bollato la chiusura dell'area a caldo come una decisione politica inaccettabile e indegna, annunciando iniziative a tutela dei posti di lavoro. Siamo a un punto di non ritorno, ha detto da parte sua Michele De Palma della FIOM-CGL, che ha presentato un piano che garantisca l'occupazione su tutti i siti produttivi. Il governo si è preso 2 giorni in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, fiducioso nella decisione della magistratura, si dice Maurizio Rizzostriano, l'avvocato dell'associazione genitori tarantini che ha ottenuto il decreto di chiusura dell'area a caldo. Il fronte del Mors Tua Vita Mea è destinato a perdere anche questa volta, afferma il legale, ma finché resterà al potere non ci saranno speranze di cambiamento, sottolinea la necessità di un risveglio dei cittadini. Sarà decisiva, dice, la manifestazione di ottobre, con l'auspicio che lavoratori e cittadini possano finalmente unirsi.
0: 7 persone sono state arrestate stamattina con l'accusa di essere i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Tra loro c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a dare l'assenso definitivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio generò nel territorio romano un diffuso clima di assoggettamento ed omertà, scrivono gli inquirenti nell'ordinanza. Inquirenti che parlano di soggetti con elevatissima caratura criminale. Dalle carte emergerebbero anche i rapporti imprenditoriali nel campo della ristorazione tra i Senese e i Caroccia, il cui nome compare nel procedimento relativo alla bisteccheria d'Italia, in cui è stato coinvolto anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. È stato trovato morto, impiccato nella stessa casa dove ha ucciso la sorella, l'uomo ricercato per l'omicidio di Rosella Bucchiardi, 79 anni, trovata morta ieri sera nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e poi di volersi togliere la vita, a dare l'allarme una vicina di casa. Insospettita dall'odore proveniente dall'appartamento, la donna sarebbe stata infatti uccisa diversi giorni fa. In casa è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata. Un detenuto di 56 anni si è suicidato ieri sera nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, a dare notizia il sindacato di polizia penitenziaria OSAP. Secondo quanto riferito dallo stesso sindacato, l'uomo si sarebbe impiccato ad un cappio legato alle sbarre della finestra della cella intorno alle 22:30. Il regolamento non è ancora stato ufficialmente presentato, ma associazioni di categoria, piattaforme e soprattutto tutti i partiti della destra italiana a Bruxelles sono già apertamente schierati contro il provvedimento europeo sugli affitti brevi. Giù le mani dalla proprietà privata, scrive l'eurodeputata leghista Tovaglieri. Di provvedimento irricevibile parla Letizia Moratti per Forza Italia. Di dirigismo sulle seconde case il vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia Rampelli. Il regolamento si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile. Che cosa prevede? Sentiamo Federico Baccini.
6: È atteso oggi il nuovo regolamento europeo sull'edilizia accessibile, che ancora prima della presentazione da parte della Commissione è passato alle cronache come la legge contro gli affitti brevi. Non si tratta solo di questo, essendo più in generale un piano per frenare una crisi abitativa che ormai riguarda tutta Europa. Ma un fondo di verità c'è, e basta guardare al contenuto delle bozze per capire come la Commissione voglia sostenere le amministrazioni che cercano di limitare le speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici. Secondo le ultime indiscrezioni, le limitazioni non violeranno le regole del mercato interno quando l'area coinvolta è sotto stress abitativo. Questa definizione richiede un calcolo preciso. Il prezzo medio degli alloggi deve superare di 8 volte il reddito medio annuale della popolazione. Il rapporto deve essere aumentato negli ultimi 10 anni e la pressione abitativa difficilmente si ridurrà nei 3 anni successivi. La valutazione del trend dell'ultimo decennio non sarà nemmeno necessaria se il rapporto prezzo degli alloggi reddito annuo supera quota 10. Secondo i primi calcoli, quasi tutte le città italiane potrebbero già essere considerate sotto stress abitativo. Le restrizioni potranno essere decise dagli enti nazionali, regionali e locali, quindi non ci sono imposizioni da Bruxelles, e riguarderanno gli affitti brevi in immobili diversi dall'abitazione principale, che potranno essere sempre affittati occasionalmente, ma anche l'acquisto o l'uso di seconde case destinate a turismo o investimento. Una volta approvate, le nuove norme saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: So, what are you in for?
1: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani, palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
7: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea, dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026, Beauty in Diversity.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Trainslave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
0: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
7: Scuole Roventi. Vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale può

0: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 15.30. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, come modificata dal Senato da lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Ennesima forzatura per mortificare il confronto, ha commentato il PD. Oggi è durata poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramontata definitivamente l'ipotesi del ballottaggio, rimarrà al 42% la soglia oltre la quale si vince il premio di maggioranza. Niente da fare anche sulla proposta di Fratelli d'Italia, che restringeva i tempi entro i quali ci si deve dimettere da sindaci se si candida alle politiche. Secondo quanto riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma per tagliare fuori le liste che ottengono meno del 3%. Sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede.
1: In Iran i Pasdaran, i cosiddetti guardiani della rivoluzione, hanno annunciato che l'area ristretta alla navigazione da parte del regime di Teheran si estenderà anche nel Golfo di Oman e nel Mar Arabico. Nelle scorse ore l'esercito degli Stati Uniti ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane dopo attacchi missilistici contro una nave da guerra americana da parte delle forze di Teheran.
0: E si mantiene sui massimi da 3 anni, sopra quota 78 euro, il gas naturale sul TTF di Amsterdam, in forte rialzo anche il greggio, col Brent sopra i $100 al barile, a spingere le quotazioni proprio l'intensificazione delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata con Donald Trump che era prevista per oggi. La decisione è stata presa dopo che il presidente degli Stati Uniti ha celebrato la vittoria dell'AfD, il partito tedesco di estrema destra nella regione della Sassonia-Anhalt. Finalmente si sono stancati delle orribili regole sull'immigrazione che hanno fatto tanto male alla Germania, ha dichiarato Trump. Oggi Merz è anche intervenuto al Parlamento di Berlino scontrandosi con la leader nazionale dell'AfD. Il governo è finito, ha detto Alice Weidel, a cui il cancelliere ha risposto denunciando che la remigrazione annunciata dall'estrema destra è pulizia etnica. Merz ha citato anche la questione delle accuse tedesche alla Russia per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia e alcuni deputati dell'AfD si sono messi a ridere. Questo dimostra da che parte state, ha detto il cancelliere.
0: È iniziata alle 14.30 l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento del raccaldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. I legali dell'associazione Comitati Tarantini hanno chiesto di respingerla. La sentenza dovrebbe arrivare a giorni. In caso di spegnimento entro ottobre, le operazioni dovrebbero iniziare già nel mese di settembre. Intanto governo e sindacati dovrebbero tornare a incontrarsi entro un paio di giorni dopo l'ennesimo tavolo interlocutorio ieri. Per ora sono stati sospesi i licenziamenti nell'indotto.
1: Quanto avvenuto ripropone ancora una volta il tema della sicurezza lungo tutta la catena degli appalti e dei subappalti. Non possono esistere lavoratori con meno tutele perché dipendenti da un'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

0: Così in una nota la Filtem CGL Livorno, esprimendo forte preoccupazione per il grave infortunio avvenuto all'interno del cantiere Saipem dentro alla raffineria Eni di Stagno, in provincia appunto di Livorno. 3 lavoratori di una ditta in subappalto nell'esplosione di un quadro elettrico di un mezzo pesante sono rimasti feriti, sono tutti in ospedale con vari traumi.
1: La Commissione europea ha presentato la sua annunciata proposta di regolamentazione sull'abitare accessibile in un testo al centro dell'attenzione per quanto riguarda il tema degli affitti brevi. L'obiettivo sarebbe permettere alle autorità locali, senza obbligarle a farlo, di approvare limitazioni a questo tipo di affitti nelle aree che saranno classificate come sotto pressione abitativa. L'Unione europea è in piena crisi abitativa, più di metà dei cittadini considera la mancanza di alloggi a prezzi accessibili un problema grave. Ha detto il commissario all'edilizia abitativa Dani Jorgensen, tra le prime reazioni italiane, attacchi da Lega e Fratelli d'Italia in nome della proprietà privata, critiche di segno opposto dal Movimento 5 Stelle per un testo considerato troppo debole, dichiarazioni di sostegno al provvedimento dal PD. Ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026, Beauty in Diversity.
0: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

galera ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora

l'occasione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: viva, viva, viva, viva.
1: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
3: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
4: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Martedì 9 settembre, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Benvenuti e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Contrariamente a quanto è accaduto in questi giorni con una versione ridotta di questo format in attesa dell'inizio ufficiale del palinsesto lunedì prossimo 14 settembre, oggi la puntata durerà un'intera ora. Avremo una prima parte e una seconda, entrambe dedicate ad approfondimenti su temi di attualità e politica. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-1809494. Di cosa parleremo in questa puntata? Nella prima parte faremo un focus sul cosiddetto DDL antisemitismo voluto dalla destra e dai riformisti del Partito Democratico, che dopo essere stato approvato al Senato nel marzo scorso e proprio in queste ore viene incardinato alla Camera. E ciò avviene tra le proteste organizzate in 40 città d'Italia con 250 associazioni che si battono contro questo provvedimento. Perché? Perché di fatto equipara l'antisemitismo all'antisionismo, cioè alle critiche nei confronti del governo israeliano, e dunque parlare male di Israele potrà essere punito come sostenere le peggio frasi razziste nei confronti degli ebrei. È un problema molto serio che riguarda la libertà di espressione, ma anche di informazione, di ricerca e di studio, e noi vi riproporremo alcune interviste che in questi mesi abbiamo realizzato con uno storico, un giornalista e un docente universitario che spiegano il problema alla base di questo DDL. Dopodiché torneremo a parlare della vicenda Autistici Inventati, che come sappiamo è stato messo nelle organizzazioni terroristiche globali dall'amministrazione Trump. Avevamo letto il comunicato, ne avevamo già parlato anche inizio settimana, della cessazione delle attività decise dal collettivo che da 25 anni offre servizi digitali. C'è uno strascico perché ieri è stato depositato un ricorso contro Banca Etica, che ha deciso di chiudere il conto e di bloccare e congelare i fondi in esso contenuti. Una decisione che secondo Autistici Inventati va ben oltre quanto disposto dall'ordinanza dell'amministrazione statunitense. Di questo parleremo, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Come anticipato, parliamo del DDL antisemitismo che, dopo una prima approvazione al Senato nel marzo scorso, oggi arriva alla Camera e arriva tra le proteste di diverse associazioni, 250 a livello nazionale e 40 città che si mobilitano contro questo provvedimento. Perché? Perché sotto il nome di antisemitismo rischia di passare qualunque critica a Israele, e ciò produrrebbe la punizione per chiunque, ad esempio, contesti lo Stato di Israele per il suo mancato rispetto dei diritti umani, per il genocidio a Gaza e cose di questo tipo. Tutto nasce dal fatto che questo DDL si rifà a una dichiarazione dell'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, che è molto problematica perché, appunto, in certi punti, soprattutto negli esempi allegati alla dichiarazione, sembra proprio equiparare la critica a Israele all'antisemitismo. Questo tema non è solo la preoccupazione di un cittadino qualunque, ma ci sono anche studiosi che hanno criticato questa scelta. Noi cominciamo ad ascoltare le dichiarazioni che abbiamo raccolto tempo fa di uno storico, Eric Gobetti, a proposito appunto di legislazioni di questo tipo. Sentiamo le sue parole.
1: Io sono contrario per principio a tutte le leggi contro la libertà di opinione e di espressione del pensiero, quindi teoricamente anche le leggi che condannano il fascismo o il negazionismo della Shoah le trovo pericolose proprio per la democrazia. Questa legge in particolare è veramente gravissima, perché è una legge che prevede l'impossibilità di giudicare, di criticare un governo che è esplicitamente, chiaramente, sotto gli occhi di tutti, un governo criminale. Cioè, l'abbiamo visto per mesi commettere crimini di guerra, appunto paragonabili, se non addirittura peggiori, a quelli di quelli commessi dall'Italia fascista nel ventennio, e oggi non si può, secondo questa legge, non si può dire che quelli sono crimini di guerra. Cioè, è veramente, siamo al paradosso, è il capovolgimento della realtà. Io credo che veramente questo tipo di leggi siano in linea non tanto col fascismo, ma con il 1948 di Orwell. Cioè, siamo veramente alla neolingua, per cui chiamiamo sicurezza un decreto che in realtà crea insicurezza e paura nei cittadini, perché permette alle forze dell'ordine di commettere qualunque abuso senza essere punite. Chiamiamo appunto un decreto antisemitismo un decreto che in realtà crea antisemitismo, perché impedisce di criticare un governo che è contro gli ebrei, perché è un governo che mette in pericolo la vita dei propri cittadini scatenando guerra ovunque nel mondo. Quindi è veramente il capovolgimento della realtà e del buon senso.
2: What a mess.
0: Queste le parole dello storico Eric Gobetti a proposito del DDL antisemitismo, ma per capire bene il contesto in cui ci muoviamo possiamo ad esempio vedere i contesti in cui la dichiarazione dell'AIRA è già stata adottata, ad esempio nel Regno Unito. Ormai 3 anni fa, nel 2023, è uscito un rapporto che monitorava le conseguenze dell'adozione di questa dichiarazione di antisemitismo nelle scuole e nelle università del Regno Unito, e le conseguenze sono state molto gravi, con la limitazione anche alla libertà di insegnamento e di ricerca. A parlarci di questo è un docente universitario dell'Università di Bristol, è Nicola Perugini. Allora sentiamo le sue parole.
3: È problematica perché non è semplicemente una definizione di antisemitismo, è un qualche cosa di più, una definizione che in qualche modo pone in stretta relazione e la questione dell'antisemitismo e la questione palestinese. È una definizione che infatti si costituisce di 11 esempi, 7 dei quali, quindi la stragrande maggioranza, hanno a che fare con Israele. Quindi è una definizione che, se vogliamo, va a schiacciare completamente la questione dell'antisemitismo su uno Stato e su una questione di uno Stato, quando sappiamo che l'antisemitismo è un fenomeno molto, ma molto più complesso, che ovviamente può includere al suo interno forme che hanno a che fare con Israele, perché ci sono ovviamente forme di antisemitismo nella critica ad Israele, nessuno lo può negare, ma quello che è molto particolare è che la definizione di antisemitismo dell'IHRA, del Holocaust Remembrance Alliance, è una definizione che nei suoi esempi, per esempio, dice: definire Israele come un'entità razzista è una forma di antisemitismo. Allora, questo succede proprio mentre le più grandi organizzazioni internazionali per i diritti umani, per esempio, stanno definendo attraverso dei report molto dettagliati Israele come uno stato di apartheid, quindi uno stato che commette un crimine contro l'umanità e mette in atto forme di discriminazione razziale. Come definire finire la pulizia etnica della Palestina nel 1948, quando 750.000 palestinesi sono stati espulsi dalle proprie case, se non come la costituzione di uno Stato che si fonda su un atto che anche una pulizia etnica ha una componente di razzismo. Ecco, allora dentro un'università, dentro qualsiasi spazio, dibattere con dei vincoli come quelli posti dagli esempi della IHRA va a limitare notevolmente quello che può essere detto e va in qualche modo a proibire la critica alle politiche razziste e discriminatorie e di colonizzazione della Palestina messe in atto da Israele.
0: Voi avete censito 40 casi nelle università britanniche in cui appunto docenti, ricercatori o studenti sono stati sottoposti anche a procedimenti disciplinari che poi non si sono conclusi, diciamo, non hanno confermato l'accusa di antisemitismo, ma ovviamente pongono un limite, no, alla libertà di insegnamento e di ricerca.
3: Sì, pongono dei limiti, ma hanno avuto anche delle ripercussioni, perché in alcuni casi ci sono state situazioni in cui persone hanno perso il loro posto di lavoro, hanno visto minacciato il contratto, in situazioni di precarietà. Ci sono situazioni in cui nella vicina Glasgow a un collega è stato chiesto di vedere in anticipo le slide della propria presentazione PowerPoint e di confermare che le slide erano conformi alla definizione di antisemitismo della IHRA. Quindi, diciamo, le ripercussioni sono molto molto serie, molto molto gravi e molto molto tangibili.
0: C'è anche un rischio di autocensura, cioè per evitare di incorrere in questi processi le persone rinunciano ad occuparsi di alcuni temi?
3: Ma guarda, io sto preparando un corso sulla Palestina e sto ponendo interrogativi. Ovviamente non andrò ad attenermi alla definizione di IHRA di antisemitismo quando parlerò della questione palestinese, ma sto compilando la lista delle letture e mi dico, ok, se metto un testo che presenta il 1948 e la creazione di Israele come anche un atto di pulizia etnica, oltre che un atto di compensazione per i crimini enormi commessi all'interno in Europa nel quadro dell'Olocausto, cosa faccio? Mi pongo l'interrogativo, sto violando la IHRA? Sto diventando antisemita? Beh, è chiaro che poi la risposta che mi do è no, perché ovviamente sto riportando anche delle ricostruzioni storiche confermate da storici palestinesi, israeliani, internazionali, però è chiaro che c'è un effetto sul modo in cui ci si pone e ci si relaziona ora allo spazio accademico, anche in chi ovviamente è contro la definizione di IHRA.
0: Ecco, se uno fa una rapida rassegna stampa, può notare appunto che l'introduzione di questa definizione ha creato perplessità e opposizioni in diversi paesi, ad esempio dell'Europa, però in alcuni contesti sta andando avanti.
3: Consideriamo che qui nel Regno Unito è stata approvata ed è stata diffusa su pressione governativa, cioè i governi si stanno mettendo in moto per ricattare, nel nostro caso, le università. Fondamentalmente ci hanno detto o adottate la definizione di IHRA oppure tagliamo i fondi governativi. Questa è stata la minaccia con cui il governo Johnson ha fatto allora adottare IHRA alla maggior parte delle università della Gran Bretagna. Quindi ci sono queste forme di imposizione che arrivano dai governi, quindi la cosa sta avanzando. Dall'altro lato però ci sono anche sempre più opposizioni. Ricordiamo che si sono opposti i principali intellettuali palestinesi arabi alla definizione di IHRA, la maggior parte dei più prominenti storici israeliani, ebrei ed internazionali che si occupano di questioni di genocidio, di studi ebraici e di studi sulla questione israelo-palestinese hanno fortemente espresso la loro opposizione alla definizione di IHRA e da tanti altri cantoni si stanno sviluppando forme di opposizione politica, accademica e legale. Quindi, diciamo, ci sono questi due elementi: da un lato il tentativo forte di imporre, dall'altro il problema è che le amministrazioni universitarie e i governi non ascoltano gli esperti, non ascoltano chi si occupa delle questioni e non ascoltano neanche addirittura appunto i principali studiosi su scala internazionale, non ascoltano neanche lo stesso chi ha fatto il draft della definizione IHRA. Ha detto la definizione non può essere usata nei campus accademici, perché se viene usata nei campus accademici diventa un'arma, un silenziatore. Le amministrazioni universitarie e i governi sembrano non curarsene neanche delle parole di chi ha definito l'antisemitismo dentro l'IHRA, lanciando l'allarme sui rischi della sua adozione. What a mess. Okay.

0: torniamo a parlare del DDL antisemitismo che oggi è approdato alla Camera, e abbiamo parlato di come i presupposti su cui si basa con una sostanziale equiparazione tra antisionismo e antisemitismo potrebbero avere delle ripercussioni gravi anche sul libero sapere. Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di università, anche la categoria giornalistica rischia grosso, ed è per questa ragione che l'Ordine dei giornalisti lo scorso 31 marzo ha approvato una mozione per sostituire la dichiarazione dell'AIRA con un'altra dichiarazione molto più chiara e molto meno ambigua, che non fa questa equiparazione, cioè permette la critica alla condotta del governo israeliano. Di questo abbiamo parlato con un giornalista, consigliere dell'Ordine dei giornalisti, Matteo Pucciarelli, e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Quella definizione che era stata approvata e acquisita dallo scorso Consiglio nazionale prima di essere rieletto, dal nostro punto di vista aveva e continua ad avere molti rischi, perché la definizione in sé di antisemitismo acquisita è abbastanza generica, possiamo semplicemente condividerla perché l'antisemitismo è una forma di razzismo e quindi non è quello il punto, ma negli esempi allegati all'AIRA, su 11 esempi 7 sono legati a Israele e non solo esclusivamente agli ebrei. Quindi questo cosa significa? Che critiche legittime e anche radicali ad uno Stato potrebbero venire in un qualche modo accostate a dei sentimenti antisemiti. Ecco, questo per un ordine dei giornalisti che si deve occupare della deontologia, del rispetto ovviamente degli altri e della lotta contro ogni razzismo, ma anche della libertà di espressione, ci sembrava che fosse qualcosa di molto rischioso. La Jerusalem Declaration è un'altra definizione di antisemitismo che nasce dal lavoro di 200 studiosi dell'antisemitismo israeliani, ebrei, americani, europei, come risposta però all'AIRA, proprio perché si fa un lavoro di separazione tra ciò che significa appunto essere antisemiti e quindi avere un sentimento anti-ebraico e la critica invece ad uno Stato sovrano che è Israele.
0: Questo è il lavoro che ha fatto l'Ordine dei giornalisti, però quella, diciamo, definizione di antisemitismo originaria, diciamo così, dell'AIRA è anche alla base del DDL antisemitismo. Siete preoccupati di questo?
1: Sì, è chiaro che questa è anche una risposta, come posso dire, politica, non nel senso partitico ovviamente, ma nel senso professionale a quel DDL, ed è un DDL promosso dalla destra e dalla componente cosiddetta riformista del PD, che appunto fa riferimento a quella definizione, quindi ingloba, come posso dire, la lotta all'antisemitismo sacrosanta, ingloba quella definizione che però coinvolge eccessivamente la figura dello Stato di Israele, facendo un'equazione che poi tra le altre cose è falsa. Israele non significa ebraismo. Questo noi riteniamo che sia molto pericoloso, non solo per la libertà di espressione, ma anche per gli ebrei stessi, tra l'altro. Pensiamo che sia assolutamente controproducente, così come importanti studiosi avevano già avvertito nelle varie commissioni che avevano analizzato i DDL. Guardate che questo DDL con questa definizione assunta rischia di essere anche controproducente in sé nella lotta all'antisemitismo, perché si conferisce una sorta di eccezionalità ulteriore agli ebrei, che sono appunto considerati a torto ovviamente una entità indistinta e privilegiata. Le cose non stanno ovviamente così, ma questo DDL in realtà va proprio in quella direzione, quindi oltretutto è controproducente.
0: Sì, ritorno un attimo su queste ultime cose che dicevi, perché appunto in realtà abbiamo visto anche associazioni e comunità ebraiche in giro per il mondo contestare le politiche del governo israeliano, no?
1: Esattamente questo è il punto. L'equazione ebrei uguale Israele è un'equazione promossa dal governo di estrema destra israeliano e promossa dai vari governi israeliani negli ultimi anni, facendo leva sul senso di colpa europeo soprattutto per quello che è avvenuto durante la seconda guerra mondiale, però facendo una commistione dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista pratico e concreto assolutamente falsa, perché negli Stati Uniti ad esempio, dove c'è la seconda comunità ebraica più importante del mondo, diciamo, l'avversione per le politiche israeliane è certificata da tutti gli istituti istituti di sondaggio, soprattutto le nuove generazioni sono quelle più critiche con lo Stato di Israele, e quindi questa è chiaramente una strategia che però mostra poi nella realtà dei fatti tutta il proprio sganciamento dalla realtà. E ripeto, sta trasformando questa equazione in un rischio stesso per le varie comunità ebraiche in giro per il mondo. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Ci risentiremo nella seconda parte per tornare a parlare della ormai triste vicenda che ha coinvolto Autistici Inventati. A fra poco.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 17.30. I capigruppo in commissione esteri della Camera di PD, 5 Stelle e VS hanno chiesto la calendarizzazione urgente della proposta di legge unitaria del Campo Largo sul divieto di importazione e pubblicità di beni e servizi provenienti dalle colonie israeliane. Intanto diverse iniziative di protesta oggi contro il disegno di legge sull'antisemitismo che ha ripreso il proprio iter alla Camera dopo l'approvazione al Senato. Siamo ancora alle battute preliminari, il testo sarà in aula a primi di ottobre. L'opposizione stanno lavorando a degli emendamenti che evitino la spaccatura di mesi fa. A VS 5 Stelle votarono contro, il PD s'astenne ma con divisione al proprio interno. Il tema è quello della definizione adottata del testo della maggioranza, ritenuta troppo ampia, tanto da poter ricomprendere anche le critiche alle politiche dello Stato di Israele. C'è un ampio fronte che si è mobilitato, che oggi è tornato a farsi sentire, dall'Ampia alla CGIL, dall'Amnesty International all'ANED, associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti.
2: È durata circa 2 ore l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. I legali dell'associazione Comitati Tarantini hanno chiesto di respingerla. La sentenza dovrebbe arrivare a giorni perché in caso di spegnimento entro ottobre le operazioni dovrebbero iniziare già nel mese di settembre. Intanto governo e sindacati dovrebbero tornare a incontrarsi entro un paio di giorni dopo l'ennesimo tavolo interlocutorio ieri. Per ora sono stati sospesi i licenziamenti dell'indotto.
1: Electrolux sarà il 15 settembre con manifestazione nazionale a Cerretto d'Esi, lo sciopero di 8 ore indetto da Finfiom e Wilm dopo che la scorsa settimana l'azienda ha confermato il piano industriale mantenendo la chiusura dello stabilimento marchigiano e 1.400 licenziamenti, cui si sono aggiunti centinaia di contratti non rinnovati.
2: In Ucraina le autorità denunciano la morte di una persona in un attacco su Kiev. Un drone russo avrebbe colpito un edificio residenziale dopo che nell'ultima giornata le stesse autorità avevano dato notizia di almeno 12 vittime negli attacchi russi in tutto il paese. Questo mentre a parole il Cremlino continua a dirsi disponibile a trattare. Speriamo in una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in un prossimo futuro, ha detto oggi il portavoce di Putin.
1: Un ricercatore di punta in tema di sicurezza della società antropica ha detto di credere che il rischio che l'intelligenza artificiale stermini l'umanità entro 10 anni sia superiore al 10%. Sono preoccupato della superintelligenza che emerge dal continuo automiglioramento dell'IA che prosegue più velocemente di quanto pensavamo, ha detto Evan Hübinger, rispondendo a un altro ricercatore, Jacob Coxon, che ha annunciato le dimissioni dalla stessa Anthropic, dicendo appunto che le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale credono che possa uccidere l'intera umanità entro 10 anni. Non sottostimate il potere di questa tecnologia, presto ci saranno sistemi che potranno hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare ogni campo in poche ore, ottenere potere e risorse reali, ha detto Coxon.
2: Un 50enne residente a Brugherio, Monza, è stato arrestato in carcere con le accuse di incendio, tentato femminicidio e tentato omicidio. L'aggressore, già ammonito in passato dal questore per atti molesti nei confronti

0: ed ex compagna ha aggredito la donna, 42 anni, e suo nuovo partner di 36 anni all'interno dell'abitazione di lei a Carate Brianza, appiccando poi il fuoco all'appartamento. Sia la donna sia il compagno hanno riportato gravi ustioni.
1: La Procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di una bambina di 2 anni, accertata stamana all'ospedale Buzzi. La bimba sarebbe giunta in fin di vita al Buzzi, che ha segnalato il caso al pubblico ministero dal pronto soccorso di Rho, dove era stata portata per un presunto mal di pancia. A Genova invece la squadra mobile a indagare sulla morte di un bambino di 5 anni caduto dalla finestra di un appartamento nel quartiere di Begato. Gli investigatori stanno sentendo testimoni vicini per ricostruire con esattezza l'accaduto ed appurare se il piccolo fosse da solo in casa. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.

0: What a mess.
1: Seconda parte di What a Mess, e allora torniamo a parlare di autistici inventati, perché non è finita. La vicenda che ha coinvolto il collettivo che da 25 anni erogava servizi digitali in modo libero e indipendente non si è conclusa con la decisione di chiudere le attività, comunicata domenica scorsa, dopo essere stata inserita dall'amministrazione Trump nella lista globale delle organizzazioni terroristiche. Rimane una questione in sospeso, che è una questione di principio. Infatti ieri mattina è stato depositato un ricorso contro la decisione di Banca Etica di chiudere il conto di Autistici Inventati e congelare i fondi presenti, impedendo di trasferirli altrove. La tesi è che l'istituto di credito sia stato più realista del re, anticipando la finestra temporale che pure il provvedimento statunitense consentirebbe per operazioni economiche, appunto, di chiusura del conto. Su questo tema noi abbiamo intervistato Fausto Gianelli, avvocato di Autistici Inventati, che è stato anche avvocato di Francesca Albanese, quindi ha già affrontato una vicenda simile che riguarda i conti correnti proprio con Banca Etica. E allora sentiamo come ci presenta la questione.
2: Hanno deciso di chiudere, però in questo senso è stato visto come un arrendersi, ma non è un arrendersi del tutto, nel senso che l'impegno proseguirà per altre strade. Soprattutto non possiamo arrenderci quello che riteniamo un soprauso doppio. Il Dipartimento USA, sia del Tesoro che degli Esteri, ha incluso un atto che non è contestabile, è un editto, non si può neppure impugnare, nella lista delle associazioni globali terroristiche autistici. E in più, in conseguenza di questo, Banca Etica prima sospeso dicendo che aveva fatto accertamenti, ma ha già preannunciato che questa sospensione non avrà mai un passo indietro, anzi il 25 si concluderà con una definitiva cessazione e rescissione del conto. E quindi, siccome su quel conto ci sono le donazioni di migliaia di persone che volontariamente hanno sostituito questa attività, e non ci sembrava giusto accettare questo, che è un secondo noi abuso, quello di Banca Etica, che ha deciso di sospendere prima dei 30 giorni previsti, e quindi abbiamo depositato un ricorso per contestare la legittimità di questa condotta. Non possiamo impugnare il provvedimento di Marco Rubio del governo statunitense, possiamo impugnare il meno grave ma conseguenziale provvedimento di Banca Etica.
1: Nelle vostre motivazioni dite, una decisione di uno stato estero non fa giurisprudenza qui in Italia, non so come funziona, ti chiedo di spiegarcelo bene.
2: Sì, c'è un punto su cui siamo tutti d'accordo, cioè questo provvedimento vincola espressamente per il suo tenore letterale tutti i soggetti statunitensi e che vivono negli Stati Uniti o che possiedono beni dell'associazione degli Stati Uniti a cessare ogni rapporto, anche professionale e patrimoniale. Questo provvedimento non vincola, non è un'efficacia vincolante nei confronti di soggetti stranieri, quindi non ce l'ha neanche nei confronti di Banca Etica, che quindi non è legalmente obbligato a fare alcunché. Vero è, e qui Banca Etica dice una cosa che in buona parte è giusta, dice però se noi non lo facciamo, è vero che non siamo legalmente obbligati a chiudere il conto. E così, come è già successo, io mi sono occupato l'anno scorso della vicenda di Francesca Albanese, per questo sono stato coinvolto in questa nuova vicenda, Banca Etica in entrambi i casi dice legalmente non sono obbligata, ma se non lo faccio potrei incorrere in rischi, sanzioni, una multa, o addirittura che venisse bloccata l'operatività di tutti i miei conti, di tutti i miei 130.000 correntisti, e quindi un danno catastrofico. Questa è la tesi per cui Banca Etica dice non sono obbligata, ma per sicurezza e per garantire certezza patrimoniale del mio patrimonio, ma soprattutto di quello dei correntisti, decido, non essendo tenuta legalmente, decido però, si chiama de-risking, di ridurre i miei possibili rischi, quindi di interrompere e cessare immediatamente ogni rapporto con l'associazione Autista Cinque. Il problema è che, questa è un'esigenza comprensibile, ci mancherebbe, ma Banca Etica parla di sanzioni che non si sono mai verificate, racconta di possibile inclusione anche della banca o dei suoi clienti nella lista OFAC, quindi potrebbero essere interdetto i banco, mette i conti correnti e le carte dei clienti. Questa cosa non è mai successa nella storia. È un caso solo, la storia ci racconta, di una banca che era di fatto l'ufficio sportello finanziario di Hamas, che ha avuto questo rischio, e nessun'altra banca che è stata pur coinvolta, sanzionata, ha compiuto operazioni in violazione, ha avuto delle multe, ma nessuno ha mai interdetto l'operatività finanziaria internazionale alla banca e ai suoi clienti. Quindi questo rischio che Banca Etica paventa, secondo noi, è assolutamente irrealistico. Per questo crediamo che non solo non vi era obbligata, ma anche la valutazione del rischio è stata assolutamente e volutamente esagerata.
1: Banca Etica sostiene anche che con l'inserimento di Autistici Inventati in queste liste OFAC, in realtà già, come dire, fossero interdetti bonifici e cose di questo tipo. È vero o no questo?
2: Qui c'è un'interpretazione posizione, ovviamente ognuno mantiene la sua, ma il testo del provvedimento dice che a mezzanotte del 25 settembre ogni rapporto economico-bancario deve cessare. Il 25 settembre dice la mezzanotte del 25, è molto preciso. Fino a quella data cos'è consentito? Se lo dice in inglese, ma sapendo la memoria ve lo traduco, dice che sono autorizzate solo le operazioni ordinariamente connesse e necessarie per liquidare il rapporto. Qui si dà interpretazione, per cui ad esempio molti dicono non puoi ricevere nuovi bonifici perché implementa un patrimonio, puoi però fare tutte le operazioni per liquidare i rapporti. Abbiamo chiesto a banchetti a quali operazioni erano consentite, perché gli avvocati statunitensi con cui ci siamo confrontati dicono che tutte le operazioni obbligatorie in essere, quindi pagamento di forniture, chiusura del conto, imposte, sono legittime fino al 25 settembre. Banca Etica per sicurezza dice che non ha consentito nessuna operazione, quindi Banca Etica dice io ancora oggi e prima del 25 settembre impedisco qualsivoglia operazione. La domanda è molto semplice: laddove la licenza degli Stati Uniti del Dipartimento degli USA dice che sono consentite però le operazioni connesse e necessarie alla chiusura del conto, la domanda è quali sono queste? Perché se la risposta è nessuna, allora il Dipartimento di Stato si sbaglia. Ma visto che è quello che ha fatto il provvedimento, noi dubitiamo che si sbagli. Quindi in realtà Banca Etica ha interdetto qualunque operazione, quindi anche quelle che secondo noi doveva entro il 25 autorizzare. E dico una cosa, in questa è stata veramente, abbiamo detto più rilevante, perché banche statunitensi durante questi 30 giorni, si chiama wind down period, consentono abitualmente le operazioni per vuotare il conto pagando i debiti in essere. Quindi qui Banca Etica ha fatto qualcosa di più di quello che le banche statunitensi fanno in questi casi.
1: Quello che voi chiedete è almeno di poter entrare in disponibilità dei fondi presenti in questo conto, giusto?
2: Sì, ci sono le donazioni, dicevo, di migliaia di persone che in questi anni hanno dato il loro contributo e che non vorremmo venissero incamerati, crediamo che sia giusto, che vengano riconsegnate all'associazione. E che tra l'altro credevamo che questo fosse qualcosa, secondo noi, di assolutamente plausibile. Ci siamo scontrati con un muro, con Banca Etica, e per questo abbiamo fatto un ricorso nei confronti di Banca Etica. Ovvio che la responsabile principale è l'amministrazione statunitense, è sotto gli occhi di tutti l'atteggiamento neoimperiale di questa amministrazione. Crediamo però che male facciano gli istituti di credito, soprattutto quelli che hanno la denominazione etica nel nome, non solo a adeguarci, perché capiamo che di fronte alla forza degli Stati Uniti è difficile resistere, non si chiedeva un atto di eroismo, ma per sicurezza e amore del quieto vivere, andare al di là dell'ordinanza statunitense del Dipartimento USA ci è sembrato veramente qualcosa di inaccettabile, per cui anche se il TCC cessa, chiude, e a questo punto quindi potrebbe anche dire cosa ci interessa, è una questione di principio, perché non crediamo che sia giusto che questo atteggiamento, è la seconda volta che abbiamo un dissidio con Banca Etica, non come TCC, io personalmente come avvocato di Francesco Albanese, e in entrambi i casi abbiamo avuto un atteggiamento che sinceramente ci è parso di burocrati molto ligi alla alcuni conteggi di contabilità, ma per nulla sensibili alle esigenze generali che invece una banca di questo genere dovrebbe avere.
1: Come abbiamo avuto modo di capire anche dall'intervista ad alcuni attivisti del collettivo Autistici Inventati, il Dipartimento di Stato americano ha preso la sua decisione senza neanche contattare il collettivo, perché magari bloccasse utenti che erano ritenuti pericolosi, eccetera. È stata una cosa veramente senza possibilità di appello, e una cosa che mi pare di capire sia fuori dalla cornice giuridica, almeno per quanto riguarda il diritto internazionale. È così?
2: Sì, la cosa singolare è che il collettivo Autistici Inventati ha avuto in passato segnalazioni anche dalla giustizia italiana di contenuti, pagine che erano state ritenute censurabili, e si è sempre attivato il meccanismo di compliance, quindi rimuovendo i contenuti. Qui non è arrivata nessuna segnalazione, nessuno ha detto al collettivo che quella pagina o quella mail o quel mailing list stava compiendo attività illegali, nessuno ha avvisato e chiesto nulla, ma nessuno ha anche specificato quali sono le singole pagine, i singoli contenuti che presuntamente ospitati sulle infrastrutture digitali di Autistici sarebbero state utilizzate per rivendicazioni o monitoraggi terroristici. Quindi nessuno ha preavvisato, nessuno ha chiesto l'intervento. Abbiamo appurato da un tweet del segretario di Stato Marco Rubio che Autistici Inventa, che assieme a due associazioni di sostegno della Palestina, è stato incluso nelle associazioni terroristiche internazionali designate. Non c'è contraddittorio, cioè non ci si può giustificare se consigliare, chiedere ragioni, non è un provvedimento giudiziale, è un editto, e a questo editto non ci si può opporre e non si può neanche chiedere spiegazione per sapere qual è la pagina incriminata, qual è stata la condotta. Sono state indicate alcune, ma tra l'altro cessate da 2 anni, non abbiamo capito quale sia stato, saremmo comunque dell'idea che ospitare contenuti politicamente terroristici non è responsabilità per il server, se no noi abbiamo visto rivendicazioni in diretta di attentati terroristici su Telegram, su dirette Facebook di Meta, abbiamo visto email di minacce mandate a tutte le piattaforme più importanti, in nessuno di questi casi è stato votato ovviamente un provvedimento che addossasse responsabilità terroristica al gestore, lo si è fatto con un piccolo collettivo perché è piccolo ovviamente, non è un gigante della Big Tech ed è connotato politicamente. Ci è dispiaciuto questo, siamo confrontati con i colleghi statunitensi che ci hanno spiegato che non c'era margine di ricorso, per questo c'è rimasto semplicemente un ricorso alla giustizia italiana, capiamo che è poca cosa, ma credo che ognuno debba fare nel suo piccolo un gesto di resistenza legale e di resistenza contro questo tipo di azione.

E noi siamo giunti alla fine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Io vi ricordo che potete riascoltare le interviste andate in onda sul sito radiocittafugico.it, ma prima di salutarvi voglio darvi anche un appuntamento, perché lo speciale comunitario radiofonico dedicato a Francesco Guccini, col quale abbiamo chiesto a tutte e tutti voi di mandarci messaggi per ricordare l'importanza che ha avuto il cantautore nella vostra vita e indicare una canzone da ascoltare, andrà in onda domani, giovedì 10 settembre, in due momenti distinti: il primo alle 10:30 e il secondo alle 15:35. Quindi è ascoltabile sia in FM che in streaming che in DAB. Io vi ringrazio per essere rimaste e rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80° del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
7: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
9: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: wasted talent.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: Attacca l'AfD in Parlamento dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt. Il suo governo è finito, dice la leader dell'estrema destra Heidel. Il cancelliere annulla una telefonata con Trump che aveva celebrato il risultato del voto tedesco. Stretto di Ormuz, il regime iraniano dice di aver attaccato 10 navi dopo che l'esercito statunitense ha affondato 5 petroliere di Teheran. Il prezzo del greggio sale e torna sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio. Legge elettorale, potrebbero tornare le preferenze, proposta del PD, Meloni sarebbe interessata, l'opposizione protesta per i tempi stretti, già previsto l'ultimo approdo alla Camera il 28 settembre. Ideale antisemitismo, si allungano i tempi dell'approvazione ma riparte la protesta, molte iniziative contro la legge, accusata di usare una definizione troppo ampia, potrebbe colpire anche chi contrasta e critica il governo israeliano. Dicono i contrari, il centro-sinistra cerca una posizione comune, il PD al Senato si era astenuto. Popolare Network, buonasera al giornale radio delle 19.30. Oggi il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata che avrebbe dovuto avere con Donald Trump perché poche ore prima il presidente degli Stati Uniti aveva celebrato la vittoria dell'AfD, il partito tedesco di estrema destra nella regione della Sassonia-Anhalt. Finalmente ci sono stancati delle orribili regole sull'immigrazione che hanno fatto tanto male alla Germania, aveva dichiarato Trump. Stamattina Merz è anche intervenuto al Parlamento di Berlino scontrandosi con la leader nazionale dell'AfD, il servizio da Berlino.
1: È stato il primo duello parlamentare fra il cancelliere cristiano-democratico e la leader del partito di estrema destra dell'AfD, Alice Weidel, dopo le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt, ed è stato uno scontro a tutto campo. Friedrich Merz ha definito l'AfD come una forza distruttiva che disprezza la democrazia e le sue istituzioni e che appoggia un regime, quello russo, che fa guerra contro altri paesi, rinchiude gli oppositori nei campi di lavoro e compie attività di sabotaggio contro la Germania. Con questi atteggiamenti l'AfD tradisce gli interessi del nostro paese ed è un'alternativa per la Russia, ma non certo per la Germania, ha proseguito sarcastico il cancelliere, bocciando anche il cosiddetto programma di remigrazione perseguito dal partito dell'ultradestra.
2: Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
1: Remigrazione non è altro che pulizia etnica e vuole dividere il paese secondo criteri di provenienza e di colore della pelle. Friedrich Merz ha cancellato anche una telefonata con Donald Trump. Il cancelliere cristiano-democratico esprime così il suo profondo disappunto per i post pubblicati dopo l'esito elettorale in Sassonia-Anhalt dal presidente degli Stati Uniti, che si complimentava con l'AfD per la sua vittoria firmando il suo messaggio MGGA. Make Germany Great Again. Nel suo intervento al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, la leader dell'ultradestra Alice Weidel ha dichiarato che la vittoria del suo partito in Sassonia-Anhalt segnerebbe l'inizio della fine del governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: Nelle ultime ore ha parlato pubblicamente anche il presidente dei Vescovi tedeschi. Le elezioni hanno mostrato come un partito radicale è stato legittimato democraticamente dalla volontà degli elettori. Non c'è posto per questa ideologia basata sul nazionalismo etnico, né nel cristianesimo, né nell'ebraismo, né nell'islam, ha detto il presidente della Conferenza Episcopale della Germania. Il regime iraniano ha fatto sapere di aver attaccato 10 navi nella zona dello stretto di Hormuz dopo che l'esercito degli Stati Uniti ha affondato 5 petroliere iraniane. Sempre oggi i Pasdarani, i cosiddetti guardiani della rivoluzione, hanno annunciato che l'area ristretta alla navigazione da parte delle forze di Teheran si estenderà anche a una parte del Golfo di Oman e del Mar Arabico. Lo scambio di attacchi delle ultime ore ha causato un nuovo aumento del prezzo del petrolio, portandolo sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio. Tra poche ore Trump parlerà a un evento del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di medio termine. Sentiamo Michele Migone.
3: La dinamica pare ormai chiara. Gli iraniani tentano di colpire le navi della marina militare statunitense che presidiano parte dello stretto di Hormuz. Gli americani rispondono colpendo le postazioni militari e le petroliere iraniane e infine i Pasdaran replicano lanciando missili balistici su obiettivi USA nella regione. Ciò che non appare chiaro è se e quando questa situazione sfocerà in un nuovo conflitto su larga scala tra i due paesi. Secondo alcuni analisti, in questo momento sono settori del regime iraniano che vorrebbero un'escalation militare per mettere nei guai Donald Trump nel periodo più politicamente delicato per lui, le elezioni di medio termine. La firma del memorandum d'intesa era stata considerata una vittoria per Teheran. Il regime era sopravvissuto e aveva in mano l'arma strategica per eccellenza,

0: controllava lo stretto di Hormuz. Con il passare delle settimane però la marina militare statunitense è riuscita ad aprire un corridoio attraverso il quale scortare le petroliere dei paesi amici. Non solo, il blocco navale dei porti iraniani è risultato efficace provocando dei gravi danni all'esportazione del greggio da parte dell'Iran. In più la guerra economica lanciata da Washington ha già dato degli effetti. L'aumento della feroce repressione e le numerose impiccagioni dei giovani arrestati nello scorso gennaio sono un segnale chiaro. I Pasdaran temono altre rivolte e puntano a terrorizzare la popolazione. In buona sostanza, dalla posizione di forza il regime di Teheran si è ritrovato in una situazione più complicata. Non vuole farsi cuocere a fuoco lento, da cui la tentazione di uscire dall'impasse con un'escalation militare. I vertici iraniani sono convinti che Trump, dopo il midterm, tornerà ad attaccare Teheran. Meglio anticiparlo per metterlo in difficoltà. Se accetta la sfida, perde ancora più consensi. Se non lo fa, anche. L'obiettivo è costringere gli Stati Uniti a ritirarsi da Hormuz.
1: In Ucraina le autorità hanno denunciato la morte di almeno 13 persone negli attacchi russi contro il paese dell'ultima giornata, questo mentre a parole il Cremlino continua a dirsi disponibile a trattare. Speriamo in una ripresa dei negoziati con Kiev e con gli Stati Uniti in un prossimo futuro, ha detto oggi il portavoce di Putin. In Israele il primo ministro Netanyahu ha annunciato di voler querelare il quotidiano Haaretz, che ieri lo ha accusato di essere stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi su un possibile attacco di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 e di non avere fatto nulla. Sentiamo Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di servizi segreti.
2: Il primo ministro è stato informato, prima cosa, e perché non ha dato informazioni alle forze di sicurezza? Questo è un aspetto che andrà esplorato e indagato. Però anche è vero che gli allarmi di questo tipo sono frequenti, quindi bisognerà anche valutare che tipo di informazione è stata. Ricordiamo che Netanyahu ha negato in maniera sistematica che questo sia avvenuto. Gli Emirati potrebbero presentare le prove. Se c'è stata una telefonata, io credo che questa telefonata sia stata registrata. Però ricordo una cosa, Netanyahu fino ad oggi è l'unico che ha svicolato da qualsiasi responsabilità, ha mandato via capi del Mossad, capo dello Shin Bet, diversi generali, però lui ha conservato il suo posto. Avremo una sfida quasi costituzionale in futuro, perché se Netanyahu continua a fare muro sarà da capire se le autorità riusciranno a stanarlo.
1: La maggioranza corre verso la legge elettorale, al Senato si farà in fretta, nei prossimi giorni, poi il 28 di settembre è già stato messo in calendario l'arrivo alla Camera per l'ultimo via libera. Oggi la giornata ha portato novità importanti, anzitutto tramonta definitivamente l'ipotesi di una legge a doppio turno con il ballottaggio. Da Roma Anna Bredice.
3: Tantissimi iscritti a parlare dalle fila dell'opposizione. Al Senato si comincerà a votare forse da domani, ma già oggi, il giorno in cui è approdata in aula la riforma elettorale, stanno emergendo alcuni temi che potranno rendere difficile il cammino anche al Senato, dove il voto è palese. Si tratta della proposta fatta da Alfieri del PD, che è responsabile del gruppo per le riforme, di permettere di votare preferenze libere, non quelle che definisce una norma truffa che porterebbe in Parlamento solamente per alcuni gruppi i capolista. Ufficialmente non c'è ancora nessuna risposta, ma solamente il fatto che alcune voci descrivono Meloni interessata alla proposta avrebbe già fatto irritare Lega e Forza Italia, che le preferenze non le volevano nemmeno nella prima approvazione alla Camera, e si sa poi com'è finita. Intanto è così forte la convinzione comunque della destra di arrivare all'approvazione che è stata già calendarizzata l'aula alla Camera dei Deputati per l'arrivo della legge elettorale il 28 settembre e a Montecitorio il voto finale a scrutinio segreto. Per il resto la riforma che arriva in aula al Senato oggi prevede il premio di maggioranza con il 42% dei voti, la percentuale quindi non si è abbassata. Ancora non definita la questione dei cosiddetti cespugli, resta confermata l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio e poi tantissimi emendamenti, ma i tempi sono piuttosto ristretti. Il 15 settembre è previsto il voto definitivo. Linea allo studio.
1: Ci sono state diverse iniziative di protesta oggi contro il disegno di legge sull'antisemitismo che ha ripreso il proprio iter alla Camera dopo essere stato approvato al Senato la scorsa primavera. Siamo ancora alle battute preliminari, le opposizioni stanno lavorando a degli emendamenti che evitino la spaccatura di mesi fa. AVS e 5 Stelle votarono contro, il PD si astenne ma con divisione al proprio interno. Il tema è quello della definizione adottata dal testo della maggioranza, ritenuta troppo ampia, tanto da poter ricomprendere anche le critiche alle politiche dello Stato di Israele. C'è un ampio fronte che si è mobilitato, che oggi è tornato a farsi sentire, dall'AMPI alla CGIL, da Amnesty International all'ANE, dell'Associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti. Anche le organizzazioni dei giornalisti chiedono che la definizione di antisemitismo sia circoscritta, proprio per non limitare il diritto di critica. Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione della Stampa.
4: L'antisemitismo va combattuto ovunque. È un male antico, è un male che in Italia e in Europa ha avuto degli esiti drammatici e nessuno può dimenticare l'Olocausto. Detto questo, la dichiarazione, cioè la legge, il DDL antisemitismo, non convince la Federazione Nazionale della Stampa e in generale i giornalisti italiani, perché rischia di essere un bavaglio all'informazione, l'ennesimo bavaglio all'informazione. Il fatto di prendere come base la dichiarazione IRA, cioè dell'Istituto di Ricerca sull'Olocausto, che per esemplificare l'antisemitismo su 11 esempi, su 11 punti, 7 coincidono con le critiche allo Stato di Israele, questo non mi va bene. Io non mi sento antisemita per aver criticato Netanyahu, anzi forse penso che il miglior alleato degli antisemiti sia proprio Netanyahu e quello che sta facendo.
1: Le crisi industriali, è durata circa 2 ore l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La sentenza dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni. Electrolux sarà il 15 settembre con manifestazione nazionale a Cerretodesi, lo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati dopo che settimana scorsa l'azienda ha confermato il proprio piano industriale con la chiusura dello stabilimento marchigiano, 1450 licenziamenti, centinaia di contratti non rinnovati. La Commissione europea ha presentato la sua annunciata proposta di regolamento sull'abitare accessibile, un testo al centro dell'attenzione per quanto riguarda il tema degli affitti brevi. L'obiettivo sarebbe permettere alle autorità locali di approvare limitazioni a questo tipo di affitti nelle aree che saranno classificate come sotto pressione abitativa. Servizio da Bruxelles.
5: Non imposizioni calate dall'alto, ma un quadro europeo entro cui le autorità locali che vogliono mettere un freno alle speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti brevi potranno muoversi senza violare le regole del mercato unico. È inaccettabile l'aumento dei prezzi che abbiamo visto negli ultimi anni, ha messo in chiaro il commissario europeo responsabile all'edilizia Jorgensen, presentando oggi la proposta di regolamento sull'edilizia accessibile. La proposta sta però già dividendo le famiglie politiche europee. Esultano i socialisti, che la vedono come un passo in avanti per sostenere i cittadini in difficoltà nell'affittare o acquistare una casa dignitosa a prezzi accessibili, ma allo stesso tempo rispettando le diversità regionali. A favore anche i liberali, mentre Verdi e Sinistra si dicono delusi per l'assenza di obblighi contro le multinazionali. Ma va ricordato che il UE non ha competenze in materia di edilizia e non può decidere quali restrizioni vadano imposte. Dall'altra parte i popolari europei denunciano il presunto attacco contro le seconde case e l'assenza di stimoli all'offerta. Le destre estreme sono già sul piede di guerra contro quella che definiscono l'ennesima follia dell'UE sotto la bandiera della difesa dei secondi redditi e della proprietà privata, che in realtà nessuno sta toccando, sicuramente non nella Commissione. Ma anche le associazioni di categoria sono divise. Quella dei gestori degli affitti brevi denuncia un espediente ideologico usato da Bruxelles e quella dell'edilizia parla di provvedimento liberticida. Si trovano invece dalla stessa parte sindacati europei e rappresentanti degli albergatori, che evidenziano come il potere decisionale sia in mano ai comuni nell'interesse dei cittadini. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E chiudiamo raccontando cosa succederà domani a Verona, dove inizia la 3 giorni di raduno nazionale di Casa Pound, festa della rivoluzione, la battezzata il gruppo neofascista. Il Comitato Unitario Veronese Difesa della Costituzione, promosso da oltre 50 realtà antifasciste del territorio, ha scritto al prefetto della città. Si tratta di un'iniziativa che non cela il retroterra autoritario fascista e razzista, fondato sull'esaltazione del nazionalismo, xenofobia e del disprezzo della persona umana, scrive il comitato. Andrea Castagna, presidente dell'ANPI di Verona e portavoce.
6: Sdoganamento significa che si sentono liberi, guardi, si sentono liberi di fare le loro manifestazioni, si sentono liberi di fare le ronde, si sentono in qualche misura protetti da una legislazione che Scelba, la legge Scelba e Mancino è ancora ancorata dal mio punto di vista a uno schema che non c'è più. Non, il problema non è il ritorno del fascismo del ventennio, la ricostruzione di un partito fascista come l'abbiamo conosciuto e come la disposizione costituzionale afferma. Il problema è che siamo di fronte a delle novità. Qualcuno si presenta addirittura alle elezioni, senza fare riferimento a Vannacci, ma mi pare che le posizioni abbiano queste caratteristiche. Cioè io non ho paura che ritornino le camicie nere che abbiamo conosciuto, però gli atteggiamenti sono quelle. Le ronde che fa Forza Nuova a Verona e in giro per l'Italia hanno le stesse caratteristiche delle ronde che si facevano nel 1919. usando quelle parole, facendo finta che lo si fa per la sicurezza. Facevano così anche le camicie nere quando bastonavano gli oppositori o quando davano la loro irisino a chi non la pensava come loro. Cioè, siamo in questa condizione.
1: Andrea Monti, Alessandro Principe in redazione, Massimo Albertini in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:46 minuti, alle 22:30 il prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
7: Popolare Network.

La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.

0: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
1: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
2: Radio Città Fujiko 103.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
3: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net. Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da

0: e più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
3: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro.

0: Grazie. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro Bologna. 051 649 4501 o descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
3: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
4: State ascoltando Radio Città Fujiko.

si son che l'Europa son che Africa, si parla che a voc respira con as, si tenga una mamma che dimagria, l'ambidus come varca attraversa acqua.

Sono qui per la cinta dei pantaloni, per la mano che acchiappa, per la schiena che scappa. Ogni creatura è un'isola,

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.

magari un po' l'avete costruito il futuro, senza troppa diffidenza, senza allontanarvi troppo. Io non riesco a volare, riesco solo a confondermi in mezzo a tutti voi che vorreste uscire, che vorreste... che siete troppo immersi nel presente, che non riuscite a voltarvi ed aspettare. E mi mancano le cose che non ho mai avuto, e mi manca poter pensare senza pentirmene. Mi manca ripartire da zero.

partenza. Non ho nemmeno i dadi per iniziare a giocare e non so se basta aver qualcosa dentro per partecipare.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.